0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifadda.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri, su Radio Lina.

0: Sono le 3:58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Alessandra Ragas su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Story.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sei.

0: coviziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, s'è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che...

0: Latina Story.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina Storie.

0: Aveva deciso di raccogliere un po' di legna in una domenica di fine estate. Con lui c'era la cognata a bordo di quel trattore maledetto. La donna ha fatto giusto in tempo a saltare dal mezzo agricolo, appena visto un anomalo movimento delle ruote. Si è salvata per miracolo. Angelo Moi, invece, 77 anni di Gadoni, è finito in una scarpata mentre si trovava alla guida. Non ha avuto scampo, è stato travolto e schiacciato. È morto sul colpo. La tragedia è avvenuta intorno alle 11 nelle campagne di Gadoni. Il pensionato si trovava in un terreno di famiglia in località Nadalia, nella parte alta del paese. Una giornata come tante da trascorrere all'aria aperta. Come detto, stava raccogliendo e caricando un po' di legna. Tutto a un tratto, però, il mezzo si è mosso e si è ribaltato per cause ancora tutte da accertare. L'uomo, minatore in pensione molto conosciuto, per anni ha lavorato nella miniera di Funtana Raminosa, avrebbe perso il controllo del trattore per una manovra errata o forse per un malore. Non è da escludere un guasto ai freni. Il mezzo agricolo ha perso aderenza ed è finito in una scarpata. I soccorsi sono stati tempestivi, a Gadoni è atterrato pure un elicottero di Areus, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito e i vigili del fuoco.
1: Bottiglie scagliate contro l'ingresso, vetrate mandate in frantumi e altre imbrattate con bombolette spray. Nel mirino, ancora una volta, la sede del comune di Olbia di via Garibaldi. Una serata di vandalismo nel cuore della città. L'episodio è avvenuto in pieno centro, a poca distanza, bar e ristoranti ancora aperti e affollati. Sulla facciata del comune sono rimasti i segni dell'azione, con il colore blu ben visibile sui vetri. Sul posto è intervenuta la polizia locale. La dinamica è però ancora al vaglio degli agenti e le indagini sono in corso. Determinanti per fare chiarezza saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati saranno analizzati dalla polizia locale per ricostruire quanto accaduto e cercare di individuare i responsabili dei danneggiamenti. Non è la prima volta che la sede comunale viene presa di mira. Lo scorso 2 settembre due grosse pietre erano state lanciate contro le vetrate. In quel caso era stato denunciato un uomo di 36 anni, individuato anche grazie ai filmati delle telecamere. Anche questa volta saranno le immagini a fornire elementi utili a chiarire quanto accaduto in via Garibaldi.

0: rinnovando l'antico rito dello sposalizio selargino. Nella chiesa della Beata Maria Vergine è assunta l'appuntamento più atteso al termine di un calendario tra tradizione e devozione.
1: Siamo circondati da persone che ci hanno fatto sentire il loro calore, quanto ci vogliono bene. Siamo marito e moglie, quindi non poteva andare meglio.
2: Quello che doveva andare bene è andato bene, tutto il resto è stato un qualcosa di incredibile. Ogni persona ci ha sorriso, ci ha fatto gli auguri, tutti gentilissimi, ed è proprio Selargius allo stato puro, ed è stato bellissimo.
0: Tra le immagini più suggestive anche le promesse nella chiesa di San Giuliano, dove gli sposi hanno affidato alla teca le loro parole e i loro sogni. Un appuntamento, quello de Sagoia Antiga, che si rinnova ogni anno e che trasforma il centro di Selargius in una grande festa. Oggi Sara e Marco sono sposi nel segno di una storia che continua e guarda già al nuovo anno.
3: Da Villaggio dei Pescatori, nell'ultima versione della Sirenetta di Walt Disney, a Campo di Beach Volley, nel terzo atto di un weekend da bamboccioni. La spiaggia di Cala Moresca, al piccolo litorale in comune di Golfo Aranci, verrà trasformato in un set cinematografico, una produzione Netflix che ha come protagonista il newyorkese Adam Sandler. Il sindaco difende le scelte.
4: La logica che ci sta portando in tutta la regione a diventare un set cinematografico ci dà l'opportunità di promuovere il nostro territorio, le nostre bellezze a livello internazionale.
3: Le ruspe in azione per livellare un terreno vicino a Calacorallo hanno fatto sobbalzare gli ambientalisti.
4: Rimarrà interdetta la spiaggia dal 6 al 9 di ottobre, quindi si può andare tranquillamente a Cala Moresca, non c'è nessuno che vi ferma, oltretutto sono delle

0: emozioni.
1: Sulla stessa linea Adopo, che ha ben chiaro l'obiettivo da raggiungere.
2: Lo facciamo anche per l'isola, però abbiamo un obiettivo chiaro. E quindi siamo concentrati e ogni partita cerchiamo di ottenere il più punti possibile.
3: Questo è un campo che veramente ogni angolo e ogni punto di questo campo emana calcio dilettantistico e non solo dilettantistico importante. È un campo che ha visto le gesta di tantissimi calciatori sardi meravigliosi.
1: Quartu prova a scacciare il fantasma di Isarenas e riscopre il mitico Rosas, un pezzo di storia del calcio cittadino e sardo. Un manto erboso nuovo di Zecca, una rinascita voluta fortemente da Roberto Cannarella e la sua Ferrini con un obiettivo preciso.
4: Dare un'opportunità sia alla Ferrini che alla città di avere uno spazio da dedicare ai giovani, esclusivamente ai giovani, perché la Ferrini fa una scelta che è quella di sospendere un po' le attività degli adulti per dare più spazio ai ragazzi e trovare uno spazio dove possano in qualche modo crescere sia come persona che come sportivi, insomma.
1: Il ricordo degli eroi del Sant'Elena che arrivò fino alla Serie C2 accompagneranno i tanti ragazzi di una scuola calcio che, contando solo sul proprio sforzo economico, ha fatto rinascere il Rosas senza contributi dalle istituzioni.
4: Noi abbiamo un giro di soci sostenitori che sono padri di famiglia che vengono qua durante la settimana e magari il sabato si mettono a lavorare per la famiglia. Questo ci ha consentito di ridurre le spese notevolmente, quindi a distanza di un anno di lavori siamo riusciti a completarli. Ecco.
5: Non solo calcio e grandi successi sportivi, ma anche il coraggio di affrontare le sfide più difficili della vita. Ad Arborea, per la quarta edizione di Ideario Sport, Stefano Tacconi ha raccontato la sua storia. Dai trionfi con la Juventus e la Nazionale alla lunga battaglia per la vita iniziata nel 2022, dopo un aneurisma cerebrale. Nel suo libro L'arte di parare, l'ex portiere ripercorre una carriera straordinaria e il difficile percorso di cure e riabilitazione.
6: Diciamo che sono due tempi come le partite. Il primo tempo è quello dall'infanzia in poi tutte le vittorie con la Juventus, tutto quello che ho fatto, e poi il 22 aprile del 22 il patatrac, e però anche lì credo che abbia vinto io.
5: Come dici tu, sei riuscito a parare anche questa?
6: Sì, è parata un po' più difficile di tutte, però insomma dai, è andata bene.
5: Il festival diretto da Fabio Meloni ha dedicato spazio anche a una nuova metodologia dell'allenamento con Alessandro Donati e Francesco Marcello, autori di Allenare diversamente, è il campione olimpico Lorenzo Patta.
7: Attraverso lo sport si possono anche affrontare tantissimi temi d'attualità e quindi ragionare sulla contemporaneità e affrontare quindi anche quelli che sono i problemi della società.
5: La tappa di Ideario ad Arborea ha coinciso con la quarta vittoria in campionato del Cagliari.
8: 4 su 5 vinte, cosa ne pensi di questo Cagliari di Pisacane?
6: Sembra meglio da Juve, insomma, sta andando, però credo che insomma Cagliari abbia tutte le possibilità buone per fare un buon campionato, diciamo che ha un ottimo allenatore che fa giocare a calcio.

0: de sa terra nostra.
1: Maria Giovanna Cherchi, apprezzata e popolarissima cantante di Bolotana, mostra di cimentarsi con disinvoltura nei repertori più diversi. Questa è una sua particolare versione di un non meno popolare brano della tradizione religiosa, Setti Spadas de Dolore.

0: Abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi. Il brano era tratto da una sua esibizione all'edizione di Anni Nora del 2011.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: È stato sensibile anche alle tematiche ambientali il gruppo sasserese Dei Mano, in attività nella prima metà degli anni 90. Questo loro brano si intitola Terra e il testo è ispirato direttamente da versi di Francesco Ignazio Mannu, l'autore di Procurare e Moderare.

0: spunti etnici e virate prog a caratterizzare le sonorità dei sassaresi in mano che abbiamo ascoltato dalla loro esibizione alla prima edizione di Icnos nel santuario di Santo Antinu a Sedilo nel 1993.
1: Il tema della solidarietà campeggia nei testi scritti da Franco Castia per l'album Amistade, inciso dai Bertas nel 1993. Da quel lavoro lo schirese Carla De Nule reinterpreta con la sua potente e chiara voce Cantare.

0: Abbiamo ascoltato Carla De Nule reinterpretare in una puntata di Anni Nora nel 2011 un brano dei Bertas, Cantare.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, dal lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
4: Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: ascoltato Franco Russo in Si ciamba Ventu.
1: Franca Pinna in versione quasi materna in questo video in cui canta una ninna nanna con un suo testo e con l'accompagnamento di fisarmonica e chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Franca Pinna. Questa sua Addrommi e riposa, dedicata alla piccola figlia, fu scelta come sigla per l'edizione del 1990 di Sardegna Canta.
1: Sono diversi gli artisti italiani che gli Stentales hanno coinvolto nei loro progetti. Tra gli altri anche Elio delle Storie Tese, che canta in sardo in questo brano intitolato Sardigna.

0: Bombay.
1: C'erano anche in apertura e chiusura le voci del coro di Neoneli in questo Sardigna che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
2: Il desulese Enrico Frongia ha fatto parte di importanti formazioni come Ritmia e Argia. In questo brano, Ispiritu Maccu de Cantare, è solo con chitarra e armonica.

0: Abbiamo ascoltato Ispiritu Maccu de Cantare, dalla voce di Enrico Frongia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee!
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
7: Amava cantare anche in tabarchino Andrea Parodi. Qui da un'apparizione a Sardegna Canta esegue a Foua.

0: Le radici liguri di Andrea Parodi espresse in questo brano a Foa, nel quale lo ha accompagnato alla chitarra Gianluca Corona.
1: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ignos nel 1997.
1: Sono le 7:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto.

0: perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
5: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38 euro. La gran piada Roberto da 330 grammi a 1,35 euro. E la frutta secca Fantina da 150 grammi scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay e i punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.

0: Aveva deciso di raccogliere un po' di legna in una domenica di fine estate. Con lui c'era la cognata a bordo di quel trattore maledetto. La donna ha fatto giusto in tempo a saltare dal mezzo agricolo, appena visto un anomalo movimento delle ruote. Si è salvata per miracolo. Angelo Moi, invece, 77 anni di Gadoni, è finito in una scarpata mentre si trovava alla guida. Non ha avuto scampo, è stato travolto e schiacciato. È morto sul colpo. La tragedia è avvenuta intorno alle 11 nelle campagne di Gadoni. Il pensionato si trovava in un terreno di famiglia in località Nadalia, nella parte alta del paese. Una giornata come tante da trascorrere all'aria aperta. Come detto, stava raccogliendo e caricando un po' di legna. Tutto a un tratto, però, il mezzo si è mosso e si è ribaltato per cause ancora tutte da accertare. L'uomo, minatore in pensione molto conosciuto, per anni ha lavorato nella miniera di Funtana Raminosa, avrebbe perso il controllo del trattore per una manovra errata o forse per un malore. Non è da escludere un guasto ai freni. Il mezzo agricolo ha perso aderenza ed è finito in una scarpata. I soccorsi sono stati tempestivi, a Gadoni è atterrato pure un elicottero di Areo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito e i vigili del fuoco.
1: Bottiglie scagliate contro l'ingresso, vetrate mandate in frantumi e altre imbrattate con bombolette spray. Nel mirino, ancora una volta, la sede del comune di Olbia di Via Garibaldi. Una serata di vandalismo nel cuore della città. L'episodio è avvenuto in pieno centro, a poca distanza, bar e ristoranti ancora aperti e affollati. Sulla facciata del comune sono rimasti i segni dell'azione, con il colore blu ben visibile sui vetri. Sul posto è intervenuta la polizia locale. La dinamica è però ancora al vaglio degli agenti e le indagini sono in corso. Determinanti per fare chiarezza saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati saranno analizzati dalla polizia locale per ricostruire quanto accaduto e cercare di individuare i responsabili dei danneggiamenti. Non è la prima volta che la sede comunale viene presa di mira. Lo scorso 2 settembre due grosse pietre erano state lanciate contro le vetrate. In quel caso era stato denunciato un uomo di 36 anni, individuato anche grazie ai filmati delle telecamere. Anche questa volta saranno le immagini a fornire elementi utili a chiarire quanto accaduto in via Garibaldi.
2: 21 milioni per allungare la stagione turistica, ma a decidere chi riuscirà ad averli rischia di essere anche la velocità di una connessione internet. Nelle 10 scatta il click day del bando solare per le medie imprese, dopo quello di venerdì per le piccole.
3: Purtroppo il sistema del click day è una tombola. Premia il caso, premia la velocità, premia la connessione internet, la fibra ottica più veloce, e non sta premiando chi ha assunto un maggior numero di lavoratori, chi ha assunto per più tempo, chi ha investito in maniera strutturale sulla Sardegna.
2: Gli incentivi regionali sostengono le assunzioni nella filiera turistica. Per Federalberghi Sardegna, che ha proposto la misura oltre 15 anni fa, le risorse non bastano, più che dimezzate negli ultimi anni. Il nodo è anche quello dei tempi, un bando a stagione conclusa è un controsenso.
3: Tre pillole chiave per migliorare questo bando. Una dotazione finanziaria doppia che consenta a tutti di accedere al bando. Un tempo di presentazione del bando che sia precedente alla stagione e tempi di rendicontazione che possibilmente non superino l'anno successivo a quello in cui il bando fa riferimento. Questi bandi arrivano postumi rispetto alla stagione. I nostri operatori si sono già fatti carico di investimenti e costi, pagando stipendi e contributi a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e anche tra poco settembre, e di fatto aspetteranno questa lotteria per sapere se i loro sforzi saranno parzialmente attutiti da un aiuto regionale che dovrebbe invece essere strutturale per chi in Sardegna ogni anno continua a dare lavoro.
4: La Commissione europea ha un piano per contrastare gli affitti brevi. La normativa in discussione potrebbe aiutare i comuni ad introdurre limiti alle licenze nelle zone a stress abitativo. Nelle aree critiche potrebbero essere limitate la vendita o l'utilizzo degli immobili non adibiti a prima casa. L'Affordable Housing Act potrebbe condizionare negativamente i flussi turistici nell'isola in questa stagione extra alberghiero da record a Sassari e provincia in maniera particolare.
5: Non ha senso di esistere in posti come Sassari e ancora di più in Sardegna, dove lo stress abitativo è pari a zero, dove invece si registrano dei forti cali dello spopolamento dovuto a questo trend dell'ex alberghiero che crea indotto nei territori dove ci sono le case vacanze.
4: Nei giorni scorsi il ministro del turismo Mazzi, al tavolo affitti brevi era rappresentata anche l'isola, ha definito la proposta una minaccia per il ceto medio del paese che colpirebbe la piccola proprietà immobiliare.
5: E ha concordato sul fatto che questa normativa è una risposta ideologica a un problema molto complesso.
4: A Sassari sono oltre 600 le strutture attive in città, tra B&B, affittacamere, case vacanze, con un tasso di occupazione, una tariffa media giornaliera in forte aumento rispetto all'anno scorso.
5: E stiamo iniziando a registrare un tasso di occupazione importante, comunque positivo, anche nei periodi di bassa stagione.
6: Sì, dunque, se queste intenzioni vostre, di Sigoiai, non esiste a mano diretta, e espressai a nante del Deus e del Sagresi, a sua, su consenso vostro.
7: Ci vediamo.

0: Selargius celebra i suoi nuovi sposi. Oggi, davanti a una comunità in festa, Sara Pattato e Marco Scarpacci hanno detto il loro sì in catene, rinnovando l'antico rito dello sposalizio selargino. Nella chiesa della Beata Maria Vergine Assunta, l'appuntamento più atteso al termine di un calendario tra tradizione e devozione.
1: Siamo circondati da persone che ci hanno fatto sentire il loro calore, quanto ci vogliono bene. Siamo marito e moglie, quindi non poteva andare meglio.
2: Quello che doveva andare bene è andato bene. Tutto il resto è stato un qualcosa di incredibile. Ogni persona ci ha sorriso, ci ha fatto gli auguri, tutti gentilissimi, cioè proprio Selargius allo stato puro, ed è stato bellissimo.
0: Tra le immagini più suggestive anche le promesse nella chiesa di San Giuliano, dove gli sposi hanno affidato alla teca le loro parole e i loro sogni. Un appuntamento, quello de Savoia Antica, che si rinnova ogni anno e che trasforma il centro di Selargius in una grande festa. Oggi Sara e Marco sono sposi nel segno di una storia che continua e guarda già al nuovo anno.
3: Da Villaggio dei Pescatori, nell'ultima versione della Sirenetta di Walt Disney, a Campo di Beach Volley, nel terzo atto di un weekend da bamboccioni. La spiaggia di Cala Moresca, al piccolo litorale in comune di Golfo Aranci, verrà trasformato in un set cinematografico, una produzione Netflix che ha come protagonista il newyorkese Adam Sandler. Il sindaco difende le scelte.
4: La logica che ci sta portando in tutta la regione a diventare un set cinematografico ci dà l'opportunità di promuovere il nostro territorio, le nostre bellezze a livello internazionale.
3: Le ruspe in azione per livellare un terreno vicino a Cala Corallo hanno fatto sobbalzare gli ambientalisti.
4: Rimarrà interdetta la spiaggia dal 6 al 9 di ottobre, quindi si può andare tranquillamente a Cala Moresca, non c'è nessuno che vi ferma, oltretutto sono delle belle giornate e potete godere di un paradiso che rimarrà tale anche dopo.
3: Il sito del vecchio forno di calcio invece è diventato un parcheggio per accogliere la troupe. L'amministrazione locale vigila su ogni attività. Tutto è regolare perché il demanio ha emesso parere favorevole. Un atto di giunta però è stato mal interpretato.
4: Dava un'area all'organizzazione per parcheggiare i mezzi e si è voluto fare confusione dicendo che quella delibera era una delibera che autorizzava i lavori a Cala Moresca. Quella delibera nulla c'entra con le autorizzazioni di Cala Moresca.
3: Si gira anche in altri luoghi, ad Arzachena e in Costa Smeralda. Da indiscrezioni, le ultime scene del film sono previste a Olbia in piazza Matteotti il 18 e il 19 di ottobre.
5: Penso che questa vittoria oggi vale più di 6 punti, perché ci sono delle volte che sempre nelle nostre reali possibilità vogliamo essere belli e ci sono altre che dobbiamo essere forti. E oggi la squadra mi è piaciuta perché è stata forte.
6: Il Cagliari batte 1-0 l'Udinese, centra la quarta vittoria nelle prime 5 giornate, come solo nell'anno dello scudetto, e dimostra di saper indossare un abito per tutte le stagioni. E così se con Parma, Lecce e Atalanta avevano puntato sul palleggio e qualità, in Friuli i rossoblù hanno messo la tuta da operai e si sono presi 3 punti con una gara da brutti, sporchi e cattivi. Il ritrovato Milan è l'emblema, a difesa di un Caprini in versione muro di gomma, su cui l'Udinese, a dire la verità lontana apparente di quella ammirata in altre occasioni, ha sbattuto continuamente. Quando poi i bianconeri si sono incartati su una palla facile, Maldini, proprio lui, ha realizzato la sua terza rete di fila, ancora una volta decisiva. In vantaggio il Cagliari non ha concesso nulla tranne qualche palla sporca e ha potuto così chiudere a braccia alzate insieme ai suoi tifosi, che sognano guardando una classifica mai così bella e che non muterà fino a ottobre vista la pausa per le nazionali. Il pisacane pensa proprio ai tifosi.
5: È giusto che i tifosi sognino, perché il calcio è della gente, ed è giusto che dopo aver attraversato un mare ed aver percorso tanti chilometri è giusto che vivono di queste emozioni.
6: Sulla stessa linea Adopo, che ha ben chiaro l'obiettivo da raggiungere.
7: Lo facciamo anche per l'isola, però abbiamo un obiettivo chiaro. E quindi siamo concentrati e ogni partita cerchiamo di ottenere il più punti possibile.
8: Questo è un campo che veramente ogni angolo e ogni punto di questo campo emana calcio dilettantistico e non solo dilettantistico importante. È un campo che ha visto le gesta di tantissimi calciatori sardi meravigliosi.
6: Quartu prova a scacciare il fantasma di Isarenas e riscopre il mitico Rosas, un pezzo di storia del calcio cittadino e sardo. Un manto erboso nuovo di Zecca, una rinascita voluta fortemente da Roberto Cannarella e la sua Ferrini con un obiettivo preciso.
9: Dare un'opportunità sia alla Ferrini che alla città di avere uno spazio da dedicare ai giovani, esclusivamente ai giovani, perché la Ferrini fa una scelta che è quella di sospendere un po' le attività degli adulti per dare più spazio ai ragazzi e trovare uno spazio dove possano in qualche modo crescere sia come persona che come sportivi, insomma.
6: Il ricordo degli eroi del Sant'Elena che arrivò fino alla Serie C2 accompagneranno i tanti ragazzi di una scuola calcio che, contando solo sul proprio sforzo economico, ha fatto rinascere il Rosas senza contributi dalle istituzioni.
9: Noi abbiamo un giro di soci sostenitori che sono padri di famiglia che vengono qua durante la settimana e magari il sabato si mettono a lavorare per la famiglia. Questo ci ha consentito di ridurre le spese notevolmente, quindi a distanza di un anno di lavori siamo riusciti a completarli. Ecco.
10: Non solo calcio e grandi successi sportivi, ma anche il coraggio di affrontare le sfide più difficili della vita. Ad Arborea, per la quarta edizione di Ideario Sport, Stefano Tacconi ha raccontato la sua storia. Dai trionfi con la Juventus e la Nazionale alla lunga battaglia per la vita iniziata nel 2022, dopo un aneurisma cerebrale. Nel suo libro L'arte di parare, l'ex portiere ripercorre una carriera straordinaria e il difficile percorso di cure e riabilitazione.
11: Diciamo che sono due tempi come le partite. Il primo tempo è quello dall'infanzia in poi tutte le vittorie con la Juventus, tutto quello che ho fatto, e poi il 22 aprile del 22 il patatrac, e però anche lì credo che abbia vinto io.
10: Come dici tu, sei riuscito a parare anche questa?
11: Sì, è parata un po' più difficile di tutte, però insomma dai, è andata bene.
10: Il festival diretto da Fabio Meloni ha dedicato spazio anche a una nuova metodologia dell'allenamento con Alessandro Donati e Francesco Marcello, autori di Allenare diversamente, e il campione olimpico Lorenzo Patta.
12: Attraverso lo sport si possono anche affrontare tantissimi temi di attualità e quindi ragionare sulla contemporaneità e affrontare quindi anche quelli che sono i problemi della società.
10: La tappa di Ideario ad Arborea ha coinciso con la quarta vittoria in campionato del Cagliari.
13: 4 su 5 vinte, cosa ne pensi di questo Cagliari di Pisacane?
11: Beh, sembra meglio da Juve, insomma, sta andando, però credo che insomma Cagliari abbia tutte le possibilità buone per fare un buon campionato, diciamo che ha un ottimo allenatore che fa giocare a calcio.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:31.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
12: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
13: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Inequivocabilmente Pan.
7: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Caffè corretto. Rimani su Radiolina. Tra poco, Caffè corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
2: Sono le 7:59 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la DIA.

0: Diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burca. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Wick Callas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno e buon lunedì 21 settembre da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina. Primo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola. Andiamo come di consueto a vedere la prima pagina dell'Unione Sarda. Imprese e lavoratori, due lingue diverse. Questo il titolo del giornale. Dall'ultimo rapporto di Infocamere, un dato allarmante. Per oltre il 40% delle assunzioni programmate dalle aziende sarde, i profili risultano introvabili. Le aziende hanno bisogno sino a novembre di oltre 30.000 lavoratori. Per il presidente di Confindustria, Alberto Cellino, è difficile intercettare i giovani. Sindacati, turni massacranti, stipendi inadeguati. E andiamo a vedere anche da unionesarda.it la cronaca con una giornata, quella di ieri purtroppo, con tante tragedie. Cominciamo da quella di Uri, dove una guardia giurata è morta durante il turno di lavoro, caduto negli impianti della diga del Cuga. La vittima aveva 49 anni, sul corpo è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. E poi a Dorgali, dove un 21enne ha negato a Calagonone, si è tuffato in mare ed è stato colto da un malore. La vittima è un lavoratore stagionale di un villaggio turistico della zona. E chiudiamo col dramma di Cadoni, dove si è ribaltato un trattore, è morto un agricoltore, la vittima un uomo di 77 anni, inutili soccorsi, grande cordoglio nel paese. L'aeroporto si blocca, più varchi e personale, anche ieri code, disagi e controlli dell'aeroporto di Cagliari, si riaccende il dibattito sulla capacità dello scalo, tarato su un flusso di 3 milioni e mezzo di passeggeri l'anno, di reggere il traffico attuale ormai assestato sopra i 5 milioni. Sindacati e gestore concordano sulla necessità di investire in nuovi varchi, tecnologie più moderne e personale aggiuntivo per evitare che i disagi si ripetano nei periodi di punta. Un appuntamento per oggi, Domus de Maria, alla Kia Laguna Hotel Village, alle 14.30 al via la 22esima Energies and Sustainability Confartigianato High School. Aprono i lavori il presidente di Confartigianato Marco Granelli, la presidente della regione Sardegna Alessandra Todde, tra gli ospiti Pier Ferdinando Casini, Luigi Di Maio e Paolo Gentiloni. Alle 18 la relazione del ministro dell'ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, la vision governativa della sostenibilità. E chiudiamo con il calcio. Qualche giorno di riposo per il Cagliari dopo la vittoria di Udine, il quarto posto in classifica confermato alla fine della giornata. Ieri sera ha visto la vittoria del Milan, della Juventus e della sconfitta del Como. Cagliari a meno uno dalla vetta occupata dal trio Inter, Roma e Lazio. Giovedì la ripresa degli allenamenti, mancheranno i nazionali. I risultati delle sarde di Serie D: vittorie casalinghe per Bodoni e Monastir, quest'ultima a 9 punti in classifica, la migliore delle sarde. Pareggio esterno della Cos, sconfitte per il Latte Dolce in casa contro la Lani e dell'Ossese 2-0 a Pomezia. È tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
2: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it. A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare! Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
8: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì 21 settembre, 8 e 10 in punto, voi siete connessi in diretta qui con noi su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, in regia Fabio Leoni, come sempre dagli studi di Piazza Unione Sarda a Cagliari. Vi diamo il buongiorno, insomma molti di voi magari saranno incolonnati nel traffico, molti altri saranno diretti verso lavoro, verso scuola. Da dove ci ascoltate? Io sono sempre curiosa di farvi questa domanda, specialmente all'inizio della nostra settimana, come è andato il fine settimana. Insomma, mandateci tanti messaggi al 340 87 15 015 e vi anticipo già un'altra domanda per la mattinata. Insomma, nel corso della nostra giornata assieme, della nostra mattinata assieme, parleremo anche del mercato cuore di Sant'Elia. Insomma una delle ultime notizie che lo riguarda è l'imminente, il futuro trasferimento nei primi mesi del 2027 per far spazio al cantiere per la costruzione del nuovo stadio. Tante le ipotesi su dove potrà andare a finire il mercato cuore. Ieri abbiamo fatto una passeggiata tra le bancarelle proprio per capire quali fossero gli umori, ma anche le idee proposte sia dai clienti che dai commercianti. Ecco, per i cagliaritani all'ascolto, sono molto curiosa: dove vorreste rivedere o vedere, insomma, in posti nuovi il mercato cuore, il mercatino dell'antiquariato, tenendo anche conto che si tratta di un mercato di grandi dimensioni, tantissimi gli stand, ma ne parleremo meglio più tardi in compagnia di Marco Medra, presidente provinciale di Confesercenti. Nel frattempo però scrivetemi le vostre idee, ve lo ricordo al 340 87 15 015, ma come sempre partiamo dando uno sguardo alle prime pagine del giornale, come sempre dall'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola o, se preferite, in formato digitale sull'app Unione Digital. C'è Il Lavoro in apertura della prima pagina dell'Unione Sarda: imprese e lavoratori, due lingue diverse. Confindustria dice difficile intercettare i giovani, i sindacati invece parlano di turni massacranti e stipendi inadeguati, assunzioni programmate introvabili. Sarebbero 30.000 lavoratori da ora a novembre. Poi c'è la cronaca: ieri alla cerimonia ad Asiago erano presenti 50 sindaci sardi, i quattro mori sventolano la bandiera stabilmente vicino al monumento dei caduti della Brigata Sassari. Ieri, insomma, si sono ricordati i 218 sassarini che avevano perso qui la vita. E poi ancora i trasporti, in apertura sulla prima pagina dell'Unione Sarda: l'aeroporto si blocca, più varchi e personale. Ancora una volta sotto l'occhio del ciclone rientra l'aeroporto di Cagliari Elmas, tanti disagi, ne abbiamo parlato tantissime volte nel corso dell'estate, un aeroporto sotto pressione che ancora in questi giorni di settembre insomma mostra qualche problema nella gestione dei flussi così interni, quindi così intensi. Quindi oggi si inizia a ragionare, insomma si intensificano i ragionamenti riguardo una nuova gestione, le possibilità, insomma, di gestire meglio questi flussi. E poi ancora in apertura dell'unionesarda.it, purtroppo un bilancio di un fine settimana nero, tante purtroppo le vittime, le tragedie. Ahimè, la tragedia a Uri: ieri una guardia giurata è morta durante il turno di lavoro, è accaduto negli impianti della diga del Cuga. La vittima aveva 49 anni e sul corpo è stata disposta autopsia per chiarire le cause del decesso. E purtroppo una vittima anche a Calagonone, dove ieri ad Orgali si è tuffato in mare venendo colto da un malore un 21enne. A Calagonone la vittima era un lavoratore stagionale di un villaggio turistico della zona. E ancora, ahimè, a Gadoni si ribalta con il trattore, morto un agricoltore di 77 anni, inutili i soccorsi, con un grande cordoglio nel paese. Le notizie che non vorremmo mai dare, purtroppo un bilancio nero, quello dell'ultimo fine settimana. Ma noi torniamo subito, come sempre, per le notizie del giorno.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi e oggi vogliamo parlarvi di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, che torna di scena venerdì 25 settembre al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri, dalle 16.30 alle 23.30. Vi attendono laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Potete sfogliare il programma ufficiale sul sito www.sharper-night.it e potete scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca direttamente al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri il 25 settembre. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Icnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
4: Pan. Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
1: Caffè Corretto.
13: Eccoci qui, sono le 8.21, ancora connessi su Caffè Corretto, quei microfoni con Alessandra Ragas e Fabio Leoni in regia. Parlavamo delle notizie in apertura sulla prima pagina dell'Unione Sarda, lo dicevamo, il titolo di apertura: imprese e lavoratori, due lingue diverse. Dall'ultimo rapporto di Infocamere, un dato allarmante: per oltre il 40% delle assunzioni programmate dalle aziende sarde i profili risultano introvabili. Le aziende hanno bisogno sino a novembre di oltre 30.000 lavoratori. Per il presidente di Confindustria Alberto Cellino è difficile intercettare i giovani, i sindacati parlano di turni massacranti, stipendi inadeguati. Per avere maggiori informazioni, insomma, gli articoli alle pagine 2 e 3 firmate dai colleghi Mauro Madedo e Massimiliano Reis, che hanno raccolto anche tante testimonianze, tante voci per descrivere meglio il quadro dell'emergenza. Introvabile metà dei lavoratori, lo ricordiamo, questo è il titolo a pagina 2 dell'Unione Sarda. E poi tante altre notizie, la cronaca con i quattro muri ad Asiago, i trasporti con ancora l'aeroporto di Cagliari Elmas in crisi, e poi il calcio, i nostri rossoblù, il Cagliari sogna con il gol di Maldini, il Cagliari resta quarto in classifica dopo il KO di ieri del Como, un solo punto dalla vetta con la miglior difesa del torneo, e lo sarà almeno sino alla sfida con la Juventus dell'11 ottobre, alla ripresa del campionato dopo la maxi sosta, ma ne parleremo meglio anche più tardi in compagnia di Lele Casini, come sempre, per leggere meglio insomma come stia andando il Cagliari in questo campionato, dando già grandi segnali, lo abbiamo detto, ma ne parleremo meglio con Lele. E poi proseguiamo da Selargius, le nozze in catene, il sì di Sara e Marco, ma qui vi sto già facendo uno spoiler perché tra poco ne parleremo anche in compagnia della collega Federica Lai, la giornalista dell'Unione Sarda, che è stata proprio presente ieri durante la cerimonia e ci racconterà meglio gli aneddoti dietro un rito così antico e i festeggiamenti per il sì di Sara e Marco. E poi a Cagliari, a Banoa la procura indaga sui bilanci, a Gadoni, lo abbiamo detto, purtroppo un pensionato morto schiacciato dal trattore, ad Orgali il malore in mare annega un 23enne. Tante altre le notizie sulla prima e all'interno delle pagine dell'Unione Sarda, in cui nella testatina possiamo vedere anche insomma alcune notizie nazionali che vengono approfondite all'interno delle pagine dell'Unione Sarda, ma non solo, che sono i titoli di apertura dei giornali nazionali. Non ve l'ho detto prima, insomma, ad aprire i giornali oggi sicuramente la politica, con le ultime affermazioni della presidente Meloni, che parla di tetto agli stranieri in classe, di abolizione del burka nelle classi, e insomma questa è sicuramente l'ultima notizia. Ma anche, ancora parlando di politica, la corsa dell'estrema destra, non si ferma la corsa dell'estrema destra con la AfD, che è ancora prima nell'est della Germania, insomma tanti i risultati di questa avanzata nera, così ne parlano i giornali nazionali, ma lo vedremo tra poco ancora qui su Caffè Corretto, tra poco.

0: E ha dominato le vette, le playlist di quest'estate del 2026, Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Ma noi torniamo, come promesso, all'informazione. Prima di passare alle notizie nazionali, diamo uno sguardo rapidamente anche all'altro giornale regionale, La Nuova Sardegna, che apre con l'emergenza San Martino, la fabbrica dell'acqua è una bomba di veleni tossici, il blitz dei NOE nell'area attorno allo stabilimento, cadmio, arsenico e diossine. Poi parla ancora di atti di razzismo, un olbiese protagonista dell'atto di razzismo, una donna marocchina col passeggino insultata, minacciata con un coltello. Questo e tante altre le notizie. Fiamme vicino a Itiri e Sagama, arrivano i Canadair, giornata di fuoco nell'isola con diversi incendi, fiamme appunto vicino a Itiri e Sagama, per spegnerli è stato necessario l'intervento dei Canadair. Ma poi, lo dicevamo, passiamo a vedere le notizie le notizie nazionali. Lo anticipavamo prima, l'apertura sicuramente di tutti i giornali sono le ultime dichiarazioni della Premier Meloni: tetto agli stranieri in classe. La Premier annuncia una stretta sulla scuola, stop al burka, norme per un tetto agli studenti stranieri, divieto di burka a scuola, i bambini italiani non possono sentirsi minoranza. L'annuncio di Meloni che attacca Schlein: almeno una cosa vera Radilla, e poi intona bollo ciao, bollo ciao. Salvini, congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein, l'opposizione sta solo facendo propaganda. Ma c'è anche, ahimè, una notizia di cronaca in apertura del Corriere della Sera: i ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno indagato per omicidio, Roberto Mollo, 35 anni, camionista, di notte ha sorpreso i ladri nel cortile del suo cascinale a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, dove ha preso la pistola e ha fatto fuoco. Un colpo ha ucciso uno degli intrusi, albanese 36enne, con precedenti penali. Ho sparato nel buio, dirà, e ora indagato per omicidio volontario. E poi, come anticipato, l'onda nera che travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, la Duma di Putin, una voto farsa a favore della guerra. Queste le parole in apertura di Repubblica. Insomma, tante notizie dalla politica internazionale, lo dicevamo, con l'estrema destra che continua ad avanzare in Germania, ma enfatizzando e rafforzando questa polarizzazione politica che si sta appunto aggravando, lo dice anche Repubblica. Le elezioni in Mecklenburg e Pomerania anteriori a Berlino hanno dimostrato che la polarizzazione politica si sta aggravando anche nella solida Germania, la capitale infatti cambia colore e si tinge di viola. E poi ancora, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. Continuiamo a seguire questa notizia anche nel corso della settimana e le sue evoluzioni. Intanto, prima di lasciarci, vi segnalo che oggi il Corriere dello Sport apre proprio con i nostri rossoblù. Siamo figli di Pisacane, Caprile esclusivo, 12 punti in 5 giornate, eguagliato il record di Riva a Cagliari, generiamo la felicità. Noi torniamo tra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine,

0: unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
1: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Caffè Corretto.
8: 8.35, ancora qui in diretta sui microfoni di Caffè Corretto. Intanto arrivano e iniziano ad arrivare i primi messaggi riguardo la domanda che vi ho fatto in apertura: il futuro del mercato cuore, dove vorreste vederlo? Ci scrive Maurizio, pur essendo di Oristano, dice: lancio un'idea, perché non sfruttare gli spazi della fiera anziché utilizzarla per soli due eventi all'anno? Maurizio, resta con noi, ne parleremo tra poco in compagnia di Marco Medda, ma prima ci raggiungerà un'altra ospite per parlare delle nozze in catena di Selargius. Prima ancora ascoltiamo un po' di musica.

0: questa era Casini di Marrakech e Guè. Come promesso, noi siamo tornati qui in diretta in compagnia di Federica Alai, collega dell'Unione Sarda, che oggi ci racconterà la bellezza delle nozze in catene del rito Selargino che si è insomma chiuso ieri con il sì di Sara e Marco. Buongiorno Federica.
1: Buongiorno Alessandra, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Bene, insomma, una grande emozione, immagino, insomma, vedere rinnovato questo rito così antico.
1: Sì, è stata una full immersion alla fine anche per me, tra tradizioni e fede. Ogni anno, non so, sembra sempre più bello, poi la coppia cambia, quindi un po' ti affezioni anche alla coppia, che quest'anno era molto semplice, molto genuini, hanno vissuto con grande emozione il giorno del sì, ma anche i giorni precedenti, perché poi alla fine quest'anno sono stati 10 giorni.
0: Ecco, infatti è proprio questo che volevo raccontare, insomma, non è solo un giorno, sono tanti i riti di passaggio, i riti che portano alla celebrazione finale.
1: Esatto, si è iniziato 10 giorni fa, poi ci sono i vari riti, dal trasferimento del corredo alle serenate, eccetera, eccetera, però è stato anche un mix di modernità. Da qualche anno la Proloco ha inserito anche serate di discoteca in piazza, c'è stato il concerto dei Gemelli Diversi, tant'è che c'è una stima di circa 20.000 persone tra tutti questi appuntamenti in piazza e per strada. Nelle varie dimore storiche.
0: Fantastico, ecco. Noi l'abbiamo visto, insomma, in diretta su Videolina ieri, cerchiamo di raccontarlo anche a chi ci sta ascoltando oggi, la bellezza anche degli abiti, dei dettagli, di una cerimonia fatta di piccoli passi che dalla mattina presto porta poi alla festa che dura tutto il giorno.
1: Sì, esatto, se ci concentriamo sulla giornata di ieri, la sveglia è molto mattutina, diciamo molto presto, un po' per tutta la città, perché c'è la banda musicale che suona, quindi nelle strade principali un po' ci si sveglia per forza. E poi sì, poi iniziano ad arrivare i gruppi da tutta la Sardegna, quindi ci sono questi colori tra le strade principali. Insomma, i turisti è questo che apprezzano, al di là del Selargino, del Sardo, che comunque è sempre bello vedere i nostri costumi, i gruppi folk, c'è il turista che ogni volta si entusiasma quando vede i costumi, ma anche i balli improvvisati per strada, c'è chi suona la fisarmonica, chi le launeddas, quindi è sempre molto bello, e poi è bello e coinvolgente anche quello che fanno i Selargini. Un esempio, via Matteotti è la via che abbelliscono i residenti, ma non solo l'abbelliscono con le bandierine, coccarde, cose varie, fanno i dolci dalla settimana prima, come se fosse un matrimonio di vicinato, non so,
0: certo.
1: Un tempo si usava così.
0: Che meraviglia.
1: E quindi è bello anche il coinvolgimento, ai passanti vengono offerti i dolci, e anche questo stupisce molto il turista, che comunque prende il dolcetto e si stupisce, insomma, di tutta questa bellezza e accoglienza anche.
0: Certo, quindi insomma un rito che si rinnova non solo agli occhi dei tanti sardi che lo guardano innamorati, ma anche dei tantissimi turisti che così scoprono anche parte della nostra cultura. Chiuderei però facendoti una domanda: c'è un pezzo che di questa cerimonia però rimarrà nei prossimi anni, giusto? Perché nella chiesa viene custodito un elemento della cerimonia.
1: Esatto, dopo insomma il sì in catene c'è questo rito, ci si trasferisce nella chiesetta di San Giuliano, e lì ci sono le promesse d'amore che i neosposi hanno scritto a parte, insomma non si sono detti, e vengono custodite nelle teche del tempio di San Giuliano e verranno lette fra 25 anni. Infatti quest'anno sono stata letta dagli sposi di 25 anni fa, ed è bello anche questo, insomma, scoprire poi 25 anni dopo cosa si sono promessi,
0: è vero.
1: Promesse d'amore si sono dedicati l'uno con l'altra, insomma.
0: Che meraviglia, grazie davvero, grazie Federica per averci raccontato l'emozione e la bellezza di questa giornata. Noi torniamo subito con Caffè Corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì in Sardegna che sarà caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Tempo stabile e soleggiato con ampie schiarite, clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con temperature massime che raggiungeranno punte di 28-29 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Caffè Corretto.
12: Eccoci qua, sono le 8.50 in punto, ancora in diretta dei microfoni di Caffè Corretto in compagnia di Alessandra Ragas e Fabio Leoni qui in Piazza Unione Sarda. Come promesso, come anticipato, ora parliamo del mercato cuore, il mercato dell'antiquariato e non solo, insomma, di Sant'Elia, che da ben 6 anni ha sede proprio nel parcheggio cuore di Sant'Elia, ma che dall'inizio del prossimo anno dovrà cambiare sede, dovrà cambiare vita e identità. Ma ne parliamo in compagnia di Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti, alla guida in questi anni anche del mercato. Buongiorno Marco.
13: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
12: Ecco, allora noi parliamo di innanzitutto introduciamo la storia di questo mercato. Come è nato? È nato insomma nel 2020, in un anno difficile, portando tanto colore e tanta gioia, insomma in un anno in cui ne avevamo bisogno.
13: Beh, naturalmente noi abbiamo avuto l'anno del Covid, dove tutto quanto è stato chiuso e quindi anche i mercati spontanei che sorgevano via Le Trento, via Simmetto, furono chiusi. dopo questa fase emergenziale, diciamo, è nata la necessità di ridare sbocco a questo tipo di attività e fummo contattati dall'amministrazione che aveva bisogno di organizzare di nuovo questo tipo di attività, e quindi ci siamo impegnati per fare questa nuova esperienza dal 2020, come avete giustamente detto, da 6 anni a questa parte lo stiamo gestendo, sperando di fare un servizio alla città.
12: Assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo dalle ceneri di tanti mercati spontanei, da Viale Trento e non solo, Via Simeto, via Po, tanti mercati spontanei sono poi confluiti nel piazzale del Mercato Cuore. Quanti stand, quante bancarelle si contano oggi in questo mercato? Perché poi anche questo è uno dei problemi principali sul suo futuro.
13: Beh, diciamo, i numeri sono questi: la media annuale per 52 domeniche è 250 operatori, l'ideale per poter soddisfare le esigenze è 350, e mentre diciamo si arriva a pieno carico proprio quando è pienissimo abbiamo avuto una punta massima di 420. Ora la problematica in questi 6 anni è stata quella, diciamo, l'amministrazione ha necessità di dotarsi degli strumenti normativi come il regolamento per gli hobbisti, di modo da dare così una maggiore efficacia al mercato, una migliore qualità, e dopo che si fa questo si può pensare anche a una collocazione diversa dalla zona cuore.
12: Esatto, insomma, me lo anticipavi anche ieri, c'è un progetto importante, non solo trovare un nuovo spazio ma anche regolamentare l'attività all'interno del mercato. Certo.
13: Sì, perché Cagliari, diciamo, ha avuto un problema grosso di abusivismo sia dal punto di vista del settore alimentare ma anche quello di aziende che in questo momento sono diciamo così, risultano hobbisti ma sono delle vere e proprie aziende abusive. Quindi una maggiore regolamentazione porterebbe a far presente a queste persone che possono tranquillamente regolarizzarsi, la Confesercenti è assolutamente in grado di mettergli a disposizione gli strumenti per poterlo fare, e quindi sarebbe un vantaggio anche per quanto riguarda la città di avere aziende nuove che offrono un servizio che in questo momento è difficile da dare, tipo svuota cantine o comunque riciclo di materiali usati che hanno ancora un ciclo di vita. Ecco, queste cose vanno regolamentate, non si possono lasciare in maniera spontanea e abusiva, perché poi si corrono anche dei rischi diversi, non solo dal punto di vista fiscale ma dal punto di vista della salute e della regolarità delle persone che lavorano con loro. Quindi diventa assolutamente necessario andare e avviare la seconda parte di questa forma regolamentata, diciamo, regolamentato il mercato, ma ora bisogna regolamentare le aziende.
12: Assolutamente sì. Marco, noi torniamo tra poco, prima sentiamo Amica di Annalisa e Madame.

0: Eccoci ancora in diretta su Caffè Corretto. Parlavamo del futuro del mercato cuore, o meglio di un passaggio fondamentale da fare ora, prima di pensare al futuro, che è quello di regolamentare le aziende. Ne parlavamo in compagnia di Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti. Quindi Marco, dicevamo, un passaggio fondamentale prima anche solo di poter ipotizzare un futuro.
1: Beh, questo è un passaggio, bisogna finire la fase sperimentale, esatto. Quindi dare alla città la possibilità di avere un mercato che non perda le sue peculiarità. Consideriamo che sono 23 nazionalità, e questo vuol dire che tutte le città così che si considerano turistiche hanno attrazioni di questo tipo, e quindi diciamo la città può avere questo tipo di attrazione. Sarebbe bello averla anche più in centro, certo, però soltanto dopo, alla fine di questa fase diciamo di riorganizzazione.
0: Esatto, una fase sperimentale. Insomma, ieri passeggiando tra le bancarelle del Mercato Cuore abbiamo raccolto le voci, le idee, le ipotesi su questo futuro trasferimento, dove si vorrebbe andare. In molti posti si vorrebbe tornare dopo una fase storica già chiusa, ma ce lo dicevano anche i nostri radioascoltatori. Poco fa abbiamo letto in diretta un messaggio di un ascoltatore che ci diceva: sarebbe bello magari vederlo nei locali della fiera. Tante le proposte, la fiera, il mercato del Bastione, tornare in Viale Trento. Insomma, in che modo ci si sta muovendo adesso, in che direzione ci si sta muovendo?
1: In questo momento si cerca una collocazione che sia fruibile per il numero di operatori che ci sono. Viale Trento sarebbe un ottimo ritorno, anche in funzione della rivitalizzazione di alcune attività locali. Il mercato comunque non è soltanto un'attività a sé stante, rivitalizza anche tutte le attività che ha intorno, quindi certo. Parlo di bar, ristoranti e tutto quello che può essere, anche negozi che la domenica privano. Però naturalmente quell'ipotesi sarà soltanto quando sarà regolamentata e finalizzata questa fase qui, quindi con tutte le aziende organizzate, perché si capisce che questo tipo di attività è particolarmente impattante e deve essere diciamo molto molto controllata da parte dell'amministrazione, comunque di chi sarà il gestore.
0: È chiaro.
1: Solo questa fase potrebbe avere un'ipotesi di rientro nella zona storica di Cagliari.
0: Ecco, e proprio su questo ieri abbiamo interpellato anche l'assessore. Insomma, oggi l'assessore Carlo Serra risponde anche sulle pagine del nostro giornale, escludendo l'ipotesi di un rientro in Viale Trento. Secondo te, insomma, sarebbe il caso? Ci sono anche problemi logistici riguardo insomma, il numero di tanti espositori, forse uno spazio troppo ridotto? Quali sono i problemi?
1: No, io dico soltanto che se si riorganizza una fase, diciamo, importante, riorganizzativa, gli espositori dovrebbero essere 350 e alcuni, quelli che sono effettivamente degli hobbisti che hanno bisogno di spazi ridotti, si potrebbe fare un ragionamento e vedere se può essere una collocazione fruibile. In questo momento assolutamente no, certo. Non ci sono le condizioni e quindi bisogna costruire prima le condizioni, quindi dare, diciamo, alla città un qualcosa di definito con delle regole interne che possa essere diciamo facilmente controllato. Ecco, allora solo dopo potremmo dire di poterlo riportare in funzione della città, quindi nella condizione di poter essere di supporto anche alle altre attività. In questo momento invece riteniamo che si deve continuare una fase di organizzativa. Noi abbiamo formato dei gruppi di lavoro che hanno fatto delle proposte e sono, gli ritengo, maturi per poter fare questo tipo di lavoro. Poi vediamo, ci sarà un bando, se faranno delle proposte convincenti saranno loro a portare avanti questo processo, sempre con il nostro supporto naturalmente, perché è il nostro assolutamente convincimento che questo tipo di attività sia, diciamo, propedeutica anche per le altre, e soprattutto non si può ricadere in un abusivismo generalizzato.
0: Assolutamente.

0: Assolutamente sì. Grazie, davvero grazie Marco. Seguiremo, insomma, le evoluzioni, le notizie, c'è tempo, lo ricordiamo, sino a marzo 2027, prima che il trasferimento avvenga. Grazie ancora. Noi torniamo tra poco sui microfoni.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD, Alternative für Deutschland, ha vinto nel secondo Land dell'Est. Il Mecklenburgo-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Herald, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato Alice Weidel.
4: Il voto in Russia con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del 56,66%.
5: I rapporti USA-Cina, i colloqui hanno avuto successo, così ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina in vista dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino e Washington si sono accordate per incontrarsi di nuovo sull'intelligenza artificiale. Secondo il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino, le trattative continueranno oggi. Tra i temi sul tavolo, l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti.
4: Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
5: E veniamo alla cronaca, ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato, colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi, è accaduto nella notte in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Ruggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e ha esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
4: Il calcio, la Juventus parte in campionato vincendo 2-0 contro l'Atalanta e andando a 10 punti in classifica. Bene in campo, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire, batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma 2-1. Il Milan si impone su Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Radiolina, Radio Notizie.
11: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno dall'Ele Casini. Imprese e lavoratori, due lingue diverse, questo è il titolo dell'Unione Sarda, trovate oggi in edicola sull'app Unione Digita. Dall'ultimo rapporto Infocamera un dato allarmante: per oltre il 40% delle assunzioni programmate dalle aziende sarde i profili risultano introvabili. Le aziende hanno bisogno sino a novembre di oltre 30.000 lavoratori. Per il presidente di Confindustria Cellino è difficile intercettare i giovani, i sindacati turni massacranti, stipendi inadeguati. Blitz della polizia di Cagliari nelle campagne di Assemini con due uomini arrestati per produzione sostanze stupefacenti. Gli agenti avevano notato un viavai sospetto in una zona rurale. Nell'ispezione hanno scoperto quasi 9.000 piante di cannabis con una concentrazione di THC molto alta. E poi da Unione Sarda a Punti.it invece la drammatica giornata di ieri con tre morti in Sardegna. Ad Orgali un 21enne lavoratore stagionale di un villaggio turistico della zona è annegato a Calagonone, si è tuffato in mare, è stato colto da un malore. Poi a Gadoni, dove un agricoltore è morto dopo che si è ribaltato il suo trattore, aveva 77 anni, il grande cordoglio del paese. Poi a Uri una guardia giurata è morta durante il turno di lavoro e è accaduto negli impianti della diga delle Cuga, aveva 49 anni. E poi l'aeroporto di Elmas che si blocca, più varchi e personale, anche ieri code, disagi e controlli dell'aeroporto di Cagliari. Si riaccende il dibattito sulla capacità dello scalo tarato su un flusso di 3 milioni e mezzo di passeggeri l'anno, ormai assestato però sopra i 5 milioni e quindi il rischio di non reggere il traffico attuale. I sindacati e gestore concordano la necessità di investire in nuovi varchi, tecnologie più moderne e personale aggiuntivo per evitare che i disagi si ripetano nei periodi di punta. A Domus de Maria si apre questo pomeriggio alle 14.30 la 22esima Energy and Sustainability Confartigianato High School. Aprono i lavori il presidente di Confartigianato Marco Granelli, ci sarà anche la presidente della regione Sardegna Alessandra Todde, tra gli ospiti Pier Ferdinando Casini, Luigi Di Maio e Paolo Gentiloni. Alle 18 ci sarà la relazione del ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin dal titolo La Vision Governativa della Sostenibilità. E chiudiamo con il calcio, qualche giorno di riposo per i giocatori del Cagliari dopo la vittoria di Udine, il quarto posto in classifica, a un punto dal trio in vetta, cioè Inter, Roma e Lazio. Giovedì la ripresa degli allenamenti, mancheranno chiaramente i nazionali. E poi i risultati delle sarde di Serie D: vittorie casalinghe per Budoni e Monastir, quest'ultima 9 punti in classifica, la migliore delle sarde, pareggio esterno della COS, sconfitte per Latte Dolce in casa contro l'Aragna dell'Ossese 2-0 a Pomezia. Fra poco ritorna Caffè Corretto con Alessandra Ragas qua su Radiolina. Le news invece tornano fra un'ora.
12: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
13: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
14: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
13: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
15: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
18: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
19: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
18: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
19: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
18: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
19: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
20: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
21: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi,

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qui, 9.14 in punto, ci raggiunge Lele Casini per parlare di Cagliari.
2: Di Cagliari,
1: di cosa
2: buongiorno,
1: vogliamo parlare oggi? Buongiorno.
2: Possiamo parlare della pallavolo che ha vinto negli ottavi di finale, stiamo parlando degli europei, possiamo parlare di basket, quello che vuoi.
1: Quello che vuoi.
2: Però forse il Cagliari, questo sì. Momento a meritarselo. Diciamo che io mi sono sbilanciato, 21 giorni di goduria totale per i tifosi del Cagliari, perché hai 3 settimane in cui puoi dire siamo in zona Champions League, durerà quanto? Non lo so, speriamo il più possibile,
1: più possibile.
2: Ma l'obiettivo non è quello e sicuramente non sarà sostenibile questo cammino assolutamente glorioso, perché 4 vittorie nelle prime 5 gare si era visto solo nello scudetto. Il Cagliari non è da scudetto, anche se è giusto sognare gratis ed è bello sognare, però bisogna essere anche obiettivi, almeno questo il nostro ruolo ce lo impone, e sappiamo benissimo che ci saranno momenti molto più duri e meno felici di questo, però finché dura noi siamo lì a raccontare e a sostenere questa squadra che, devo dire la verità, anche con la sofferenza riesce a tirare fuori il meglio. E a Udine non è stata una partita facilissima, ha saputo tenere il più possibile il fortino, cioè la propria porta inviolata, grazie anche a un grandissimo Elia Caprile, che forse non è mai abbastanza i complimenti che gli vengono fatti, e poi è bastato un pallone a Maldini per sbloccare e vincere la gara, quindi tutto bene. Oltretutto è la miglior difesa del campionato, cosa che, devo dire la verità, non devo tornare indietro nel tempo. No, ma devo tornare veramente indietro nel tempo, devo fare una ricerca per capire quale.
1: Quando è stata l'ultima volta.
2: Forse lo scudetto anche in quel caso, perché il Cagliari non è mai stata una delle difese più forti del campionato, quindi fa piacere anche quello, perché vuol dire che c'è anche organizzazione, anche il saper essere compatti, uniti, lo stanno dimostrando, nonostante una stagione dove è successo soprattutto all'inizio.
1: Esatto, un po' tormentata,
2: tante cosine che non sono andate bene.
1: Ecco, però insomma ci lasciano fieri, questo insomma è un po' il
2: sì,
1: messaggio.
2: Sono orgogliosi, esatto, i tifosi esatto. Sono orgogliosi di questa squadra, sta facendo parlare di sé. Faccio un esempio, oggi a Radio 1 è intervenuto, a Radio Anch'io lo Sport, trasmissione famosissima della Rai, è intervenuto il presidente Giulini, chiaramente gongola per questo momento, ma anche lui sa che non si può mantenere una corsa del genere, però avere i fari puntati addosso certe volte può essere pericoloso. Io credo che Pisacane sappia come spegnerli questi fari, però goderseli anche un po', perché fanno piacere. Ci sono dei giocatori che sono arrivati in nazionale anche grazie al Cagliari, e quindi va bene tutto così.
1: Ora qualche giorno di riposo e
2: sì,
1: poi
2: giovedì, la ripresa giovedì a quanto ci è stato detto, poi magari ci potrebbe essere qualche modifica, ma dovrebbe essere giovedì, meritato riposo, anche perché poi ci saranno veramente 2 settimane dove il Cagliari farà una sorta di mini ritiro, un nuovo supplemento di ritiro, soprattutto per quei giocatori che erano un po' in ritardo, che sono arrivati dopo, che non hanno fatto la preparazione. Occasione per farli riallineare agli altri e far trovare l'energia invece con un po' di riposo anche a quelli che sono stati utilizzati di più in questo inizio di campionato.
1: Benissimo, grazie Lele. Parentesi finale, abbiamo pochissimi secondi alla fine, mi dicevi gli azzurri, il volley.
2: 3-0 contro la Danimarca, cioè tutto semplice, poi spettacolare, a me piace tantissimo la pallavolo, poi sono dei personaggi veramente incredibili, molto umili, ma sono campioni mondiali.
1: Campioni mondiali.
2: Quindi questi europei si attende tanto dall'Italia, forse non è la favorita, però magari una sorpresa ci potrà essere.
1: Assolutamente, ci lasceremo sorprendere. Grazie, grazie Lele, grazie.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 21 al 26 settembre potrai acquistare in offerta lo spezzatino di bovino a 99 centesimi letto e i fusi e sovraccosce di pollo a 59 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
3: A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Caffè Corretto.
7: Eccoci qui ancora in diretta sui microfoni di Radiolina, sono le 9.23 in punto. Tra poco ci raggiungerà qui con noi Chico Fresu per darci gli ultimi aggiornamenti dall'Unione Sarda.it. Noi prima sentiamo Kintsugi di Elisa.

0: Eccoci qua, come promesso, in compagnia di Chico Fresu. Chico, quali sono le ultime novità, gli ultimi aggiornamenti dell'unionestrada.it e non solo, quelli che ancora non vediamo?
1: Stanno arrivando. Buongiorno a te innanzitutto e buongiorno a tutti. Diamo una non notizia, che però è una notizia che riguarda tanti, perché il fatto c'è un incidente sulla 131 DIR alle porte di Cagliari, meglio in uscita da Cagliari. Questo implica che tutto il traffico in uscita dal capoluogo in direzione Sestu sia bloccato. C'è anche un altro piccolo incidentino sull'asse mediano. Ci sono fra i mezzi bloccati anche quelli dei vigili del fuoco, che dovrebbero intervenire sull'incidente, nonché l'ambulanza, che dovrebbe intervenire sull'incidente, perché non ci sono vie di fuga. Lo sappiamo benissimo, la 131 dire è cosiddetto per tutti i cagliaritani il rettilineo dell'ex inceneritore, che è una strada a due corsie dove quotidianamente, per questo ho detto che è una non notizia, quotidianamente ci sono incidenti, dove quotidianamente migliaia di automobilisti rimangono bloccati in entrata e in uscita. Oggi è toccato a quelli che dovevano uscire. Non essendoci via di fuga, i vigili del fuoco non riescono ad arrivare per effettuare l'intervento che dovrebbe permettere che si sblocchi la situazione. Quindi probabilmente arriverà una squadra, un equipaggio che dovrà fare tutto il giro, salvo che, come succede spesso, non si blocchino anche tutte le strade alternative, perché chissà che chi vede su Google Maps che ci sono problemi lì, prova a passare le altre strade, normalmente si blocca tutto. Quando c'è un incidente lì si blocca la 554, si blocca l'asse mediano, l'asse mediano comporta un blocco in Viale Marconi e questo ormai è la cronaca quotidiana, succede più volte durante il giorno, della viabilità a Cagliari. Credo che sia un tema sul quale interviene. Certo, gli incidenti non si possono prevedere, però questo non succedeva a Cagliari, quindi non ci siamo abbiamo moltiplicato le auto in circolazione, oppure si è cambiato qualcosa che ha comportato questo caos quotidiano. Non lo so, non sono un ingegnere trasportista, però c'è qualcuno che è un ingegnere trasportista, che è pagato per risolvere questi problemi, che lo risolva, perché la gente stava andando al lavoro e non arriverà al lavoro puntuale.
0: Assolutamente.
1: Aggiungo anche un'altra cosa, ulteriore cosa, che non c'è ancora sul sito, ma sta entrando adesso la notizia, perché il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato a Radio Anch'io, è tornato sul tema di Daniel Maldini, che meno male ce l'abbiamo, però la settimana scorsa, lo sappiamo benissimo, ha avuto un problema con la macchina, è un problema tradotto, ha avuto un incidente, lo sappiamo, la storia è nota, e Giulini ha ribadito che la posizione rispetto alla vicenda Maldini resta quella del genitore: quando si esce a bere qualcosa è sempre meglio non prendere la macchina. È una banalità, quindi bisogna trovarsi, se si vuole bere deve esserci quello che come usano in Inghilterra, uno della cricca del gruppo che non beve e che guidi. Poi ha aggiunto Giulini su Maldini: lo seguiamo da parecchi anni, sappiamo che è un talento pazzesco e che non era ancora riuscito a esprimersi al meglio, qui ci sta riuscendo, siamo nei piani alti della classifica, speriamo di rimanerci. Adesso in questa pausa cerchiamo di recuperare un po' di giocatori che non hanno potuto ancora dare il proprio apporto alla squadra, e ci vediamo dopo la pausa della nazionale, perché c'è questo bellissimo torneo che si chiama Nations League e ce lo seguiremo con tanta passione. Invece c'è già sul sito invece la notizia che arriva da Semini, e andiamo a consolidare quel primato che la Sardegna ha, forniamo ulteriore materiale, il primato della produzione di marijuana in Italia. Ricordiamo che secondo i rapporti dell'antidroga consegnati, la relazione consegnata al Parlamento, in Sardegna si produce il 60% della marijuana che viene sequestrata in Italia, e ad Assemi hanno aggiunto 9.000 piante, 2 gli arresti. La caratteristica di questa piantagione è che le piante fossero molto piccole, perché non raggiungevano il mezzo metro, ma avevano una percentuale di THC, quindi il principio attivo, molto elevata, quindi marijuana di eccelsa qualità per chi gradisce l'articolo, che però non finirà sul mercato perché è stato tutto sequestrato e andrà alla distruzione grazie all'intervento degli agenti della squadra mobile di Cagliari.
0: Ecco. Grazie davvero, Chico. Grazie. Continuiamo a leggere gli aggiornamenti sull'unionesarda.it. Nel frattempo anche voi scriveteci, raggiungete i canali dell'Unione Sarda, aggiornateci soprattutto sul caos traffico in ingresso e in uscita dalla città. Noi come sempre ci rivediamo domani su Caffè Corretto, sempre alla stessa ora. A domani, buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:31.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, oggi alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: Outfit, ma non manca qualcosa.
6: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
5: Davvero? Anche per me?
6: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddaniedda, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon angolo via del Porto.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
9: A Innantis, tre giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
10: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
12: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
13: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Lapis. Portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di lunedì in Sardegna che sarà caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Tempo stabile e soleggiato con ampie schiarite. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con temperature massime che raggiungeranno punte di 28-29 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin. Russia Unita stravince ancora le elezioni con il 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%. Registrata un'affluenza record di quasi il 57%.
3: Elezioni in Germania, l'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la ZDU per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Ralpe.

0: che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato la leader Weidel.
1: In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette, i presidi sono preoccupati. Sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
0: Un anno ad alta tensione per la Lega con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico col leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Anche qui a spazio la campagna anti-burka, Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro.
1: Voltiamo pagina, è morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto ieri mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note, la famiglia chiede riservatezza.
0: Europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale. 25-22, 25-16, 25-11 parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio Lina. Radio Notizie.
10: Ancora ben ritrovati dalla redazione, appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. In apertura il traffico in tilt nell'Interland Cagliaritano con un incidente sulla statale 131 DIR in uscita dal capoluogo nella carreggiata in direzione Sesto. Le prime informazioni parlano di diversi feriti nello scontro tra diverse auto, ma i mezzi di soccorso del 118, quelli del Vigile del Fuoco e della Polizia Municipale stanno incontrando ostacoli nel raggiungere il luogo dell'impatto a causa del traffico completamente bloccato lungo l'arteria stradale e nelle aree limitrofe. Blitz della polizia di Cagliari nelle campagne di Assemini con due uomini che sono stati arrestati per produzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti avevano notato un viavai sospetto in una zona rurale e nell'ispezione hanno scoperto quasi 9.000 piante di cannabis con una concentrazione di THC molto alta. Incendio nella notte in un appartamento ad Alghero. Una squadra di vigili del fuoco intervenuta dopo l'allarme è venuta alle 4:30 del mattino per spegnere le fiamme in un terrazzino, evitando così che si propagassero all'interno dell'appartamento. Il rogo ha provocato però una notevole quantità di fumo che ha costretto gli occupanti dell'appartamento, dei turisti stranieri, ad evacuare in strada. Ancora ignote le cause dell'incendio. Due appuntamenti per oggi: a Cagliari nella Mediateca del Mediterraneo alle 17 la presentazione del libro di Maria Loduca, Dialoghi grammaticali, 10 personaggi in cerca di grammatica. Sempre a Cagliari, nell'ex sede dell'Unione Sarda, in Viale Regina Margherita, alle 19 il seminario sull'arte della manutenzione Samongia dessa Colonia de Deus, tenuto da Gianluca Scrocco, Luca Lecis e suor Rita Colombani. Andiamo con la pagina sportiva. Innanzitutto il calcio: riprenderanno giovedì gli allenamenti dei giocatori del Cagliari e Crespo Center di Assemini. Dall'alto di 12 punti in classifica, il quarto posto che fa sognare i tifosi, alla ripresa mister Pisacane dovrà tenere i suoi con i piedi ben piantati per terra. Senza i nazionali, le tre settimane serviranno come un mini ritiro per allineare la condizione dei giocatori più indietro e far rifiatare quelli più utilizzati. Intanto il presidente Giulini ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport: vorremmo restare in una posizione di classifica migliore dello scorso anno, ora dobbiamo essere bravi a gestire la situazione. Chiudiamo con la vela: si è conclusa con successo la 23esima edizione della Swan Cup, gara velica organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con Outdoor Swan. Oltre 1800 i velisti presenti nella regata costiera fra il golfo di Arzachena, dove era posizionata la partenza, sino all'arrivo davanti a Porto Cervo. È tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini, buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
11: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
12: Tranquilla, andiamo da Globo.
11: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
13: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
16: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
17: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
16: Tac!
18: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
16: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
18: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
19: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
20: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
21: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
22: Parliamo su Radiolina della Scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio, che è proprio uno dei responsabili. Ben ritrovato, Valerio.
23: Ciao Giuseppe, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
22: Allora, per chi ancora non conoscesse Scuola Sapiens Diplomati Online, raccontiamo di cosa si occupa.
23: Allora, la Scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra Scuola Sapiens.
22: Ecco, come si studia nella Scuola Sapiens?
23: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale. Che significa? Ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare all'interno della nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. La Scuola Sapiens nasce per chi lavora e per offrire la massima flessibilità a tutti quegli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
22: Ecco, quindi possiamo dire che è una scuola rivolta davvero a tutti. Però raccontiamo chi sono i vostri studenti.
23: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che, iscrivendosi ora con noi, hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in uno. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati durante l'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Dopodiché ci sono tantissimi adulti di 30, 40, 50 anni che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi, ma vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
22: Parliamo dei costi, Valerio, quindi quanto costa studiare e recuperare gli anni scolastici con Scuola Sapiens?
23: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 30 di settembre. E per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché, per tutte quelle persone che ci scrivono, che provengono a nome di Radiolina, hanno uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa e quindi le 12 rate da 94 euro al mese si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
22: Valerio, parliamo della garanzia se si viene bocciati nella Scuola Sapiens.
23: Allora, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma. Perché lo studente che si iscrive con noi, dal punto di vista economico, non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in 2 anni si possono recuperare 4 anni scolastici. 2 anni subito, nell'anno scolastico che è appena iniziato, 2026-2027, e altri 2 anni nell'anno scolastico successivo, 2027-2028.
22: Valerio, ricordiamo come possiamo contattare Scuola Sapiens.
23: Per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
22: Perfetto, ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie, alla prossima.
23: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina da Scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Bambina Storia.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38 euro. La gran piada Roberto da 330 grammi a 1,35 euro. E la frutta secca Fantina da 150 grammi scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 34 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del porto.
8: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di Divani e Divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divanievani.it, previa approvazione di Agos SPA. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
17: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: mia storia.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
6: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
5: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
6: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
5: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
6: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: C'è una novità nel Bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna, buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
8: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
9: Radio Lina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì in Sardegna che sarà caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Tempo stabile e soleggiato con ampie schiarite. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con temperature massime che raggiungeranno punte di 28-29 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifadda.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in apertura, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel Napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi, i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.
1: Che ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta e indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
2: Siamo alla politica, un anno ad alta tensione per la Lega, coi governatori in pressing sul segretario che a Pontida spiazza la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, Alternative für Deutschland. Hanno un programma simile al nostro, dice.
1: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
2: Dall'estero, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano-tedesco, la sua guida nepalese, sul Manaslu in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo, coi suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando, nella notte, la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri sei componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
1: Il calcio, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Nuova edizione della GR di Radio Lina ancora.

0: buongiorno, da Lele Casini al microfono. Daniel Maldini è risultato negativo alle sostanze stupefacenti. Il risultato degli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale ed eseguiti all'ospedale Niguarda di Milano subito dopo l'incidente della scorsa settimana, i test hanno dato un risultato al di sotto del limite di cutoff e quindi non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Questa mattina sul fatto era intervenuto anche il presidente del Cagliari Tommaso Giurini a Radio Rai. Quando si esce a bere qualcosa è sempre meglio non prendere l'auto. E a proposito di auto, il traffico in tilt nell'Interland Cagliaritano con un incidente registrato questa mattina sulla statale 131 DIR in uscita dal capoluogo nella carreggiata in direzione Sesto. Le prime informazioni parlano di diversi feriti, difficoltà dei mezzi di soccorso del 118 e quelli del Vigile del Fuoco e della Polizia Municipale per raggiungere il luogo dell'impatto a causa del traffico completamente bloccato lungo l'arteria stradale e nelle aree limitrofe. Blitz della polizia di Cagliari nelle campagne di Assemini con due uomini che sono stati arrestati per produzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti avevano notato un via vai sospetto in una zona rurale. Nell'ispezione hanno scoperto quasi 9.000 piante di cannabis con una concentrazione di THC molto alta. Incendio nella notte in un appartamento ad Alghero, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 4:30 del mattino per spegnere le fiamme in un terrazzino evitando di si propagassero all'interno dell'appartamento. Il rogo ha provocato una notevole quantità di fumo che ha costretto gli occupanti dell'appartamento e dei turisti stranieri ad evacuare in strada. Ancora ignote le cause dell'incendio. A Cagliari questa sera alle 17 la Mediateca del Mediterraneo, la presentazione del libro di Maria Loduca, dialoghi grammaticali, 10 personaggi in cerca di grammatica. E poi a Cagliari, l'ex sede dell'Unione Sarda in Viale Regina Elena, alle 19 il seminario sull'arte della manutenzione, San Monge de Sagolonia de Deus, tenuto da Gianluca Scrocco, Luca Lecis e Suor Rita Colombano. Lo sport, il calcio, riprenderanno giovedì gli allenamenti dei giocatori del Cagliari e del Crespo Center di Assemini. Dall'alto di 12 punti in classifica, il quarto posto che fa sognare i tifosi, la ripresa mister Pisacane dovrà tenere i suoi con i piedi ben piantati per terra. Senza i nazionali, le 3 settimane serviranno come un mini ritiro per allineare le condizioni dei giocatori più indietro e far rifiatare quelli più utilizzati. Chiudiamo con la vela. Si è conclusa con successo la 23esima edizione della Swan Cup, gara velica organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con Neutor Swan. Oltre 1.800 i velisti presenti nella regata costiera fra il Golfo di Arzachena, dove era posizionata la partenza, sino all'arrivo davanti a Porto Cervo. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. L'ascolto di Radio Lina.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
3: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
3: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
2: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo!
4: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90€. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!

0: vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.

0: Lampis. Portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it. A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre, concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre, ore 16, processione solenne e alle 22, fuochi d'artificio. Il 27, gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28, concerto dei Rockside.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: Ci attende una giornata di lunedì in Sardegna che sarà caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Tempo stabile e soleggiato con ampie schiarite. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con temperature massime che raggiungeranno punte di 28-29 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: È risultato al di sotto del limite di cutoff alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
3: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della

0: Economia. I cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Gli istituti centrali dunque devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati di un ambiente di cambiamenti rapidi difficili da valutare. I paesi che integrano l'IA più rapidamente potranno assicurarsi un duraturo vantaggio di produttività, espandere le loro quote sui mercati globali, attrarre più investimenti e capitale.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso Centro Commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Radio Lina. Radio Notizie.
9: Nuova edizione della GR Radio Lina, l'avete sentito anche dalle news nazionali. Una buona notizia per Daniele Maldini e per il Cagliari: il giocatore è risultato negativo alle sostanze stupefacenti, il risultato degli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale di Milano eseguiti all'ospedale Niguarda subito dopo l'incidente della scorsa settimana. I test hanno dato un risultato al di sotto del limite di cutoff e quindi non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Questa mattina sul fatto era intervenuto anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini in Radio Rai: quando si esce a bere qualcosa è sempre meglio non prendere l'auto. E poi il delitto, omicidio di Bari Sardo, il padre di Marco Mameli: così ho indagato da solo per cercare la verità. La testimonianza di Andrea, genitore del giovane ucciso, nel corso del processo che aveva imputato Giampaolo Migali per l'omicidio del 22enne Di Bono, ucciso nel corso dei festeggiamenti di Carnevale a Bari Sardo il 1° marzo 2024. Blitz della polizia di Cagliari nelle campagne di Assemini con l'arresto di due uomini per produzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti avevano notato un via vai sospetto in una zona rurale. Nell'ispezione hanno scoperto quasi 9.000 piante di cannabis con una concentrazione di THC molto alta. E poi il traffico in tilt questa mattina nell'Interland cagliaritano con un incidente sulla statale 131 Dir in uscita dal capoluogo nella carreggiata in direzione Sestu con diversi feriti. La problematica: i mezzi di soccorso del 118 e quindi i vigili del fuoco della polizia municipale

0: aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.

0: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38 €. La gran piada Roberto da 330 grammi a 1,35 €. E la frutta secca Fantina da 150 grammi scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay e i punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
2: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas su Radiolina.
3: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
10: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings. Tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
2: Radiolina presenta La Strambata.
13: Buongiorno alle 12.32, Luca Neri al microfono, questa settimana con La Strambata, Giuseppe Valdés in regia. Iniziamo questa puntata e iniziamo questa settimana di Strambata con un tema caldo, un tema del giorno. Se ne sta parlando tanto perché sono arrivate delle dichiarazioni da parte della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, che ha parlato di un tetto agli stranieri, ai ragazzi stranieri nelle classi delle scuole italiane, e anche introdurre un divieto di burca. Chiaramente per ora siamo solo nell'ambito delle dichiarazioni, nulla ancora di formale, però insomma il dibattito è già partito. Ne parliamo con Gianni Zanatta, collega di Sardegna 1. Buongiorno Gianni.
14: Buongiorno a te Luca, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io pensavo che l'argomento del giorno fosse il quarto posto del Cagliari in classifica.
13: Ma ci arriveremo anche a quello.
14: O addirittura la singolare protesta dei tifosi juventini, la definisco singolare proprio per non calcare ulteriormente
13: Bruttarella, lo diciamo per chi se la fosse persa. Durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, i tifosi della Juventus si sono voltati e hanno anche intonato dei cori per Scirea, perché hanno detto era stato fatto dai tifosi dell'Inter durante il minuto di silenzio di Scirea, tra l'altro mettendo in difficoltà il loro allenatore, che ha dovuto muoversi sopra le uova quando gli è stato chiesto nel post partita.
14: Esistono problemi più seri, evidentemente.
13: Esistono problemi più seri, chiaramente. Poi è un gesto comunque bruttissimo che va evidenziato. Gianni, tornando al tema, Potrebbe essere, come lo interpretiamo? Potrebbe essere semplicemente una prima mossa, ci avviciniamo alle politiche, quindi si cerca anche un pochettino di strizzare gli occhi a una fetta quanto più grande possibile di elettorato, e magari può essere semplicemente una mossa per dire a chi si vuole spostare verso Vannacci: guardate che andiamo ancora più a destra noi.
14: Beh, certo, questa è l'interpretazione più ovvia, diciamo, sì. Così si è già in clima di campagna elettorale. Meloni ha scelto il palco di Felix, giusto, sì. la manifestazione dei giovani dei Fratelli d'Italia, e più che raccontare quello che sta facendo e rivolgersi ai giovani per parlare di prospettive anche che riguardano i più giovani, insomma, ha svolto un vero e proprio comizio, sì. Diciamolo, quindi era un comizio politico. Come hai detto tu, c'è la tentazione, il tentativo di sorpassare a destra quelle che sono le posizioni di Vannacci. Sull'aspetto proprio che riguarda il tema stranieri a scuola, esiste già comunque una circolare ministeriale che risale al 2010, all'epoca il ministro era Gelmini, che prevede una quota del 30% di studenti stranieri per ogni classe. È una circolare che al momento interessa soltanto una fetta relativamente ampia della popolazione studentesca, perché i casi in cui il limite non viene rispettato, a quanto dicono i dati, sono pochi, 1000 classi su oltre 300.000 classi di tutta Italia, quindi mi sembra un messaggio un po' più propagandistico, sì. Anche perché poi ancora non si sa come si tradurrà questa dichiarazione di Meloni. Sarà un decreto probabilmente, visto che
13: l'idea potrebbe essere quella, e anche l'argomento è anche un ministro. Tema della Meloni pre-presidenziale, lei prima di essere eletta parlava spesso di sostituzione etnica, in qualche modo aveva un po' accantonato questo tipo di discorsi. Sembra essere proprio una coincidenza che ritornino proprio in corrispondenza dell'arrivo delle politiche.
14: Ma sono dati, i dati almeno disponibili per l'anno scolastico 2024-2025 dicono che gli studenti con quello che si chiama background straniero in Italia sono 900.000 su 8 milioni in totale, quindi l'11%, il 14% va alle elementari, soltanto il 9% alle superiori, quindi stiamo parlando anche di certo, ci sono situazioni in determinate città in cui ci sono classi e scuole dove gli stranieri sono nel numero maggiore, perché magari però in quei quartieri, in quelle zone ci abitano prevalentemente stranieri.
13: Continuiamo a parlarne tra poco, Gianni. Adesso sentiamo Peggy Gou con Woman.

0: Abbiamo sentito Peggy Goo con Woman. Si diceva che Peggy Goo avesse una relazione con Matteo Berrettini, Gianni. Poi la relazione forse è stata smentita. Però era stata vista in diversi tornei in cui c'era Berrettini, il tennista. Poi, insomma.
1: Mi sfugge questo gossip. Cercherò di approfondire perché sono cose che mi interessano.
0: E che interessano un po' la collettività in generale.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Gianni, tornando al tema che stavamo affrontando prima del brano, cioè il tema di tetto agli stranieri in classe, divieto di burca, se ne sta parlando tanto dopo le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni. Affrontando la seconda parte, quella del divieto di burca, cioè cosa si sta dicendo? Si sta dicendo che si sta in qualche modo impedendo a un'espressione culturale, o si sta impedendo a determinati ragazze o ragazzi di partecipare alle lezioni?
1: Allora, vanno distinte le cose. In Italia le donne che indossano burka e niqab sono probabilmente poche migliaia, quindi anche in questo caso si tratta di un fenomeno davvero sopravvalutato. È un divieto anche questo che già esiste, non si possono portare in determinati luoghi pubblici. Anche nella scuola, dicevo che è una legge del 75, quindi la famosa legge reale, che non era stata pensata ovviamente per i burka e per il niqab, una legge che nasce perché in quel periodo bisognava impedire l'uso di caschi o di passamontagna.
0: Un discorso di sicurezza.
1: Esatto, questione di sicurezza per chi voleva sottrarsi all'identificazione.
0: Era un modo per travisare
1: esatto,
0: il volto.
1: Esatto, quindi quella legge è ancora valida, anche se poi uno dovrebbe in qualche maniera applicarla anche nelle scuole. Al momento ci sono Francia, una legge dell'ottobre del 2010, e il Belgio con una legge del 2011. Sono gli unici due paesi europei ad aver introdotto un divieto generale dell'occultamento del viso in luogo pubblico, che è anche sanzionato penalmente. Però qui si tratta di tocca davvero la libertà di religione, si scontra con la sicurezza pubblica, e c'è un altro aspetto che riguarda la tutela della dignità della donna. Sì. Anche questo è un aspetto molto controverso. Credo che indossare burka e niqab non costituisce un obbligo religioso. Questo è stato anche rilanciato dal Comitato per l'Islam italiano, che si trova all'interno del Ministero dell'Interno. Però, francamente, mi sembrano argomenti come dire, molto molto molto da campagna elettorale.
0: Sì.
1: Torniamo al solito discorso, c'è una lotta fratricida all'interno della destra. Ora è la lotta chi è più a destra della destra.
0: La sensazione è anche quella, anche perché, come ben sappiamo, tra stipendi reali che sono crollati, tra benzina che va oltre i due euro, che adesso sì, il tema sia diventato il tetto agli stranieri nelle scuole italiane, è un po'.
1: Sono messaggi fortemente politici. Sì. Sono messaggi fortemente politici. Poi ne arriveranno altri, probabilmente. Però
0: ecco, forse
1: è il clima.
0: Proprio in breve stiamo chiedendo: ma sta iniziando una stagione davvero di dichiarazioni fortemente a spinta elettorale?
1: Credo proprio di sì, perché se la legge elettorale non sarà approvata, e Meloni ha chiesto il voto di fiducia, si andrà sicuramente alle elezioni anticipate, e quindi insomma è meglio avere il fornello già acceso con la pentola che bolle.
0: E il bollo auto già pagato. grazie Gianni Zanata.
1: Grazie
0: che
1: a te, grazie.
0: Troviamo alle 14.30 su Sardegna 1 con il telegiornale in lingua sarda. Grazie
1: Luca.
0: Gianni, tra poco parliamo di sport con Lele Casini.
2: La strambata su Radiolina.
3: Dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52. Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: a Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
5: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
6: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
5: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
6: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
5: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
6: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Radiolina. Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì in Sardegna che sarà caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Tempo stabile e soleggiato con ampie schiarite. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con temperature massime che raggiungeranno punte di 28-29 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: La strambata.
0: 12.48 ancora in diretta con la strambata, Luca Neri. Adesso parliamo di sport, come anticipato, con Lele Casini. Perché?
1: Buongiorno,
0: perché c'è una squadra rivelazione di questa prima parte di campionato, di questo avvio di campionato.
1: Il Frosinone.
0: Il Frosinone, grande!
1: No, è stato ribattezzato il Cagliari, come...
0: È proprio...
1: ti ricordo,
0: siamo
1: Frosinone Q...
0: Sì.
1: Adesso il Cagliari è etichettato così, molto fortunato, dico.
0: Beh, innanzitutto... non subisce gol.
1: Sì.
0: Miglior difesa del campionato.
1: Innanzitutto diciamo che sì, può anche essere stato per certi versi fortunato, poi andiamo a vedere le singole partite. Boh, tutta questa fortuna, diciamo che. Poi si dice, ah, Caprile ha fatto 1000 e Caprile fa parte della squadra, come l'attaccante deve fare gol.
0: Beh, ieri il Frosinone, visto che abbiamo citato il Frosinone, ha vinto grazie a un Palmisani da 9 in pagella.
1: Bravi, perché avete puntato su questo portiere.
0: Su un bravo portiere, certo.
1: Quindi, perché no? Poi fase difensiva, tu puoi anche avere un grande portiere, poi quando ti arrivano svalangate di occasioni o fai buche da tutte le parti, i portieri miracoli, sino a un certo punto, può andare bene una o due partite. Quando incomincia a subire due reti In 5 gare, beh, allora c'è anche qualcos'altro. Sarà anche una fase difensiva che funziona, che è organizzata, una squadra coperta, forse anche troppo per qualcuno, però comunque compatta.
0: Però c'è da dire una cosa, Lele: quando si giocava a braccio di ferro da bambini contro un adulto,
1: sì,
0: era l'adulto che di solito, non si che usare tutte e 5 le dita, ne usava 3 magari, no? Per fare un po' lo sborone.
1: Questa mia è nuova, ma comunque.
0: Sì, ma sai, per...
1: io avevo l'adulto che faceva finta di perdere.
0: Ma tu eri, perché tu eri fortissimo,
1: certo.
0: Hercules. Il Cagliari sta facendo un po' la stessa cosa, perché sta andando molto bene, ma non ha ancora usato alcune dita. Cioè,
1: sì.
0: Zola, che non in esiste. Teoria dovrebbe essere il centravanti titolare, ancora non si è visto. Massolen non si è ancora visto. E hanno giocato di fatto 12 giocatori, hanno giocato titolari.
1: Sì.
0: Perché 11 più che sono stati
1: Mina.
0: Utilizzati per le 4 partite, più Mina nella quinta. C'è un tema però, perché è vero che da un lato uno potrebbe pensare abbiamo tante altre armi da utilizzare, dall'altra si potrebbe pensare invece... come fai a toccare qualcosa adesso?
1: Certo, però prima o poi capiterà, come è successo che magari Fazzini era un po' in fase down e c'era anche da riportare dentro Mina, diciamolo tranquillamente, i giocatori vanno anche gestiti,
10: tu non puoi lasciare Mina tutte queste giornate, seppur De Jola e Rodriguez avessero fatto un inizio a campionato eccezionale, però Mina non lo puoi abbandonare, è un tuo giocatore, ti servirà e ti è servito, perché comunque a Udine, con tutte le cose che vogliamo dire, Mina lì al centro, le sue provocazioncine, le sue cosine le ha fatte e alla fine ha portato a casa il risultato. De Jola non ottimale a centrocampo, è vero, poi l'ha riportato dietro e comunque salvo lo svarione sul limite di fondo anche per stanchezza, comunque De Jola là in mezzo all'area è utile. Mancano adesso da recuperare o da portare a livello degli altri tutti quei giocatori, alcuni li menzionavi, aggiungo Kevin Carlos, perché comunque è un giocatore che Pisacane ci ha creduto.
0: Anche lui in teoria poteva essere la punta titolare, poi è arrivato anche
10: esatto, esatto, invece stai andando avanti con Mendy che sta facendo il suo alla grande. Però un 19enne ed è inevitabile che o hai un fenomeno in casa o inevitabilmente avrai delle fasi down, come tutti i giovani, perché è normale. Oppure dovrai cercare durante la settimana quelli che stanno meglio e a quel punto puoi scegliere allenatore. Per adesso non ha potuto scegliere, magari più in là avrà la possibilità della scelta. La scelta comunque alla fine ti porta tanto, anche perché la scelta la puoi anche sbagliare, come faceva ogni tanto Ranieri, la sbagliava ma poi sapeva recuperarla,
0: correggere in corsa,
10: e la correggeva con gente che arrivava dalla panchina forte, che non ti abbassava il livello.
0: In questo momento le armi sembrano esserci. Intanto diciamo anche che sono arrivati gli esiti del famoso test, sì, sì. Maldini, quello diciamo ufficiale, con valore legale, ha dato esito negativo, quindi Maldini può partire nazionale o quantomeno al di sotto dei valori soglia, quelli insomma che definiscono la possibilità di guidare in stato di alterazione psicofisica. Quindi Maldini, il caso Maldini possiamo definitivamente archiviarlo, partirà con la nazionale e continuerà insomma a essere un protagonista del Cagliari. Sentiamo Gali con Casa Mia e continuiamo a parlare di Cagliari.

0: Ancora con Lele Casini stiamo parlando del momento d'oro del Cagliari, un momento, l'abbiamo detto tante volte, è stato ripetuto, che non si verificava dalla famosa stagione dello Scudetto 1969-70.
1: Abbiamo eliminato anche quello successivo dell'anno
0: 70-79
1: dopo, perché
0: c'è stato un... Sì, però... Chiaramente parliamo di un orizzonte temporale troppo lontano che probabilmente non ha neanche senso paragonare. Secondo me ha un pochino più senso paragonarlo alla stagione 2019-20, che è stata l'altra grande stagione.
1: D'andata.
0: La stagione della grande illusione, possiamo dire.
1: Posso dire che anche quella è diversa.
0: Perché?
1: Perché quel girone d'andata, oltre al fatto che sino a dicembre il Cagliari era lì, non era settembre, ma era dicembre, quindi era passato veramente tanto.
0: Vabbè, questo però arriverà sino a metà ottobre, intanto, con questa sosta.
1: sino a metà ottobre. Però quella squadra ti dava la sensazione di essere veramente forte e divertiva perché produceva, perché aveva della personalità dentro mostruosa. E qua non la conosciamo ancora la personalità di questi giocatori. Stanno dimostrando.
0: Era una squadra di generali quella, con Nainggolan, Nandez, lo stesso Gio Pedro, Simeone, Cepitelli in difesa.
1: Cepitelli, Cigarini,
0: Olsen,
1: Ionizza e Castro che erano fuori.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: giusto
0: sì.
1: Per capire il livello di una squadra che era sicuramente importante e divertiva. 5-2 contro la Fiorentina, era 5-0, ma altri tanti risultati, che c'è stato il filotto che citavi fuori onda tu,
0: dall'ottava alla dodicesima giornata, un pareggio e quattro vittorie.
1: Là, veramente i tifosi sognavano. Poi è chiaro che poi è un po' crollato, ma anche per tanti altri motivi, anche prima della pandemia, prima che scoppiasse la pandemia, il Cagliari era già in down completo.
0: Senti,
1: questo è un Cagliari diverso, è un Cagliari che si sta costruendo, non di grandissimi giocatori, che però stanno dimostrando di essere di ottimo livello, quindi magari saranno futuri grandi giocatori. Però lo devono ancora dimostrare.
0: È una squadra giovane, più futuribile rispetto a quella.
1: Sì, sì, sì.
0: Preferisci tu tendenzialmente un gran gol con un tiro da 30 metri o una rovesciata?
1: Lo so a chi ti riferisci. Io ero felicissimo ieri quando ho visto l'immagine.
0: La rovesciata.
1: È come se avesse segnato per il Cagliari, posso dire la verità.
0: Andrea Belotti ieri è tornato al gol col Modena, con
1: la
0: rovesciata.
1: La sua esultanza mi ha fatto un piacere enorme, veramente. Ho goduto assieme a lui.
0: Sì.
1: Perché se lo meritava, per la persona, per il giocatore... Perché lo auguro a tutti quelli che si fanno male quando tornano, perché non se lo meritano. E quindi, cioè, si meritano di ritornare al calcio giocato. Lui, perché comunque, anche andando via da Cagliari, che è stata una mezza delusione il fatto di non essere confermato, si è andato via da signore.
0: Sì.
1: E questa cosa rimarrà per forza nel cuore dei tifosi. E quindi credo che, come a me, tanti altri siano rimasti felicissimi di questo gol. Bello. Eccezionale per il fatto che comunque è in rovesciata. Andiamo a vedere il tiro, il portiere qualche cosina forse non se l'aspettava. Serie A non la fai secondo me quella rovesciata, però sono felice. Mi piace il Modena molto, anche l'avevo visto contro il Cagliari quest'estate, mi ha impressionato. Galloppo secondo me è un buon profilo di allenatore.
0: Sì, lui ha allenato da giovani della Fiorentina.
1: Esatto,
0: con
1: e quindi io seguirò il Modena con particolare simpatia. Questa
0: è la tua squadra simpatia.
1: Di Serie B, sì, sì.
0: Poi magari a Modena si mangia anche bene, quindi deve esserci una trasferta.
1: Io sto aspettando Palermo e Modena. Allora facciamo, perché Modena vado a chiudere un unplay notevole tra Reggio Emilia, Bologna, Parma. E sono stato nel 2020 a Ferrara, che anche lì.
0: Una serie a versione gastronomica.
1: Sì, e così continua a ingrassare.
0: Ma che. Grazie Lele, ti risentiamo anche
1: a voi la linea? A voi la linea alle 14.30 a proposito.
0: Con la voi la linea ti sentiamo alle 14.30, poi alla strambata magari tornerai anche domani. Comunque a voi la linea 14.30 con Lele Casini. Adesso abbiamo il GR nazionale e regionale, poi torniamo con la strambata.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD Alternative für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elie Feralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. «Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese», ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo. «Siamo diventati noi il partito più forte», così ha affermato la leader Weidel.
0: Per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in consiglio dei ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
1: L'uso ripetuto dei social network mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero invece documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
0: Il risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti, il test effettuato al Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
1: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti per ora non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato è stata una marachella, rivoglio i miei figli a casa.
0: Musica, sport e sociale, l'isola che non c'è arriva domani su un'isola reale. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida in occasione dell'evento d'apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027 che avrà a Napoli tra le grandi protagoniste.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Convenienza, ma va-

0: Vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Il Cagliari, dopo questo weekend del campionato, resta quarto in classifica a un solo punto dalla vetta e con la miglior difesa. I rossoblù hanno centrato 3 vittorie consecutive e 4 successi nelle prime 5 giornate, come nell'anno dello scudetto. Mai nella storia del club erano arrivate 3 vittorie nelle prime 3 trasferte. Pisacane invita però a mantenere equilibrio, piedi per terra, ma questo non significa guardare in basso. Alla ripresa, l'11 ottobre, c'è la Juventus e intanto il Cagliari si ritroverà ad Assemini giovedì per preparare la sfida, poi prossimo weekend pausa campionato. Passiamo alla Serie C con la Torres che ha pareggiato 1-1 sul campo del Forlì, ha sfiorato il colpo esterno. I rossoblù sono passati in vantaggio dopo appena 6 minuti con Di Stefano, ma non hanno sfruttato diverse occasioni per chiudere la partita. Nel finale i padroni di casa hanno trovato il pareggio, lasciando alla squadra sassarese qualche rimpianto. Passiamo alla Serie D, il bilancio in chiaro scuro per le sarde nella quarta giornata. Monastir ha battuto 2-1 la Ranova con una doppietta di Loru e il gol decisivo in pieno recupero. Primo successo stagionale invece per il Budoni, 2-0 sul Lanzio, pareggio della Cos, mentre l'Ossese e Latte Dolce sono uscite sconfitte. Passiamo al basket, la Dinamo Sassari entra nell'ultima settimana di preparazione prima dell'esordio del campionato di Serie A2. La squadra di Luca Vitali debutta domenica 27 settembre sul parquet dell'Urania Milano. La pre-season si è conclusa con l'allenamento congiunto disputato contro l'Esperia Cagliari. Ora i bianco-blu concentrano il lavoro sull'inizio della regular season. Chiudiamo con il rugby, il CT dell'Ital Rugby Gonzalo Quesada è da oggi in Sardegna per 2 giornate dedicate al movimento isolano. Il tecnico incontra allenatori e giovani under 14 e 16. Primo appuntamento questo pomeriggio a Olbia al campo La Base. Domani invece tappa a Sinai al Beppi Garofalo. L'iniziativa della FIR punta sulla formazione e sulla crescita del rugby sardo. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV. Torna questa sera a partire dalle 18.30 su Videolina e Radiolina l'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola!
4: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
5: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
7: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
11: La strambata. 13.10, nuovamente in diretta con La Strambata con Luca Neri, Giuseppe Valdés in regia. Iniziamo, dicevamo, una nuova settimana, ma inizierà una settimana diversa anche per Selargius, che ieri ha vissuto il suo giorno più importante dell'anno, probabilmente quello dello sposalizio selargino. L'ha seguito per videolinea Veronica Fadda, che abbiamo qui in studio. Buongiorno Veronica.
12: Ciao Luca, e ovviamente un saluto a tutti i radioascoltatori. Lo dicevi, è stato un weekend veramente intenso per Selargius, ma anche per noi ovviamente, che abbiamo dovuto seguire questo antico rito, che ovviamente anche quest'anno non poteva mancare l'appuntamento. Sono state tante comunque le dirette su Videolina, tre le giornate principali, sì. Venerdì, sabato e domenica. Domenica comunque l'atto finale di questa di questo antico rito, lo dicevamo. Abbiamo avuto modo in questa settimana, perché poi ovviamente c'è tanto lavoro dietro, sia per noi ma anche ovviamente per gli sposi, per il comune, per la Proloco, abbiamo avuto modo di conoscere i due giovanissimi,
11: Sara e Marco,
12: che hanno detto il loro sì in catene.
11: Fa sempre buona impressione, sì, quando si dice questa roba.
12: Esatto.
11: Spieghiamo perché in catene.
12: Perché per chi non avesse visto comunque la diretta, pochissimi ovviamente, speriamo, per chi non avesse visto la diretta su Videolina, l'atto finale di questo matrimonio è proprio l'unione dei due sposi con questa catena, no? Che in maniera simbolica va a unire per sempre i due sposi, appunto. Quindi c'è questa immagine, questa bellissima immagine, loro che guardano appunto gli invitati e quant'altro in chiesa, con questa catena che li unisce le due mani. Un'immagine simbolica molto molto potente.
11: Sono curioso di vedere, sto dicendo una cosa blasfema, rovinando adesso
12: aiuto
11: questo,
12: Luca,
11: sto rovinando questo momento idilliaco. Quanti matrimoni poi si sono confermati di questo, con lo sposalizio selargino, quanti si sono rotti invece?
12: In parte ti posso rispondere, perché come vuole la tradizione, comunque, a parte il nuovo matrimonio, quello di Sara e Marco in questo caso, ogni anno si celebra anche l'anniversario dei 25 anni. Spesso e volentieri gli sposi sono presenti. Ieri non c'erano solo gli sposi dei 25 anni, ma c'erano anche quelli che hanno detto il loro sì nel 2007, e poi si ricordava anche il 50esimo di un'altra coppia che per mille motivi non poteva essere lì presente. Però comunque ogni anno l'appuntamento ricorre.
11: Poi, se non erro, correggimi Veronica, al corteo partecipano anche gli sposi delle edizioni precedenti.
12: Sì, esatto, c'erano anche gli sposi dell'anno scorso, una tradizione che ovviamente va avanti. Una volta che si dice sì in catene a Selargius, devi comunque in qualche modo far parte di questa, insomma, di questa festa, perché poi gli sposi la sentono proprio, sì, come cosa.
11: E poi ogni anno ci sono tantissimi candidati.
12: Tantissimi, sono sempre più le giovani coppie che vogliono, insomma, provare questa esperienza, un'esperienza che, ricordiamo, è un matrimonio vero, non è una finzione,
11: non è un matrimonio
12: fiction
11: a prima vista.
12: No, non è una fiction. Quindi, per rispondere alla fine alla tua perplessità, non so darti dei numeri, ovviamente, però so che i casi di rottura della catena, visto che di quello stavamo parlando, sono veramente pochi. Mentre invece sono tantissimi quelli che tornano ogni anno a Selargius per festeggiare insieme ai nuovi sposi, e poi dopo i 25 anni gli sposi recuperano le loro promesse d'amore, che vengono custodite nella chiesetta di San Giuliano, queste promesse chiuse in una teca per 25 anni. Loro possono scegliere di leggere le loro promesse davanti, insomma, agli ospiti, oppure tenerle per sé. E anche ieri è stata fatta questa scelta. Gli sposi dei 25 anni hanno deciso di leggere le proprie promesse a casa loro con i figli, ma questo ci sta. Comunque, per concludere, una bellissima edizione, ovviamente per gli appassionati meravigliosa, ma anche per chi comunque da profano magari la osserva per la prima volta. Tanti gruppi folk, tanta la musica, buon cibo, perché ricordiamoci che poi, come in ogni matrimonio,
11: si magna,
12: c'è il banchetto nuziale con questa torta molto elaborata di gatto, ecco. A me francamente è piaciuto molto, quindi
11: questo è il tuo giudizio, ci fidiamo il tuo giudizio, visto che non l'abbiamo assaggiata. Chiaramente, se qualcuno si è incuriosito, può recuperare, immagino,
12: ovvio,
11: tutte le dirette sul nostro sito, oppure aspettare un anno e vedere la prossima diretta. Grazie
12: a
11: Veronica
12: te, Luca.
11: Adesso agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
4: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
3: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
4: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
3: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
4: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: La strambata.
7: 13:21, Luca Neri in diretta sulla Diolina con La strambata. Adesso sentiamo Samurai J con Flamenco Paranoia e poi il post del lunedì di Beppi Anziani.

Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 21 settembre 2026. La sposa ideale, a cura di Bepi Anziani. Si sta discutendo molto della singolare lezione matrimoniale di Tajani. Vale la pena tornarci, non per prolungare una inevitabile polemica, ma perché quel ragionamento rivela qualcosa di più profondo di una battuta infelice. Tajani, solitamente prudente e misurato, voleva spiegare la maggiore affidabilità del centrodestra rispetto alle alleanze avversarie e ha paragonato la scelta politica a quella della donna da sposare. Da una parte la ragazza affascinante, con molti fidanzati alle spalle, portata a tradire e a mettere qualche cornetto. Dall'altra quella meno appariscente, seria, fedele, destinata a diventare una buona madre e a garantire la stabilità della famiglia. Al figlio consiglierebbe naturalmente la seconda. Il ragionamento si regge su equivalenze che non hanno alcun fondamento. La donna bella sarebbe meno affidabile, quella dimessa e con la gonna più lunga garantirebbe invece fedeltà e solidità familiare. Non è soltanto un discorso antiquato, è proprio un ragionamento sgangherato. La bellezza non misura l'affidabilità, il passato sentimentale non predice la fedeltà e la gonna non certifica il carattere. Tajani voleva celebrare la stabilità del centrodestra. Ha soprattutto rivelato quanto sia rimasta ferma agli anni 50 una certa idea della donna. Bella dunque inaffidabile, dimessa dunque fedele. Più che una metafora politica, un catalogo di pregiudizi. Difficile da giustificare e da perdonare. Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione di

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:30.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
3: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40. Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.

0: Sono le 13.34, ancora in diretta su Radio Lina con La Strambata, con Luca Neri. Apriamo adesso una finestra su un tema molto interessante che però rimane ancora inesplorato per tantissimi studenti sardi, e noi lo affrontiamo con Edoardo Oldani. Chi è Edoardo Oldani? È un membro della Commissione Nazionale Italiana dei Collegi del Mondo Unito, è in collegamento con noi. Innanzitutto lo salutiamo. Buongiorno Edoardo.
1: Buongiorno, grazie.
0: Ecco, parliamo proprio del Collegio del Mondo Unito. Per chi non ne ha mai sentito parlare, cosa possiamo dire e di cosa si tratta?
1: Si tratta di 18 scuole sparse in tutto il mondo, una in Italia e poi un po' in tutti gli altri continenti, e sono scuole dove studiano insieme per 2 anni, gli ultimi 2 delle superiori, ragazzi provenienti da più di 80 paesi. E l'idea di queste scuole è che, studiando insieme per 2 anni, l'educazione può essere un mezzo per unire i popoli, creare un mondo di pace, di sostenibilità, ed è anche una scuola, insomma, molto, molto bella per i ragazzi che frequentano gli ultimi 2 anni delle superiori.
0: Beh, basti pensare che uno dei presidenti onorari del Collegio del Mondo Unito in passato è stato anche Nelson Mandela. Insomma, ci dà l'idea un po' della portata di ciò di cui stiamo parlando. Un'opportunità importante che riguarda in realtà anche i giovani sardi, potenzialmente, per quanto ancora poco conosciuta, dà la possibilità di fatto di completare il proprio percorso di studi e prepararsi anche per avere potenzialmente accesso a una formazione universitaria di primissimo livello.
1: Esatto, durante i 2 anni si consegue il baccellerato internazionale, che è un diploma equivalente alla maturità, è riconosciuto sia in Italia che nelle università un po' di tutto il mondo, e appunto i ragazzi possono completare questo corso di studi. E poi i percorsi sono diversi, sicuramente tanti dei ragazzi che vanno al collegio poi proseguono in percorsi accademici di eccellenza, ma tanti decidono anche di fare altre cose. Quello che magari accomuna tutti è il voler contribuire un pochino a portare quello che hanno imparato in collegio, tutte le culture, nazionalità che hanno visto, per provare a migliorare un po' le proprie comunità. Tanti tornano in Italia, tanti vanno all'estero, i percorsi sono davvero diversi e tanti.
0: Quindi possiamo dire che se si è nati tra il 1 settembre 2009 e il 31 agosto 2011, oppure magari se ci sta ascoltando qualche genitore, se ha un figlio nato in questo intervallo di tempo, chiaramente con cittadinanza italiana oppure residente in Italia da almeno 2 anni, ha la possibilità di candidarsi. Il bando è già disponibile, devono essere presentate le candidature entro le 23.59 del 18 ottobre, quindi c'è ancora tempo per candidarsi. E possiamo anche, dopo avremo anche tra l'altro modo di sentire la testimonianza di una studentessa, però Edoardo, anche tu oggi sei membro della commissione, però in passato sei stato uno studente del Collegio del Mondo Unito. Se dovessi dire cosa ti ha dato, che porte ti ha aperto il collegio, cosa diresti?
1: Assolutamente, innanzitutto voglio dire appunto che, come dicevi tu, il bando è aperto fino al 18 ottobre e ci sono delle borse di studio dedicate nello specifico agli studenti sardi, 4 della regione Sardegna più tante altre borse di studio per tutto il paese, perché l'obiettivo è veramente di dare accesso a questa opportunità indipendentemente dalle diciamo opportunità economiche di ognuno. Questo voglio dirlo perché è molto importante. A me ha aperto molte strade. Io avevo una passione per le relazioni internazionali, al collegio non ho solo studiato le relazioni internazionali, ma ho potuto scoprire le esperienze dei ragazzi intorno a me di tutto il mondo, che era veramente il mio sogno. E poi dopo ho perseguito un percorso in questo campo, oggi lavoro nella diplomazia, e l'ho fatto non solo per, insomma, perché era quello che volevo fare sin dall'inizio, ma l'ho fatto con la consapevolezza che le persone di tutto il mondo con cui lavoro hanno vissuto delle esperienze, hanno delle culture diverse dalla mia, e queste cose sono una ricchezza. Quindi mi ha davvero aperto la porta di vedere il mondo con un po' più di consapevolezza su quello che può essere il mio ruolo e su tutto quello che mi circonda. Insomma, ho conosciuto un po' il mondo e poi ho deciso di proseguire nella stessa strada che avevo iniziato al collegio.
0: Perché adesso Edoardo lavora per l'Unione Europea, lui ha frequentato il collegio a Hong Kong, tra l'altro, anche per dare un'idea della dimensione. Nel 2017 sono passati 10 anni, insomma, il percorso, diciamo, che ha portato i suoi frutti. Grazie a Edoardo Oldani. Tra poco sentiamo la testimonianza anche di una attuale studentessa sarda, cagliaritana, che studia a Maastricht e quindi ci potrà dire direttamente ciò che sta vivendo. Adesso Ernia con Dedica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Come anticipato, la testimonianza di una studentessa del Collegio del Mondo Unito, in questo caso di Maastricht, in Olanda. Siamo in collegamento con Caterina Dessì, cagliaritana. La saluto, buongiorno Caterina.
2: Ciao Luca, come stai?
1: Molto bene, molto bene, molto bene. Mi fa piacere anche avere la voce di una studentessa. Innanzitutto ti chiedo, quanti anni hai? Come sta andando? Da quanto è iniziato, insomma, la tua avventura con il Collegio del Mondo Unito? Cosa ti sta dando?
2: Allora, io ho 18 anni, fatti ad aprile, sono entrata in collegio a fine agosto dell'anno scorso. Devo dire che sta andando molto bene, quest'anno sono tornata a settembre. No, devo dire che... Cioè, riassumere cosa mi sta dando in breve è molto complicato perché comunque tante cose, però in questo periodo in generale, insomma, tanto studio sicuramente, innanzitutto il collegio mi ha dato degli amici fantastici e poi, non so, tanta crescita personale, direi.
1: Cosa c'è di diverso, ecco, questo magari possiamo dire, rispetto a una scuola tradizionale? Se dovessi dire un po' le differenze principali, cosa diresti?
2: Allora, con una scuola italiana forse la prima grande differenza è il rapporto con i professori, perché qua per esempio, che è una cosa di tutte le UWC, appunto si chiamano tutti i professori per nome e c'è un rapporto abbastanza personale, cioè comunque io con i miei professori parlo tanto e loro ci conoscono abbastanza bene, anche perché alcuni di loro vivono nel nostro campus, quindi insomma, cioè, li vediamo anche fuori da scuola in altri contesti e poi è una realtà molto amichevole, tra virgolette, direi.
1: C'è un quindi rapporto più diretto.
2: Sì, esatto. E poi, insomma, l'impostazione della scuola, perché non c'è una singola classe, ma ognuno sceglie le sue materie. E poi, per esempio, io studio due letterature, inglese e italiana, e poi faccio due scienze che sono design e scienze della terra, e poi studio matematica e storia. Cioè, che però è un pacchetto, cioè tanti miei amici hanno dei pacchetti molto molto diversi, materie molto diverse dalle mie, e quindi ognuno cambia classe ogni ora.
1: Certo, Caterina, è chiaro che adesso ne stiamo parlando molto bene, perché è un progetto evidentemente molto affascinante. Però se io ti chiedessi, secondo te un progetto a cui qualsiasi ragazzo può aderire, cioè davvero qualsiasi personalità può essere attratto e può trovarsi bene in un'esperienza di questo tipo, oppure c'è magari bisogno di una personalità particolare, di una forma mentis magari un po' specifica?
2: Allora, diciamo che lo studente UWC perfetto non esiste, cioè secondo me ci vogliono una serie di caratteristiche più che altro, perché comunque non per una questione di essere all'altezza di qualcosa, ma per il fatto che è comunque, cioè io, per me è stata un'esperienza abbastanza difficile, perché è molto, innanzitutto è difficilissimo trasferirsi fuori da casa, lontano dai propri genitori, dai propri amici, è difficile crearsi una nuova vita in un altro posto, che comunque, cioè, non è scontato, e poi ci vuole tanta intraprendenza forse, perché comunque è anche abbastanza, cioè un po' di sicurezza in se stessi, perché si sta in un posto molto diversificato, però è difficile, cioè, perché non c'è uno standard magari a cui, cioè non c'è un modo di essere migliore, semplicemente, cioè, qui nella UWC per me è una cosa che mi ha cambiato tanto, è che appunto ho dovuto trovare un modo di essere che fosse solo mio, perché ognuno qua è veramente diverso, quindi ti trovi a confrontarti con persone che hanno anche valori molto diversi dai tuoi, che hanno una cultura molto diversa dalla tua, o anche una personalità molto diversa dalla tua. Ecco, sì, ci vuole un po' di sicurezza in se stessi per trovare un proprio modo di esistere nella UWC
1: e di esprimersi.
2: Che, insomma.
1: No, è molto bello quello che hai detto, perché insomma è forse il più grande valore in mezzo a tanti valori del Collegio del Mondo Unito, è proprio questo, quello del il valore della diversità, e quindi insomma tu mi sembra che da questo punto di vista l'abbia sposato appieno. Grazie a Caterina Dessì, e chiaramente in bocca al lupo per il proseguo di questa bella avventura, in generale per il proseguo degli studi. La strambata si ferma per qualche istante e poi torniamo ancora.
3: La strambata su Radiolina.
4: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
10: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
14: Ci attende una giornata di lunedì in Sardegna che sarà caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Tempo stabile e soleggiato con ampie schiarite, clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con temperature massime che raggiungeranno punte di 28-29 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. La strambata.
1: Ancora in diretta con La Strambata con Luca Neri, tra poco Social Trends con Enzo Asuni, adesso Chris De Sarandi con Good Old Days.

0: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. L'ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti. 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
2: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
3: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Bandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
2: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare, arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
3: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
2: Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Benvenuti alla GR di Radiolina. La Confartigianato lancia l'allarme sul caro energia. Nell'isola ci sono oltre 100 milioni di extra costi per le imprese. Alla convention nazionale di Kia l'organizzazione suggerisce di ridurre gli oneri fiscali perché questi aumentano la distanza con l'Europa. Nel pomeriggio è atteso l'intervento del ministro Pichetto Frattin. La cronaca, veleni interrati per decenni sotto lo stabilimento della San Martino a Codron Gianos, una vera e propria bomba ecologica. Sono indagati i due amministratori. Il sindaco metropolitano Mascia dice a questo punto il futuro dello stabilimento è davvero a rischio. Un'operazione antidroga della squadra mobile della questura di Cagliari. Sono state scoperte quasi 9.000 piante di cannabis nelle campagne di Assemini. Due persone di 54 e 58 anni, asseminesi, sono state arrestate con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. Il futuro dell'Einstein Telescope, bisogna farlo conoscere e abbattere il muro della diffidenza, in particolare dopo il recente attentato ai due ricercatori a Lula. E così ET abbandona le sedi istituzionali e si svela nelle Cortes nell'ambito di Autunno in Barbagia, il servizio nel TG di Videolina. Prevenzione soprattutto per il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza Cardone, che dall'agosto del 2025 era

0: La guida del comando provinciale di Cagliari. Subentra al pari grado generale bolognese che dopo 4 anni nell'isola guiderà a Roma un reparto ad alta specializzazione. Lo sport inizia la sosta per le nazionali, il Cagliari ci arriva da quarto in classifica e intanto sono negativi tutti gli esami tossicologici su Daniel Mandini. Non aveva usato sostanze stupefacenti, quindi partirà con l'Italia di Mancini. E intanto sono 4 le squadre sarde del prossimo campionato di basket di Serie 2 femminile, torneo di rifinitura prima dell'inizio della stagione il 3 ottobre. Anche questo un servizio del TG di Videolina. Per ora è tutto, grazie e buon pomeriggio.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 21 al 26 settembre potrai acquistare in offerta lo spezzatino di bovino a 99 centesimi letto e i fusi e sovraccosce di pollo a 59 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
9: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 21 settembre 2026. Un capolavoro rosso-blu, a cura di Lorenzo Piras. Il Cagliari sogna. I risultati di un avvio a tutta velocità parlano chiaro. 12 punti, frutto di 4 vittorie e una sola sconfitta con l'Inter. 5 gol segnati, uno da Alessandro Romano, uno da Mendy e 3 da Maldini. 2 subiti con l'Inter e l'Atalanta e per 3 volte la porta è rimasta inviolata. Miglior difesa della Serie A, davanti a Lazio e Roma, che hanno subito 3 reti. E tra le meno perforate dei top campionati europei. La classifica è da Champions League e per 3 settimane rimarrà immutata per via della sosta per gli impegni delle nazionali. I rossoblù giungono alla pausa con un margine di 10 punti sulla quota salvezza al 4º posto, in alto a sinistra della classifica, come ai tempi di Gigi Riva e dello Scudetto. Il tecnico pisacane utilizzerà questi 20 giorni per pianificare il rientro di Trepì, e l'inserimento nei meccanismi tattici di Cervo, Massolen e Nzolà. Quest'ultimo è arrivato in Sardegna con l'obiettivo di replicare il rendimento espresso con la maglia dello Spezia qualche anno fa, quando trascinò i Liguri, all'epoca guidati da Italiano, alla salvezza. Il fattore determinante per il rendimento del collettivo risiede nella coesione palesata soprattutto nei periodi di difficoltà. Da luglio a oggi, il Cagliari ha affrontato le implicazioni relative al caso Esposito, alla vicenda 3P, a metà agosto, e a quella di Maldini, emersa una settimana fa. Tuttavia, il gruppo sta dimostrando un'incredibile impermeabilità rispetto alle situazioni di disturbo esterne. Le risposte preferisce darle sul campo, affidandosi alle geometrie di Winx, l'uomo ovunque in grado di trasmettere un po' della personalità del gioco anglosassone, a un centrocampo rimasto privo di elementi che una parte della tifoseria, non più tardi di qualche settimana fa, riteneva insostituibili. Invece, come d'incanto, Adopò è diventato un elemento imprescindibile dello scacchiere. Romano si è presentato con colpi alla Strutman, versione romanista, non cagliaritana, per la gioia di Pisacane, diventato, tra l'altro, con il tempo abilissimo nel proteggere il gruppo dai condizionamenti ambientali. Il reparto difensivo evidenzia riscontri precisi. Obert è ormai un giocatore internazionale per il rendimento espresso in questo formidabile abbrivio. Zeppedro è invece un implacabile mastino, perno insostituibile del pacchetto arretrato. Nella posizione di centrale, accanto a Rodriguez, De Jola ha dimostrato di poter prendere con autorità le redini del reparto. A Udine, però, non è passato inosservato il ritorno di Jerry Mina. Seppur non ancora al massimo della condizione, è stato artefice di una prestazione da gladiatore, eccezionale al pari del portiere Caprile. A proposito, in nazionale sono stati convocati Maldini e Romano. Il portiere rossoblù no. Il CT Mancini è un grande allenatore, un vincente, e sa fare il suo mestiere come pochi, ma siamo sicuri che oggi, alle spalle di Donnarumma, Carnesecchi, Vicario e, soprattutto, Pessina abbiano qualcosa in più rispetto a Caprile? Considerato che il numero uno del Cagliari non è nuovo a scelte clamorose, non è da escludere un'altra presa di posizione forte. Del resto, lui ripete sempre che la sua nazionale è soltanto il Cagliari. Finché durerà l'idillio, speriamo ancora a lungo, bisognerà tenerselo stretto. Era il commento dell'Unione Sarda, a cura di Lorenzo Piras. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
5: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
9: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: A voi la linea.
13: Caprile in porta, Zé Pedro Mina alla sua prima in campionato. Rodriguez, Obert, Winks, Adopo, Romano De Iola, Maldini, Mendy. Maldini che fa lascia sfilare e conquista la superiorità numerica. Mendy centrale, il destro di Mendy che sfiora il palo alla sinistra di Okoye. Fine è Maldini che ruba la palla con l'aiuto di Obert, una palla ceduta male a Davis, il pallone in aria, Davis sfiora il palo.

0: Tante situazioni e tanti campionati importanti. L'ultimo filotto di questo tipo, stiamo parlando del girone d'andata con Rolando Maran nel 2019. E adesso ne parleremo anche con il collega in diretta con noi, perché quella stagione fece sognare i tifosi e, bisogna dire la verità, c'era un livello anche della rosa sicuramente accertato più importante, e poi il crollo arrivò da dicembre in poi, quindi comunque sino a dicembre si è sognato, adesso siamo semplicemente a settembre. Alberto Masu, buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio Lele, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie per essere qua, perché Alberto, oltre che chiaramente per parlare di Cagliari, ma oggi riparte su Radiolina e Videolina la striscia di tutti i giorni dei nostri informatori, quindi tu il lunedì con dalla C alla promozione, il sottoscritto con giovani di categoria, poi ci sarà anche il venerdì con Carlo Alberto Melis, oltre che giovedì Cagliari in diretta, è già iniziato dall'inizio del campionato. Stasera le diciamo subito gli ospiti, Alberto? 18:30.
1: Sì, avremo, esatto, 18:30 avremo il direttore sportivo della Tosi, che sta facendo un buon inizio di campionato, Andrea Colombino, poi il tecnico dell'Iglesias Daniele Porcu. L'Iglesias due pareggi con qualche rammarico per la gara di ieri, ma ripeto, non è poi stasera in trazione. Adesso parliamo del Cagliari, giusto?
0: Sì, poi ricordo il mercoledì, mi ero dimenticato nella settimana, Matteo Vercelli con il Fuzza, con il calcio a 5. Chi? Matteo Vercelli, non lo conosci? Te lo presento.
1: Boh, ne ho sentito parlare, una punta di diamante della cronaca dell'Unione Sarda.
0: Alberto, non è il caso di scomodare quelli dello scudetto, però i tifosi del Cagliari godono e sognano per queste settimane. Poi alla ripresa c'è subito un Cagliari-Juventus che però alimenta questo momento e questa gloria. Non sarà facile chiaramente tenere un ritmo, anzi impossibile tenere un ritmo del genere, se no racconteremo chissà che cosa, però perché non continuare in una striscia, in un momento in cui il Cagliari è sicuramente una delle squadre rivelazione della stagione.
1: Ma sì, adesso è giusto godersi il momento, però anche io non star lì a dire prima o poi finisce. Intanto il Cagliari, ci saranno due settimane di sosta, il Cagliari.
0: Alberto, ti richiamiamo, scusaci. Ti richiamiamo perché veramente non si può, non sentiamo bene il tuo pensiero, quindi è giusto, magari lo sentiamo su linea diretta, salutando anche Fabio Leoni che non ho salutato in regia. Ricordo, allora ne approfitto per ricordare i contatti: 070 41 505 per intervenire in diretta con noi, e poi il 340 87 15 015 è il nostro numero di WhatsApp. Sognare non costa niente, scrive Amedeo, anche se non abbiamo nemmeno lo stadio per giocare in Europa. Sappiamo tutti che quella non è la nostra dimensione, però quanto è bello stare davanti alla Juve, Milan, Napoli, Atalanta, al plurimilionario Como alla quinta giornata per almeno tre settimane. Se ci fosse stato il vecchio Santeria, alla prossima saremmo stati almeno in 60.000. Alberto, eccolo qua, recuperato.
2: Ci risiamo, eccomi qui. Sì, dicevo, ci vogliamo il momento. Si continua a dire prima o poi finisce, a parte il fatto che non c'è scritto da nessuna parte che
0: certo. Per partire.
2: Tu che sei bravo sicuramente ricordi anche la storia del Calabrone, che in teoria non potrebbe volare per la sua struttura, però intanto vola. E il Cagliari lo stesso, in teoria non dovrebbe volare perché è una squadra fatta di giovani, giocatori che sono arrivati quasi come delle scommesse, intanto però ha fatto 12 punti, un punto in meno rispetto a chi sta davanti a tutti, sia Roma, Inter e Lazio, e alla ripresa ci sarà la Juventus. Intanto stai lì per due settimane e non ti tocca nessuno. E poi chissà, sì, non è il caso di scomodare l'indirizzo dello scudetto, perché come diceva oggi il presidente Giulini, quei Cagliari aveva Gigi Riva, oltre alle tantissime altre parte fondamentale della nazionale. Il Cagliari di oggi ha due giocatori della nazionale italiana che sono stati inseriti da Mancini, che magari non sono titolarissimi, forse non sono neanche titolari, però sicuramente stanno facendo bene in questo avvio di stagione, ed è bello così.
0: Allora, ne approfitto sul messaggio di Tommy al 340 87 15 015 che scrive: possiamo dire che al gol Maldini se li è proprio bevuti i difensori, accettiamo la battuta. Un saluto e facci sapere se anche questi lunedì ci sarà voi la linea, ma tutti i lunedì in diretta, anche quando c'è la pausa, quindi potete comunque continuare perché avremo qualcosa di cui parlare, magari qualche prestazione di qualche azzurro rosso-blu, diciamo così. È arrivata la notizia, Alberto, stamattina.

0: la negatività di Daniel Maldini.
1: Sì, lo stesso giocatore quando era rientrato a Cagliari è andato a sottoporsi a un esame che aveva confermato la negatività. La speranza è che adesso chiaramente lui per un po' non potrà guidare perché la patente è stata ritirata. Quel po' di alcol in più che certamente non è il massimo, non solo perché un calciatore professionista, ma in generale perché sappiamo tutti benissimo che quando si beve è preferibile non mettersi alla guida. Lui ha avuto un incidente, è stata ritirata la patente, sta pagando e direi che comunque può finire qua.
0: E comunque è arrivata la notizia che era attesa, era semplicemente una conferma. Dopo quei test, pre-test fatti nel momento dell'incidente, poi ci sono state le analisi all'ospedale, sono arrivati appunto gli esiti che danno esito negativo per quanto riguarda le sostanze stupefacenti. E quindi chiuso il capitolo Maldini, che oltretutto adesso sarà in nazionale, si godrà anche questo ritorno con la maglia azzurra. Un po' il popolo è diviso, non cagliaritano in generale, a livello nazionale, tra quelli che gridano lo scandalo per la convocazione di Maldini e chi invece sono contenti perché comunque vedono in Daniel Maldini un giocatore interessante. Però nel Cagliari sta dimostrando di esserlo, visto che poi alla fine 3 gol nelle prime 5 giornate, come giusto sottolineava Fabiano Gagini oggi sul pezzo, è già praticamente a metà dei 7 gol di tutta la stagione di Sebastiano Esposito. Lui che è stato chiamato al posto di Sebastiano Esposito, beh, già un bel risultato. È già entrato anche nei cuori dei tifosi e questo è un altro bel risultato.
1: Sì, a volte la sensazione è che ci voglia veramente poco entrare nel cuore dei tifosi e che a volte i tifosi si dimentichino di giocatori che magari stanno qui tanto tempo. Però vabbè, questa è una mia riflessione. Maldini sta facendo bene, l'abbiamo visto tutti quanti benissimo, un ragazzo che negli anni precedenti ha avuto qualche difficoltà, anche perché insomma non è riuscito a imporsi nelle squadre in cui è andato, probabilmente a Cagliari ha trovato l'ambiente giusto, così come era capitato a un altro figlio d'arte qualche anno fa, questo è Daniel, quello era Daniele, la speranza naturalmente è che anche in questo caso si possa avere un giocatore che può una bandiera del Cagliari, anche se ormai credo che non sia più tempo di bandiere.
0: Stai scomodando un personaggio niente male, che ha fatto comunque parte della storia, fa parte della storia del Cagliari.
1: È uno che è arrivato come figlio di Bruno Conti e che poi ha fatto sì che Bruno Conti diventasse il papà di Daniele Conti.
0: Abbiamo un tifoso, giusto Fabio? Sì, Simone Lombardo, Cagliari Fan Club Liguria. Simone, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, quanto sei sorpreso e quanto sei contento per questo Cagliari?
2: Allora, contento tantissimo e soddisfatto, sorpreso pure, perché con i nomi quasi, diciamo, sentiti poco, invece sono stati una grande sorpresa. Primo su tutti è Romano.
0: Quindi Romano su tutti, ma qualche e poi magari anche qualche conferma, visto che uno degli eroi, diciamo così, di Udine è stato Caprile, di nuovo decisivo, forse era passato un po' sotto traccia anche quello che era stato fatto nelle altre settimane, rimane un punto fermo del Cagliari anche Caprile.
2: Sì, diciamo che lui è uno dei leader di questo Cagliari, già sapevamo comunque il suo valore, dimostrato già anche l'anno passato, quindi...
0: Alberto Masu, ma cosa dovrà fare adesso Pisacane in queste settimane? Oltre che il mini ritiro annunciato su, la, diciamo così, sistemare un po' la condizione di alcuni giocatori che erano indietro e magari anche recuperare qualcuno, tra parentesi, Fazzini, che magari era in fase un po' down?
1: Ma intanto godersi questi giorni di riposo, visto che la ripresa esatto. È poi prevista per giovedì. Credo che la cosa migliore sia adesso rifiatare e aspettare di poter riprendere gli elementi che tra l'altro riprenderanno senza 7 giocatori, sono ricordo male, sono tanti infatti i giocatori del Cagliari chiamati nelle varie nazionali oltre a Romano e Maldini, quindi si lavorerà un po' a scartamento di ridotto, ci sarà qualcuno

0: di tenere l'animo dei giocatori e i piedi soprattutto ben piantati per terra? O è automatico?
1: No, non credo, anche perché una delle armi principali di questa squadra è la fame. L'abbiamo detto prima, la squadra è costruita con tanti giovani e con tante scommesse. E quando hai tanta fame, non credo che ci sia la possibilità di avere già la pancia piena. C'è ancora tanto da mangiare, magari iniziando dalla Juventus.
0: Alberto, 18:30 questa sera, lo ricordi tu di nuovo l'appuntamento?
1: Sì, 18:30, l'appuntamento con l'informatore sportivo dedicato al calcio regionale, con due ospiti, Andrea Colombino, direttore sportivo della Torres, e Daniele Porcu, allenatore dell'Iglesia. Grazie Lele.
0: In bocca al lupo, buona stagione anche per Alberto per quanto riguarda l'informatore sportivo. Ogni lunedì su Radio Rina e Video Rina alle 18:30 siamo di nuovo con Simone Lombardo, Cagliari Fan Club Liguria. Molto spesso vi abbiamo avuto anche nella scorsa stagione, ci avete raccontato come state vivendo il Cagliari, però facciamo un recap di chi siete, quanti siete e come è nato il vostro gruppo.
2: Sì, noi siamo quest'anno abbiamo aumentato i soci, siamo 32.
0: Bene.
2: Comprendiamo dal confine con la Francia, ovviamente dalla Ventimiglia, arriviamo anche a toccare la Toscana. Abbiamo un socio in Germania e niente, noi comunque diciamo che in queste prime 5 partite noi siamo stati sempre presenti e abbiamo portato abbastanza bene.
0: A parte
2: quella con l'Inter.
0: Vabbè, ma quella purtroppo è messa in preventivo molto spesso, però dai, finirà anche quella striscia negativa di risultati con la squadra nerazzurra. Quest'anno ci è andata vicino il Cagliari con il possibile pareggio, ma con il socio in Germania, ecco, qual è il vostro ruolo tra Cagliari e questo tifoso tedesco in Germania, no?
2: Sì, diciamo che noi facciamo un po' da supporto anche con quando viene o in trasferta o capita che va in casa a vedere la partita a Cagliari. Per i biglietti gli diamo un po' di supporto anche in questo senso qua.
0: Benissimo. Vabbè, la prossima trasferta la fate a Monza?
2: La prossima trasferta ci stiamo pensando, qualcuno ha già pensato di andare, io purtroppo lavorando non so se riuscirò a prendere
0: partita,
2: il giorno.
0: Partita di lunedì sera, vabbè.
2: Sì, esatto.
0: Giusto per allontanare sempre di più i tifosi, ecco.
2: Questo calcio sì. Un po' così.
0: Però, vista la vicinanza, per modo di dire, tra la Liguria e la Lombardia.
2: Sì, sono due ore e mezza di macchina, tre ore. Ma
0: oppure un treno.
2: Qualcosa organizzeremo di sicuro.
0: Benissimo. Grazie Simone, buona stagione. Grazie a Simone Lombardo, Cagliari Fan Club Liguria. Abbiamo già il prossimo tifoso fra poco. Intanto volevo dare anche uno sguardo ai giornali con chiaramente l'Unione che ha dato ampio risalto con l'informatore del lunedì, con un riassunto dei temi chiaramente delle Cagliari. Poi c'è tutte le pagine che riguardano anche la Torres, poi tutte le altre squadre regionali, le sarde di Serie D con le vittorie del Budoni e del Monastir, e poi chiaramente ci sono anche le altre discipline. Ce l'abbiamo? Signori, alziamoci in piedi, perché se noi abbiamo scomodato gli eroi dello scudetto, cioè l'ultima stagione in cui il Cagliari vinse 4 partite nelle prime 5 giornate, in quel caso però la pareggiò l'altra, non uscì sconfitto come il Cagliari di questa stagione, però lui l'ha vissuto quell'anno dello scudetto. Rolando Sordo, ciao Rolando, ben ritrovato.
3: Ciao carissimo, è un piacere sentirvi, poi soprattutto quando riporti alla memoria lo scudetto.
0: Un po' troppo ambizioso riportare questo Cagliari quello dello scudetto?
3: Ma no, ambizioso non si può dire, innanzitutto perché il campionato di allora era molto più forte di quello di oggi. Oggigiorno si può competere per tutto. Certamente, guarda, sono stracontento che abbia vinto il Cagliari, ma nel calcio non c'è niente di scontato, ogni partita fa storia a sé. vedi il Sassuolo che dopo aver vinto contro la Juventus le ha buscate dal Monza. La bellezza del calcio, caro Lele, sta tutto nella imprevedibilità dei risultati, a prescindere dai precedenti incontri o alla diversa stanza tecnica. Questo

0: Cagliari, non facciamo voli pindarici, però speriamoci che vada. Sai come? La squadra è impostata bene, a parer mio, è impostata sulla difensiva. Certamente Maldini non è un riva e tutti lo sappiamo, la punta di diamante che avevamo allora è un po' tutta la squadra. Però Lele, perché non sognare? E perché non
1: È
0: sperare in
1: gratis, no?
0: qualcosa?
1: Almeno quello è gratis.
0: È gratis, non costa
1: L'importante è
0: niente.
1: non illudersi più di tanto e accettare eventualmente, chiaramente, la possibilità concreta che questo momento non duri in eterno, nel senso che alla fine questo ritmo vorrebbe dire scudetto, è chiaro, però.
0: Lei le stai dicendo parole sagge, tu sei una persona, sei un addetto ai lavori, tu stai mettendo le mani avanti giustamente dicendo ragazzi, può darsi che più avanti le buschiamo, ci sarà una serie nera, non sempre vinciamo con un regalo, subiamo 16 calci d'angolo e non prendiamo niente. Poi ci sono i periodi che va storta, speriamo di no, speriamo che non succeda, che vada sempre così, però potrebbe succede, però tu chiaramente stai dicendo ragazzi, se dovesse andare male, forse a Cagliari perché ci ha messa tutta, però non facciamone un dramma, è così, ho interpretato bene.
1: Assolutamente, assolutamente, ma poi godiamoci il momento, è giusto così, però sappiamo che questa cosa potrebbe attenuarsi, però dobbiamo essere sempre lì, perché comunque rimane un obiettivo, cioè comunque quello di fare meglio dell'anno scorso, quindi comunque la salvezza un po' più tranquilla, e poi a salvezza raggiunta, magari presi dall'euforia, scusate,
0: Vabbè, deve
1: e
0: essere.
1: dalla, e dalla e magari anche da un gruppo che si conferma compatto, magari si guarda un po' più in alto. Voglio fare un gioco con te, però, Rolando, particolare, non tanto particolare, ma giusto per capire, non è dovuto il paragone, perché è brutto nei confronti anche dei ragazzi che ci sono adesso, che devono crescere, che non sono campioni. Oggi il presidente Giulini, intervenendo da Radio Rai, ha detto al Cagliari di oggi manca il Gigi Riva. Io credo che manchi anche qualcos'altro oltre Gigi Riva, ecco. E allora volevo dirti, Albertosi o Caprile?
0: Albertosi, no, Albertosi, dai,
1: Chi c'era a destra?
0: Albertosi,
1: Chi c'era a
0: però
1: destra? Martiradonna?
0: Martiradonna era a destra, a sinistra avevamo
1: Ok,
0: Zignoli.
1: Martiradonna, no, Martiradonna o Zé Pedro? Zignoli o Obert?
0: Ma insomma, sono difficili, sono paragoni molto difficili. Ripeto, guarda, tante squadre che stanno oggi in Serie A, in quel periodo non potevano stare neanche in Serie B, ma ti rendi conto tu che oggi non siamo riusciti a fare una nazionale, che non andiamo più ai mondiali. Quando allora noi avevamo, guarda, come cannonieri c'era Riva, c'era Vitali, c'era Anastasi, c'era Chiaruggi, c'era Prati, Boninsegna, Chinaglia. Adesso dove mi ritrovi questi giocatori?
1: E
0: Non ci
1: allora,
0: sono, è un altro.
1: è un altro calcio, è chiaro, ma insomma, c'è un paragoni per giocare, l'abbiamo detto anche
0: No,
1: dall'inizio. Però
0: stiamo giocando.
1: ti faccio una domanda. Uno dei giocatori del Cagliari, quale giocatore del Cagliari poteva ambire magari a essere una panchina di quel Cagliari scudettato?
0: Beh, Caprile senz'altro poteva fare, poteva essere secondo di Albertosi. Ma degli altri, per il momento ancora sono da confermarsi. Sono dei ragazzi, Obert ad esempio, si sta confermando anche nella sua nazionale, è cresciuto tanto, ma sono cresciuti un po' tutti. Anche, guarda, tieni d'occhio questo ragazzino Rodriguez.

0: con l'Iran.
1: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
0: Accoltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Aliterme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
1: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella di Jelsi e la figlia Sara di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia di Vita.
0: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29 da programma è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Benvenuti alla GR di Radiolina. La Confartigianato lancia l'allarme sul caro energia. Nell'isola ci sono oltre 100 milioni di extra costi per le imprese. Alla convention nazionale di Kia, l'organizzazione suggerisce di ridurre gli oneri fiscali perché questi aumentano la distanza con l'Europa. Nel pomeriggio è atteso l'intervento del ministro Pichetto Frattin. La cronaca, veleni interrati per decenni sotto lo stabilimento della San Martino a Codron Janus, una vera e propria bomba ecologica. Sono indagati i due amministratori. Il sindaco metropolitano Mascia dice: a questo punto il futuro dello stabilimento è davvero a rischio. Un'operazione antidroga della squadra mobile della questura di Cagliari. Sono state scoperte quasi 9.000 piante di cannabis nelle campagne di Assemini. Due persone di 54 e 58 anni, asseminesi, sono state arrestate con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. Il futuro dell'Einstein Telescope bisogna farlo conoscere e abbattere il muro.

0: muro della diffidenza, in particolare dopo il recente attentato ai due ricercatori a Lula. E così E.T. abbandona le sedi istituzionali e si svela nelle Cortes nell'ambito di Autunno in Barbagia, il servizio nel TG di Videolina. Prevenzione soprattutto per il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza Cardone, che dall'agosto del 2025 era la guida del comando provinciale di Cagliari. Subentra al pari grado generale bolognese che dopo 4 anni nell'isola guiderà a Roma un reparto ad alta specializzazione. Lo sport inizia la sosta per le nazionali, il Cagliari ci arriva da quarto in classifica e intanto sono negativi tutti gli esami tossicologici su Daniel Mandini. Non aveva usato sostanze stupefacenti, quindi partirà con l'Italia di Mancini. E intanto sono 4 le squadre sarde del prossimo campionato di basket di Serie 2 femminile, torneo di rifinitura prima dell'inizio della stagione il 3 ottobre. Anche questo un servizio del TG di Videolina. Per ora è tutto, grazie e buon pomeriggio.
1: Non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
3: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
6: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
5: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
6: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
5: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
6: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38 euro.

0: Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay e i punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Atlantis. Tre giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
1: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte. Disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri, su Radio Lina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
10: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
11: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
10: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
11: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
12: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
13: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.

Innanzitutto buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova edizione del nostro giornale, subito guardiamo il nostro sommario. Allarme di Confartigianato sul caro energia, nell'isola oltre 100 milioni di extracosti, l'appello dalla convention nazionale di Chia, ridurre gli oneri fiscali aumenta la distanza con l'Europa. Rifiuti interrati o bruciati nell'area del

0: Trump abbandona le sedi istituzionali e si svela nelle Cortes per abbattere la diffidenza dopo il recente attentato ai due ricercatori di Lula. Oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer. In Sardegna sono 15.000 casi. La sfida sono prevenzione e nuove prospettive di cure. Sport, inizia la sosta per le nazionali. Cagliari ci arriva da quarto in classifica. Intanto negativi tutti gli esami tossicologici su Daniel Maldini. Non aveva usato sostanze stupefacenti. Partirà con l'Italia di Maldini. L'Italia di Mancini. Parliamo di caro energia ancora una volta in apertura del nostro giornale, perché il caro energia fa male alle imprese italiane, cresce il gap anche con le altre realtà europee. L'allarme da Kia e di Confartigianato. Vediamo il servizio di Stefano Fioretti.
1: Oggi l'energia ha assunto dei costi veramente troppo onerosi per il nostro sistema imprenditoriale.
2: L'allarme nazionale a difesa del Made in Italy, ma il caro energia pesa molto di più sulle imprese di una regione insulare in termini di extra costi, bollette elevate uguale competitività frenata e divario che cresce con le altre realtà europee. Allarme ma anche soluzioni come il taglio del prelievo fiscale indicate da Confartigianato a Domus de Maria alla 22ª Convention su Energia e Sostenibilità.
1: Paghiamo 3,7 miliardi in più rispetto alla media europea. Di questi il 47,4% è dovuto ad oneri fiscali e parafiscali che sono eccessivamente onerosi e direi insopportabili.
2: Tre giorni con 700 delegati da tutta Italia, diverse le autorevoli presenze politiche, oggi con incarichi legati al tema, come Paolo Gentiloni, già premier e anche ex commissario europeo, o Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera. Al forum di Kia, tra gli interventi più attesi della prima giornata, di certo quello del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, in serata inoltre il rapporto di Confartigianato sulla realtà locale. Si stima che le 95.000 piccole e medie imprese sarde negli ultimi 12 mesi hanno sostenuto 103 milioni di costi aggiuntivi per la corrente elettrica rispetto alla media europea.
3: Bisogna trovare delle soluzioni perché le nostre imprese sarde siano competitive in tutta Europa. Quindi bene ha fatto la regione a mettere a disposizione degli incentivi per le imprese e le famiglie, per l'autoproduzione e l'autoconsumo.
2: Caro bollette che è andato ad incidere per lo 0,25% sul PIL regionale, con l'isola al quarto posto nazionale in questa speciale e triste classifica.
0: La cronaca, la scoperta di una grande quantità di rifiuti interrati o bruciati nell'area dello stabilimento dell'acqua San Martino a Codrongianus apre un inquietante capitolo sul futuro dello stabilimento. Sentiamo Franco Ferrado.
4: La scoperta di una gran quantità di rifiuti interrati o bruciati nell'area dello stabilimento della San Martino gela le speranze di dare un futuro a un prodotto e a un'azienda che rappresentavano fino a un paio d'anni fa un patrimonio produttivo e occupazionale di rilievo assoluto. Dopo il fallimento, l'intervento del giudice, la chiusura della produzione, gli sforzi si erano concentrati sulla ricerca di nuovi gestori. Invece un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica ha riscontrato nei terreni a pochi metri di profondità concentrazioni elevate di arsenico e altri metalli, non risulterebbe contaminazione dell'acqua, d'altra parte soggetta a controlli periodici delle autorità competenti prima di essere messa in commercio. I fatti sarebbero riferiti agli ultimi 30 anni. Per l'inquinamento sono stati indagati gli ultimi gestori dello stabilimento. La proprietà invece è della città metropolitana, l'ha ereditata dall'amministrazione provinciale.
5: Si apre un nuovo scenario che ci preoccupa molto, perché sia come ex provincia prima e città metropolitana poi, l'amministrazione ha sempre compiuto tutti gli atti necessari e fondamentali per il ripristino dell'azienda. Adesso a quella fallimentare, cioè la giudiziale, si aggiunge anche questo problema. Siamo in attesa di vedere gli sviluppi della procura. La nostra intenzione ovviamente è quella che sia fatta chiarezza.
4: La preoccupazione è che ora, fallita la gestione della famiglia Simula, il costo delle bonifiche ricada sugli enti pubblici.
0: E adesso l'operazione antidroga della squadra mobile della Questura di Cagliari, che ha scoperto una vasta coltivazione di cannabis nelle campagne di Assemini. Due persone di 54 e 58 anni asseminesi sono state arrestate con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. Le indagini scattate dopo che gli investigatori hanno notato un viavai sospetto in una proprietà rurale. Così è stata scoperta la serra con quasi 9.000 piante di cannabis. I due arrestati si trovavano lì al momento dell'irruzione dei falchi della mobile, sono stati trasferiti nel carcere di Uta in attesa dell'udienza di convalida. Il sindaco di Olbia Nizzi torna a parlare degli episodi isolati, parla di episodi isolati a proposito dei raid vandalici a danni del municipio di via Garibaldi. Intanto continuano furti e spaccate. Sentiamo Giampaolo Cucuru.
6: Non si abbassa la guardia in città e le forze dell'ordine sono pronte a fronteggiare ogni affondo del crimine, anche sfruttando le nuove tecnologie come i sistemi di videosorveglianza. Il sindaco di Olbia, all'indomani degli atti vandalici e ai danni del municipio di via Garibaldi, ha voluto precisare alcuni passaggi della vicenda, non opera di molti ma riconducibile a una sola persona.
7: C'è un ragazzo malato che pensa che così facendo possa avere, non so, visibilità. Un ragazzo che deve essere curato, deve essere trattato in maniera importante. C'è già la procura che da tempo sta cercando di far fare a questo ragazzo quello che deve essere fatto. Speriamo che dopo questi due episodi drammatici si possa trattare seriamente dal punto di vista medico.
6: Nel frattempo continuano i furti e le spaccate, a subirne le conseguenze spesso i commercianti, come il bar Pinzello di via Venafiorita, visitato dai ladri.
7: Chi ha fatto quel brutto episodio di aver preso in ostaggio col coltello la ragazza cinese era uno che aveva già episodi precedenti di questo tipo. Per fortuna è stato assicurato alle patrie galere e speriamo che lo tengano un bel po', perché noi questo dobbiamo fare. Ma questo non ci deve spingere a dichiarare che dobbiamo farci giustizia da noi stessi.
6: In aumento i controlli che coinvolgono tutti i quartieri.
0: L'Einstein Telescope abbandona le sedi istituzionali e si svela nelle Cortes per abbattere il muro di diffidenza che circonda il progetto. Sentiamo Gianfranco Locci.
8: Vogliamo cercare di collegare il territorio con le istituzioni. Abbiamo un info point a Lula in modo tale che chi è curioso, chi ha delle curiosità, dei dubbi, possa venire a trovarci e poter parlare con noi.
9: Carolina vuole abbattere quel muro di diffidenza che ancora circonda, in alcuni casi, Einstein Telescope. L'attentato di Lula e due ricercatori ancora lì, ben impresso, così come il Consiglio Comunale straordinario che ha sancito la scossa. Reazione cercasi. Ecco perché i divulgatori di quel progetto ambizioso che in tanti sognano hanno deciso di abbandonare le sedi più istituzionali. Meglio girare il cuore dell'isola, le Cortes, e rassicurare puntando su gentilezza, professionalità e competenza.
10: Stiamo cercando di comunicare quello che è il progetto per garantire trasparenza, quindi in modo tale da abbattere quel muro che delle volte c'è fra scienza e la popolazione.
11: Parlare con le persone che vivono, delle comunità che vivono nei luoghi in cui il progetto ET si sta sviluppando è essenziale per conoscere le loro preoccupazioni, i loro dubbi, le loro curiosità e anche capire quale può essere il supporto che loro possono dare al progetto e che il progetto può dare alle comunità.
9: Prima Bitti, poi Oliena, quindi Sarule e Lodine. I sei divulgatori del progetto Einstein Telescope non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Alle giornate a Lule Nuoro, nella sede del consorzio universitario, affiancheranno pure degli infopoint itineranti nelle varie tappe di autunno in Barbagia.
8: La gente sta rispondendo in modo positivo, sono molto curiosi e sono molto interessati del progetto, sono molto ottimisti.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
12: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Nella caserma Satta stamattina la cerimonia di cambio al comando della Guardia di Finanza regionale. Vediamo le immagini e le interviste.
13: Se si riesce a prevenire ogni tipo di illecito, a partire dalle frodi fiscali organizzate, alla malagestio della spesa pubblica, alle infiltrazioni criminali, sicuramente si ha un miglior successo rispetto alla repressione. La repressione è un parziale insuccesso del sistema.
0: prevenzione soprattutto per il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza Cardone, che dall'agosto del 2025 era alla guida del comando provinciale di Cagliari. Subentra al pari grado generale Claudio Bolognese, che dopo 4 anni nell'isola guiderà a Roma un reparto ad alta specializzazione. La cerimonia di cambio comando stamattina a Cagliari nella caserma Satta, occasione per riflettere su temi di grande attualità come l'arrivo in Sardegna dei detenuti in regime di 41 bis. Siamo pronti, ha detto Cardone.
13: Non ci preoccupa, proprio perché abbiamo già prestato un presidio di prevenzione, quindi siamo già ben posizionati per eventualmente intercettare qualsiasi potenziale ingresso nell'economia legale o nel tessuto sociale di persone, diciamo, sgradite all'isola.
14: Il bilancio è quello di aver avuto il privilegio di comandare i reparti della Sardegna, che hanno dato un contributo concreto per cercare di avere una società più giusta, e questo di dare.
0: Parliamo di Alzheimer, oggi è la giornata mondiale, in Sardegna sono 15.000 i casi. Veronica Fadda.
15: Ricordi che si perdono, abitudini che cambiano, una malattia che può compromettere progressivamente autonomia e qualità della vita. È l'Alzheimer, una delle grandi sfide della medicina e dell'assistenza, oggi al centro della giornata mondiale dedicata alla malattia.
16: L'età è il fattore di rischio principale, questa fascia di popolazione, soprattutto in Sardegna, è in aumento progressivo. Abbiamo circa 25.000 persone affette da demenza in Sardegna e di queste circa 15.000 con la malattia di Alzheimer. I primi campanelli d'allarme sono dei disturbi della memoria dei fatti recenti o difficoltà ad apprendere nuove informazioni. Il problema è se questi disturbi rappresentano un cambiamento rispetto al passato e si presentano parecchie volte nella giornata.
15: Forma più frequente di demenza, l'Alzheimer impatta non solo sui pazienti ma anche su familiari e caregiver. Prevenzione e nuove cure restano però fondamentali per guardare al futuro con fiducia.
16: Mantenere una buona rete sociale, delle attività stimolanti da un punto, essere attivi da un punto di vista cognitivo e da un punto di vista fisico, ci può essere una predisposizione, ma l'attenzione appunto è concentrata su quei fattori ambientali su cui si può lavorare, compreso anche avere una buona qualità del sonno.
0: La candidatura dei monumenti nuragici all'UNESCO supera uno dei passaggi più delicati. Infatti il Ministero della Cultura ha scelto l'istanza sarda fra 30 proposte. Ce ne parla Stefano Birocchi.
17: Tombe di giganti, che sono gli antenati del culto, ma i santuari, i luoghi di culto, i pozzi sacri, le fonti, i templi a Megaro, le candidature sono campionature, però la campionatura è la categoria che dietro si porta tutti i monumenti che esistono in Sardegna.
18: La sacralità dei monumenti nuragici diventa la chiave per aprire alla Sardegna le porte dell'UNESCO. Il Ministero della Cultura e la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO hanno scelto fra decine di proposte l'istanza Architettura e Spazi di Culto, la sacralità della Sardegna protostorica. Si aggiunge l'endorsement della regione per il lungo percorso verso Parigi, che compie un passo decisivo.
19: Insomma, questo era il collo di bottiglia, perché il Ministero ha scelto tra 30 diverse istanze e ci onora che abbia scelto la nostra. Adesso seguiremo le indicazioni del Ministero e ci confronteremo con l'ICOMOS, che è la struttura tecnica dell'UNESCO, con l'obiettivo di arrivare nel percorso ordinario al traguardo, considerando che il traguardo diventa per noi un punto di partenza. Il punto di partenza per la carta d'identità della Sardegna, che col nuragico e il prenuragico può essere finalmente conosciuta dal mondo intero. Questa unicità che la Sardegna ha, 20.000 monumenti di epoca prenuragica e nuragica, è uno straordinario elemento culturale identitario, ma è anche un valore universale, e se noi conserviamo, tuteliamo e valorizziamo adeguatamente i nostri monumenti, diventa uno straordinario elemento di sviluppo economico.
0: Ci fermiamo, c'è un'altra breve pausa pubblicitaria.
20: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
21: Ho
1: fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
21: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
22: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
23: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
22: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
23: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
22: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
23: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
22: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
24: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
25: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
26: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
27: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
28: Radiolina. Meteo.
29: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Inizia una nuova settimana e la pressione atmosferica resta alta sulla Sardegna, il tempo di conseguenza si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno e temperature ancora tipicamente estive. Una situazione meteo che non è destinata a cambiare anche domani, martedì 22 settembre, il sole sarà prevalente e le temperature diurne ancora elevate per il periodo saranno prossime ai 27-30 gradi in molte località. La ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi nel pomeriggio sera dai quadranti settentrionali. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
30: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Andiamo a Boruto, dove è tornata la rievocazione storica della presa della fortezza con Dori e Aragonesi ancora una volta contrapposti. Sentiamo Maria Grazia Ledda.

0: dell'isola, dall'altra gli aragonesi, protagonisti dell'avanzata della corona spagnola in Sardegna. A San Pietro di Sorres si celebra la Bastida, la presa della fortezza del 1334, rievocazione storica all'ombra della chiesa romanica, monumento nazionale dal 1894. Per 4 giorni la magia del Medioevo a Borutta, il piccolo centro del Meilogu.
1: La nostra manifestazione è ormai entrata nei circuiti intanto internazionali ed è stato oggetto di grande attenzione da parte di tour operator europei. L'idea è quella di rendere possibile questa manifestazione anche durante altri periodi dell'anno.
0: Il fragore delle armi, falconieri e giullari, l'accampamento medievale attrae e incuriosisce i tanti visitatori.
2: Rievocare tutto quello che un arciere aveva con sé o comunque portava durante le sue attività primarie nel Medioevo, che erano la guerra e ovviamente la caccia.
3: Ci chiamiamo Bernardo e Violante, riprendendo 2 nomi medievali, e riportiamo quello che erano i viaggi dei pellegrini, partendo dalle mappe, i documenti, le stoviglie.
0: L'arte della forgiatura, lavoratori circensi e un focus sulle donne nel Medioevo, con la mostra curata da Lucia Lacconi, dedicata alle regine Elena di Gallura, Benedetta di Massa e Adelasia di Torres.
4: E adesso andiamo a Isili, protagonisti, i prodotti della terra e le antiche tradizioni. Fausto Ru.
5: Isili ha messo in mostra le sue eccellenze in occasione di Artis e Hortus, un appuntamento che ha riunito produzioni agricole, artigianato e tradizioni locali. A raccontare il territorio sono stati soprattutto i prodotti della terra, ortaggi, frutta e altre specialità che rappresentano il lavoro quotidiano dei produttori e il legame con una terra ancora profondamente legata alla sua vocazione agricola. Hanno trovato spazio anche l'artigianato del rame e gli arazzi realizzati al telaio, espressioni diverse di uno stesso patrimonio fatto di manualità, conoscenze tramandate e attenzione per ciò che nasce dal territorio.
6: Una manifestazione che valorizza la nostra tradizione artigianale, la nostra tradizione orticola. Il comune di Isili fornisce prodotti agricoli eccellenti a buona parte del mercato isolano, quindi un settore sicuramente da incentivare e da valorizzare anche con queste manifestazioni.
4: A Pitulongu, la spiaggia più famosa degli olbiesi, settembre segna un cambio di passo. Sentiamo Silvia Ru.
7: Ombrelloni si diradano, diminuiscono i bagnanti e tra un telo mare e l'altro tornano metri di arenile libero. Ampi spazi sulla sabbia che a Pittulongu, la spiaggia degli Olbiesi, non si vedevano dal mese di aprile. E per chi a Pittulongu lavora è già tempo di primi bilanci.
8: Quest'estate è andata abbastanza bene, siamo abbastanza soddisfatti della stagione.
9: Benissimo, non abbiamo mai avuto problemi di clienti, la gente è stata sempre a disposizione, abbiamo lavorato moltissimo con gli ombrelloni, c'è stato sempre bel tempo.
10: Un'estate molto piena, sempre ricca di emozioni, abbiamo lavorato molto.
11: Qual è il piatto che chiedono di più i turisti?
8: Sicuramente la nostra fregola ai frutti di mare, indubbiamente, anche perché lavoriamo tanto anche con gli stranieri. Di conseguenza, sì, la fregola, il fritto misto.
9: Di solito è lo spaghetto allo scoglio, che è una nostra specialità.
10: Più è passato, ma ancora comunque ci difendiamo bene e penso che ancora per 2 settimane ne avremo.
7: E mentre si allestisce parte della spiaggia per il campionato italiano windsurfer, c'è chi non rinuncia a un po' di acqua gym.
11: E anche a settembre ci si tiene in forma.
12: Sì, certo, mai mollare. Se va bene, anche sino al 30 ottobre. Si deve sempre tenere in forma. Mi comporterei come
4: non vorrei. Ci fermiamo tra poco la nostra pagina sportiva dopo la pubblicità.
13: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Siamo alla nostra pagina sportiva, inizia la sosta per le nazionali e il Cagliari ci arriva da quarto in classifica, intanto sono negativi tutti gli esami tossicologici fatti da Daniel Maldini, quindi non aveva utilizzato sostanze stupefacenti, partirà con l'Italia di Mancini. Sentiamo Luca Neri.
14: Prima di tutto, via le nuvole. Anche le artificiali, come quelle di una presunta positività agli stupefacenti di Daniel Maldini, sconfessate dalle analisi. Gli esami tossicologici sui campioni di sangue prelevati dopo l'incidente stradale della notte tra il 12 e il 13 settembre hanno dato esito negativo. Il responso è arrivato dall'ospedale Niguarda di Milano dopo la positività al pretest della polizia locale, che però non ha nessun valore legale, ma aveva semplicemente reso necessario un approfondimento. L'attaccante del Cagliari potrà partire senza pensieri con l'Italia di Roberto Mancini per il maxi slot per le nazionali, che metterà in pausa il campionato sino al prossimo 10 ottobre. E i rossoblù ci arrivano nel miglior momento possibile. Da quarti in classifica, con la miglior difesa della Serie A, solo due gol subiti e la spilla di rivelazione estiva col sorprendente Frosinone di Alvini. Lo scenario psicologico migliore per affrontare questi 19 giorni senza calcio, praticamente un supplemento di ritiro, in cui Pisacane potrà lavorare per aggiungere all'arsenale le altre armi ancora inutilizzate. Gli ultimi arrivi Massolen e Nzola, ancora in ritardo di condizione, anche se toccare qualcosa in questo momento sembrerebbe un controsenso. Si è detto della miglior partenza dell'anno dello scudetto, certo, ma in questi giorni è inevitabile il paragone con l'anno 19-20, quando il Cagliari si presentò al 1 dicembre dopo aver battuto la Sampdoria 4-3 al quarto posto. Quell'anno Nainggolan e i compagni partirono a rilento, lo sprint arrivò tra l'ottava e la dodicesima giornata e ora c'è già chi sogna un autunno come quello. Alla ripresa ci sarà la Juventus, la Domus e la Sardegna avranno 3 settimane leopardiane da Sabato del Villaggio.
4: Sono 4 le squadre sarde nel prossimo campionato di basket di Serie A2 femminile, intanto torneo di rifinitura prima dell'inizio di stagione il 3 ottobre. Sentiamo Sibilla Loi.
15: Noi lotteremo ogni partita, poi vediamo a che punto siamo e che cosa possiamo fare in meglio da metà stagione in poi, però la base rimarrà questa, cioè una squadra molto aggressiva che darà battaglia su tutti i campi.
16: È andato al San Salvatore Selargius il torneo delle squadre sarde della 2 femminile di basket, disputato al Palacus di Cagliari. Ad affrontarsi Virtus, Cus, San Salvatore e Merce d'Alghero in vista del prossimo campionato che prevede ben 8 retrocessioni.
17: Sarà un Cus rinnovato che ha l'ambizione di entrare nei primi 6 posti. Sarà durissima perché tutte le squadre sono attrezzate. Noi vogliamo col lavoro provare a entrare in questa scia qui di squadre che possono non fare i play-out.
16: Quali segnali giungono dal torneo?
18: E come tutti i tornei pre-campionato servono per capire come stiamo lavorando, dove siamo arrivati, cosa dobbiamo migliorare, quanto le ragazze sono integrate tra di loro in quello lì che è un obiettivo in comune.
16: Ultime rifiniture anche per la Merce d'Alghero.
19: Siamo capitati in gironi diversi perché probabilmente noi da ripescate ci hanno messo in un altro girone. È un peccato perché era giusto far crescere il movimento in Sardegna, tutto quanto, però va bene così, dai.
4: Prima di chiudere vi ricordo, dopo le edizioni pomeridiane del nostro giornale, il nostro TG Inchiesta. Oggi siamo tornati nell'Oristanese sulla vicenda del resort 5 Stelle Is Arenas, che resta ancora chiuso mentre il campo da golf continua a lavorare. È a cura di Mario Tasca. Ed è tutto per questa edizione pomeridiana del nostro giornale. Grazie per essere stati con noi, naturalmente a tutti un buon pomeriggio. Arrivederci.

0: Sono le 16:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
3: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori, dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Secondo i media, il provvedimento è stato adottato senza preavviso né procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump.
4: Una donna di 37 anni, Rosalia Laman, e il figlio di 21, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel Palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto stanno operando le squadre di soccorso che sono entrate nel box con le bombole.
3: Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni.

0: guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, e poi ha concluso. Riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
12: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
13: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
12: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
13: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
12: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
13: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti. I want it
14: to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
15: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
14: Globo Sport.
15: E intanto scopri i nuovi arrivi.
14: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
18: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi,

Un saluto a tutti, su Benegattauso, benitorraus a su telegiornale in sardu de Sardegna 1. Come sempre, bieusu, intendeus che le punti snovas a de oi e cominciaus con i titoli su de su sommario. Energia s'allarmi de sa Confartigianato in Sardegna costa 100 milioni di euro in prusu. S'appello in s'attobio de chi a

Cantesi de droga in sa città di metropolitana de Casteddu. Is poliziottos de sa squadra mobile de sa questura de Casteddu hanno scoperto una prantadura de cannabis in isaltos de assemini, due persone de 54 e de 58 annos de assemini, e punti stetes a frimmare, sa punti corpauso de produzioni de droga e mo sa catata in presoni de Uda. Si indagini si vianta partias in is mesi si passauso. A intro s'azienda de istuso is poliziottos ant sequestrau 9.000 matas de cannabis. Andaus in terra noi, noi polizia e carabinieri, sono traballendi, combatti, prevenni, episodi de criminalità, s'ultimo episodio contro su ufficio comunale de sa via Garibaldi. Su sindaco, in ogni maniera, no esti a Riolau, non so se fu addendi de una drumma de delinquenti, sì, da Settimonnizzi, su vatto de sul sedio in sa via Garibaldi, per toccare una persona scetti, tu conosci su beni, tu conosci il sa procuravuru, nara ancora su sindaco de Terranoa, su responsabile Estro Picciocco, attendere il problema sa desaluri, de piressi curau. Si spero, esti a intervenni luego, su nara Settimonnizzi, sa persona che è arrivato su danno, de piressi a giurau, de dottorisi. Insumenti, si però, siginti, atros episodios, sigiri sa protesta de cittadinos e de buttegheri, si sa tra di ladronesi, unti intrausi in su bar Pinzello, antifurau rotto in sa via Vena Fiorita. Se sono sfortienti, scontrolloso, in ogni appendizio, narra su sindaco, e sono sfortiati, finza sa su sistema de telecamera sa de sorveglianza. Danilo Massimo Cardone, ex comandante regionale in ovde sa guardia de finanza in Sardegna. Cardone finza se su mese austro de Sanova Salviera, su comandanti provinciali de Casteddu. Pigra su ostu de su generale Claudio Bolognese Gallassara, sa Sardegna a posti de 4 anni, su andai a traballare in Roma in cui ara ghiai un reparto speciali. Sa resetta giusta eti sa prevenzione. Annau Danilo Massimo Cardone sa cerimonia posso cambiare su comando, è stato fatto in sa caserma Satta. Ai cicetti, poreus traballai bene, segnata repressione, est un fallimento del suo sistema, andava ancora Cardone. Su comandante nuovo, arrivi fuori da finza della questione del 41 bis, sa ribu, de gabusu, de sa mafia, de sa camorra, de sa andrangheta, in ispresonisi de sa Sardegna, non si deprivai a Riolai, annau Cardone, zeus preparaus, zeus prontus a frimmai, is gengas de mafiosus o de camorristas, ca olint intrai in su sistema de economia legali de sa Sardegna. Dieci sfuedos de su comandanti regionali noi de sa finanza, Cardone. Posso Einstein Telescope, esti da importo oneri in collegamento es istituzioni sì, con su territorio. Dunarra Carolina Corona, traballara in su settore della comunicazione del suo progetto. Totu se vorresti conosci e comprendi, ita si osfendi, poita e ho fatto finza so un info point in Luvola e vorresti fuori dai con noso, nara Corona. C'è sta bisogno di sciusciare questo muro intra suo progetto, es comunitadisi, si ha tentato dell'uvola contro dosi studiosi, si da ricorda un tarotto, ma tutto si sa ricorda la fissa della condanna del suo consiglio comunale dell'uvola. E poi questa regione, rappresentanti sì, della comunicazione, direzione della SAIS, domus istituzionale, sì, di andare a giro a presentare il suo progetto, portando su telescope in scorte della barbaggia. Competenza, professionalità e trasparenza, Nanta Luca Cardello, cercatore di geologia dell'Università delle Tattari, e Michele Vadilonga Gattermeier, dell'Osservatorio Astronomico del SINAF de Casteddu. De preso Sciusciai, su muro in scienza e sa popolazione. Se ho scritto un cittadino con un'azienda del suo territorio, o le comprendi, finza sa commenti sul territorio, si vuole aggiurare in questo progetto. Bizzi, Uriana, Sarule, Lodine, accanto a Tobius in Luvola e Nugoro, su progetto si portava in ogni tappa della manifestazione autunno in Barbagia.
Estetti a celebrare in Sardegna puru sa Dia Mondiale de s'Alzheimer, is pazientes in sa regione nostra, 15.000 s'Alzheimer est una malaria.

0: Legge a mera che ponere a rischio sa qualità de sa vira, sa autonomia de chi ne est in malario. Sa cura contro l'Alzheimer non c'è ancora in una sfida a manna, possa circa mondiali, possa medicina, possa assistenza a lavoro. Su fattore de a rischio, cose importanti, eti sedati, come ti conferma Gianluca Floris, de su centro disturbi demenze cognitive dessa azienda ospedaliera universitaria di Casteddu. In questi ultimi anni, in Sardegna, sul numero di pazienti cresce mera e persone corpia dessa schinata demenze, punti 25.000, 15.000 scetti, punti malarios di Alzheimer. Sa prevenzione, estere in porto, sa circa lavoro, vocastia ai subvenitori con fiducia, posso chiedere tocca sa prevenzione, tocca mantenere un'arrezza sociale Bia sempre buona, narra Gianluca Floris, e tocca fare sempre attività mentali e fisica, poi tra fattori ambientali, sì, fonti da importo. Un montone di gente partecipa in Isili a manifestazioni Artis e Ortus, a Paricciara, adesso comune. Come ti ogni anno, il suo obiettivo viene corso dai contesti valori, delle eccellenze del suo territorio, frutta, verdura, prodotto su de artesanus, proschetto tutto azienda, che traballa tra Sarramini o Cavainti Arazzo, in suo centro sarcitano, sa cattara, ancora un patrimonio umano, de vaina, sa cungenti, che traballa la sa materia prima o manigera sa terra, grazie a si imparo de generazioni e generazioni. E ti sempre porti sa capio intra sa bidda su territorio in Messai, su commenti narra suo sindaco de Isili Luca Pilia, evento su di questo ripo depiti a valorare tradizioni, si depiti a valorare su attori dell'agricoltura, del suo territorio de Isili. Difatti, si narra ancora su sindaco Pilia, Vartri, sa produzione di frutta, di birtura, così importanti de tutta sa Sardegna. Ma su sport, su palloni de Serie A, su campionato in Moi, si frimmara. Po tre gira, e su Casteduro si frimmara, e su dei quattro posti su questa classifica, dunque quasi uno primmao, a posto di cinque partite. Ci punti Novasa, bonus che per tocca a Daniel Maldini, i esami che ha attivato in Milano, il sospirare in guarda, a posto di incidenti sul serio, su 12 e su 13 di questo mese, è nata che Maldini non ha in preau droga o altro. In Moi, dunque, se attaccanti su Casteduro si può riconcentrare, o sa nazionali del Roberto Mancini. Su campionato a Torrai su decide su mese della Dammini e su Casteddu si può ricosai in questo momento positivo tenere San Melio su difesa del suo campionato impari con su Frosinone e si squadra che ha già espantato rotto su allenatore Fabio Pisacane era tenni binti disi da tempo su in Moi vuole recuperare giocatori si che ribauso in sull'ultima gira sul mercato come Massolin e Nzola. Dunque, se si squadra alla cominciare all'estero, a vai tor allenamento in Seminello. Saremo a partire a Pustesi, desi sfida, che la gioca la nazionale italiana. Sarà vai sa Unipol Domus, su Casteddu contro sa Juventus, e stifoso, seguenti a Bisai. Se acabavo di questa edizione puro, si torno grazie a vostra attenzione. Si intende io, si invia io, e se desiderano chi benedire, un saluto è tutto.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienza. pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
11: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Ansicora, dedicato al guerriero dei sardi Pelliti sconfitti a Cornus dai Romani. Ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era tratto da una loro esibizione a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas dell'agosto del 2020, questo brano che abbiamo ascoltato dai Cordas e Cannas.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 39 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
12: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
13: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
14: A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre, concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre, ore 16, processione solenne e alle 22, fuochi d'artificio. Il 27, gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28, concerto dei Rockside.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
16: Agli inizi del nuovo millennio, la bolotanese Maria Giovanna Cherchi pubblica un album interamente dedicato a motivi della tradizione sarda. Tra loro figura anche questa sua versione di Non poto reposare.

0: Pur avendo ampliato e diversificato il suo repertorio, all'inizio della carriera Maria Giovanna Cherchi è stata molto legata alla tradizione, come dimostra questa sua versione di Non potto reposare.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
5: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana e la pressione atmosferica resta alta sulla Sardegna, il tempo di conseguenza si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno e temperature ancora tipicamente estive. Una situazione meteo che non è destinata a cambiare anche domani, martedì 22 settembre, il sole sarà prevalente e le temperature diurne ancora elevate per il periodo saranno prossime ai 27-30 gradi in molte località. La ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi nel pomeriggio sera dai quadranti settentrionali. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
12: Ci sono anche le Launeddas di Orlando Magia ad accompagnare il duo Puggioni in questo brano Anni Niente.

0: Maria Pugioni, del duo Pugioni, in Ninna Nanna. Il brano era arricchito anche dai suoni delle Launeddas.
1: Una straordinaria accoppiata, quella con Piero Marras e Andrea Parodi. Ospiti di Sardegna Canta eseguono uno dei brani più popolari del cantatore nuorese, Meremmanna.

0: Medda e il chitarrista Gianluca Corona ad accompagnare questa Mere Manna, ascoltata da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco ha riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
5: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
6: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà il GIP a prendere una decisione in merito.
5: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla Procura Ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale, a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
6: Negli USA CNN, MS Now.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5 Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Allarme di Confartigianato sul caro energia nell'isola, oltre 100 milioni di extra costi. L'appello dalla Convention Nazionale di Chia a ridurre gli oneri fiscali aumenta la distanza con l'Europa. Rifiuti interrati o bruciati nell'area dello stabilimento dell'Acqua San Martino di Codrongiano. Sulla scoperta apre un inquietante capitolo sul futuro dello stabilimento, dall'anno scorso in liquidazione giudiziale. Operazione antidroga della squadra mobile della Questura di Cagliari, che ha scoperto quasi 9.000 piante di cannabis nelle campagne di Assemini. Due persone di 54 e 58 anni asseminesi sono state arrestate con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. Far conoscere l'Einstein Telescope e abbattere il muro di diffidenza anche dopo il recente attentato ai due ricercatori a Lula. ET abbandona le sedi istituzionali e si svela nelle Cortes. Prevenzione soprattutto per il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza Cardone, che dall'agosto del 2025 era alla guida del comando provinciale di Cagliari. Subentra al pari grado generale bolognese, che dopo 4 anni nell'isola guiderà a Roma un reparto ad alta specializzazione. La cerimonia di cambio comando stamattina a Cagliari nella caserma Salta. Oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer. In Sardegna sono 15.000 i casi. Per i medici le sfide restano prevenzione e nuove prospettive di cura. La candidatura dei monumenti nuragici all'UNESCO supera uno dei passaggi più delicati. Il ministro della Cultura sceglie l'istanza sarda tra 30 proposte, decisivo l'aspetto della sacralità dei monumenti. Lo sport inizia la sosta per le nazionali, Cagliari ci arriva da quarto in classifica, intanto negativi tutti gli esami tossicologici su Daniel Maldini, non aveva usato sostanze stupefacenti, partirà con l'Italia di Mancini. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, un saluto dai Gidi Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radiolina.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 21 al 26 settembre potrai acquistare in offerta lo spezzatino di bovino a 99 centesimi letto e i fusi e sovraccosce di pollo a 59 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
7: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
8: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
7: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
8: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
7: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
9: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale

0: 131 chilometro 10 Sestu
1: 070 22 240.
2: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
4: Un buon inizio settimana anche da parte mia, sono Cristian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbiamare fino alle 18.30, sono le 17.09 in questo istante, partiamo subito con la nostra migliore musica, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, con la voce di Fabri Fibra, insieme a questo nuovo singolo che si intitola Goya.

0: Ancora una buona serata con Radio Linea. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Oggi parliamo di Cagliari Calcio, che conquista 4 bei successi nelle prime 5 partite di campionato.
1: Hai detto bene, allora alzi la mano chi l'avrebbe detto. Insomma, dopo un'estate che ha visto l'arrivo di diversi giocatori giovani, ma anche e soprattutto l'addio di pilastri come Gaetano Palestra e Lacquerel Esposito, insomma, chi poteva immaginare di vedere 4 vittorie nelle prime 5 partite di campionato? E insomma, sui social, su unionesarda.it, sul giornale in edicolo oggi, celebriamo questo Cagliari da sogno, perché insomma in questa prima piccola parte di campionato, appunto 5 giornate, si sprecano già i paragoni importanti. Ovviamente noi li facciamo perché è statistica, sì. Ovviamente non vogliamo minimamente paragonare questo Cagliari a quello, insomma, che ha fatto la storia della nostra terra, però dobbiamo dirlo, solo nell'anno dello storico scudetto 69-70 i rossoblù iniziarono con 4 vittorie nelle prime 5. In quel caso la quinta fu pareggio, questa volta una sconfitta di misura contro l'Inter, però ecco, questo è il paragone che ci riporta, insomma, a tanto tempo addietro, anche a sognare un pochettino, perché ci sono corsi e ricorsi che nel calcio è bello andare a trovare, come per esempio quell'anno dopo 5 giornate c'era Gigi Riva, pensa a 3 gol, di cui uno su calcio di rigore. Ora io ribadisco, non si stanno facendo paragoni, anche perché il mito è imparagonabile, ma Maldini con il gol all'Udinese ha messo il terzo sigillo consecutivo, tutte reti decisive per la vittoria, e quindi anche lui dopo 5 giornate ha quota 3 gol, di cui uno su rigore. Insomma, veramente

0: Brucina città, Irene Grandi dal 2007 su Radiolina. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie da unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Icnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
5: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Il 22 settembre, grandi sorprese!

Al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.

0: 70s Dreamers, Sarazza con Tormento su Radio Linea, nel nostro lunedì sera alle 17:26 minuti. Adesso andiamo nella redazione di unionesarda.it, ci sono le ultime notizie con Andrea Deidda. Buonasera Andrea, ben ritrovato su Radio Linea.
1: Ciao Cristian, buonasera a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Linea. In primo piano su unionesarda.it parliamo di una notizia che abbiamo pubblicato proprio pochi minuti fa, perché alla Caritas, cioè alla Caritas di Cagliari, ovvero chi aiuta le persone che stanno più in difficoltà, ci sarebbe una crisi. Diversi, un centinaio di lavoratori circa, lamentano la mancanza del pagamento degli stipendi. L'ultimo sarebbe stato sarebbe arrivato a giugno. Del caso si è interessata anche la CGIL. Domani ci sarà un incontro a Cagliari, appunto, tra la Caritas e la CGIL. Intanto il direttore Don Marco Lai, il direttore della Caritas, ha replicato di essere molto dispiaciuto per i pagamenti e ha detto che presto ci sarà il pagamento, verrà pagato lo stipendio di agosto. Torniamo poi su un caso che ha fatto scalpore in tutta Italia, ovvero quello di Daniel Maldini, l'attaccante del Cagliari. Una settimana fa era stato coinvolto in un incidente stradale a Milano e un pre-test aveva rilevato la presenza di stupefacenti. Ebbene, oggi dall'ospedale di Milano, dal Niguarda, sono arrivati gli esiti delle contranalisi e l'attaccante del Cagliari è risultato negativo alle sostanze stupefacenti. Sul caso è intervenuto anche il legale del numero 70 rosso-blu, che ha detto che Daniel Maldini non ha mai fatto uso di stupefacenti e ha ricevuto un danno di immagine. Parliamo anche di giudiziaria, perché oggi a Cagliari c'è stata la testimonianza di Andrea Mameli, il padre di Marco Mameli, il giovane ucciso nel 2024 durante i festeggiamenti di Carnevale. È stato proprio grazie all'operato del padre che si è riusciti ad arrivare al presunto omicida. Il padre Andrea Mameli oggi ha ripercorso il modo in cui è riuscito, appunto, a poi far accusare il presunto colpevole. Tante altre notizie, ovviamente, sempre aggiornate su unionesarda.it. Vi lascio con un'ultima notizia che riguarda la scoperta da semi di una serra con quasi 9.000 piante di cannabis.
0: E allora grazie mille Andrea Deidda, ovviamente per le ultime notizie scaricate anche l'app Unione Digital. Auguro a te e a tutta la redazione un buon lavoro.
1: Grazie.

0: da 330 grammi a 1,35 euro e la frutta secca Fantina da 150 grammi scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi il letto da sola!
3: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi,

0: Ancora una buona serata, siete su Radiolina, la prima radio in Sardegna. Io sono Cristian Asara. Venerdì prossimo, 25 settembre, dalle 16.30 alle 23.30, il Centro d'Arte e Cultura La Vetreria a Pirri ospita Sharper Cagliari 2026, la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Un appuntamento per scoprire come nasce la conoscenza scientifica attraverso laboratori, tecnologia, robot, droni e tantissimo altro. Tra i protagonisti di Sharper Cagliari 2026 alla Vetreria di Pirri c'è Rita Pamela Ladogana, che è una docente di storia dell'arte contemporanea all'Università di Cagliari, che guiderà il pubblico in un affascinante percorso tra musei, storie e architetture dimenticate. E allora la professoressa è collegata con noi. Buonasera professoressa e benvenuta su Radiolina.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie per questa opportunità di parlare al pubblico della nostra iniziativa del 25 settembre.
0: E a proposito, come nasce l'idea di questo viaggio alla scoperta dei tesori nascosti dell'Università di Cagliari?
1: Dunque, come nasce? Nasce dalla volontà di far conoscere, di raccontare a un pubblico ampio, perché così ci aspettiamo che sarà, insomma, il giorno della notte dei ricercatori, che l'università non è soltanto un luogo dove ci sono le aule, si fa didattica, oppure si fa soltanto ricerca, ma è anche un luogo che ha una storia lunga dal 1600, quindi sono centinaia di anni, e quindi abbiamo in questo lunghissimo periodo raccolto una quantità significativa, importante, di tesori che vanno appunto dall'ambito umanistico a quello scientifico, che raccontano la nostra storia. Quindi per questo la scelta è stata quella di far conoscere al pubblico in particolare il grande patrimonio che è rappresentato dai nostri musei e dalle nostre collezioni.
0: Quali sono le storie e le architetture meno conosciute che il pubblico potrà scoprire durante il vostro talk?
1: Sì, allora le meno conosciute sono senz'altro le collezioni che ancora non sono state musealizzate, quindi solo per pochi giorni all'anno è possibile vederle, dal museo di geologia al museo di fisica, esatto. Stiamo lavorando per riuscire ad avere un'apertura al pubblico che sia il più possibile sistematizzata, però insomma ci teniamo a comunicare che c'è la possibilità di poter accedere a questi tesori nascosti. Ecco, ci sono anche collezioni aperte al pubblico, come la bellissima collezione sarda Luigi Piloni, che ha oltre 1000 manufatti esposti, ma che è ancora troppo poco nota al grande pubblico, troppo poco conosciuta sul territorio, sì.
0: E in che modo storico e artistico custodito dall'Ateneo dialoga così con le sfide della ricerca, quella contemporanea?
1: Sì, beh, questo è un punto essenziale, un punto molto importante, perché noi partiamo dalle nostre collezioni ovviamente per ampliare la ricerca e per poter approfondire. Faccio un esempio: abbiamo una collezione bellissima di carte geografiche, che per noi è costantemente un punto di partenza per ricerche sulla grande cartografia storica, non solo per noi docenti dell'Ateneo di Cagliari, ma anche per un contatto continuo con docenti di altri atenei che studiano questa disciplina. Ecco, cioè, diciamo che i pezzi delle nostre collezioni sono un valore aggiunto così importante da darci costantemente motivo di ampliare la ricerca.
0: Beh, sicuramente tesoro,
1: sì, un bel tesoro, ma a volte sono anche, insomma, è anche il pretesto per organizzare delle mostre temporanee, quindi non permanenti, ma mostre temporanee che sono intorno all'opera di Maria Lai. Faccio un esempio sulla storia dell'arte: ecco, si organizza una mostra su quest'artista, insomma, ormai nota, esatto, sì. Quindi stimolo continuo per la ricerca.
0: E quanto è importante far conoscere questi beni culturali all'interno di questo evento scientifico?
1: Sì, ecco, questo è un altro punto interessante, cioè l'università sta aprendo le porte alla cittadinanza, vuole raccontare la passione per la ricerca, il ruolo della ricerca, e noi vogliamo comunicare al grande pubblico che la ricerca non è soltanto ovviamente quella scientifica, quella che si vive all'interno dei laboratori, dalla fisica alla chimica alla medicina, ma è anche una ricerca umanistica, cioè i beni culturali hanno un ruolo importante che può contribuire alla crescita, a costruire un futuro più consapevole, un futuro sostenibile. Quindi anche gli studi umanistici producono la loro ricerca e i beni culturali hanno un ruolo importante in previsione futura, insomma, in previsione di di crescita sono, offrono anche un punto di vista inedito sui temi più urgenti, i temi più attuali. Pensiamo per esempio agli artisti contemporanei, giusto ecco per fare un esempio, per cui si può dire che anche il settore umanistico ormai entra a far parte a pieno diritto di queste grandi iniziative dedicate alla ricerca dell'Ateneo, alla ricerca universitaria.
0: Ecco, e quali sono le emozioni o curiosità che spera di lasciare così ai partecipanti al termine del suo talk e del suo intervento?
1: Sì, speriamo di infondere in loro la grande curiosità di scoprire, di vedere questi oggetti. Porterò qualche immagine, qualcosa la faremo vedere, e poi appunto l'obiettivo è quello di poter far andare via loro con la consapevolezza del fatto che appunto l'università abbia questo grande patrimonio ancora troppo poco conosciuto. Questo è l'obiettivo, sappiamo, e che sappiano che appunto appartiene a tutti, questo è il punto fondamentale.
0: Allora grazie mille ovviamente alla docente dell'Università di Cagliari, docente di storia dell'arte contemporanea, Rita Pamela Ladogana, grazie per essere intervenuta ai nostri microfoni, e ovviamente ci vedremo in quella del 25 settembre alle Vetrina di Pisa.
1: Benissimo, grazie a voi, allora a venerdì, grazie ancora.

0: Light My Fire, Will Young su Radio Lina nel nostro lunedì 21 settembre. È arrivato o no l'autunno? E allora ne parliamo tra poco qua su
1: Radio Smeralda.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
5: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
9: Radiolina. Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana e la pressione atmosferica resta alta sulla Sardegna, al tempo di conseguenza si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno e temperature ancora tipicamente estive. Una situazione meteo che non è destinata a cambiare anche domani, martedì 22 settembre, il sole sarà prevalente e le temperature diurne ancora elevate per il periodo saranno prossime ai 27-30 gradi in molte località. La ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi nel pomeriggio sera dai quadranti settentrionali. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle?

Olivia Dean, Baby Steps su Radio Lina nel nostro lunedì sera, 17:56 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Finalmente le temperature si sono abbassate, dai, alla fine si riesce a respirare. Mettiamo una bella croce sul calendario perché il 23 settembre, quindi non oggi, il 23 settembre alle 2:05 scatterà ufficialmente l'equinozio d'autunno, quindi si entra ovviamente nella stagione un pochino più fresca, meno male, quindi saluteremo ufficialmente l'estate, anche se il passaggio ovviamente non sarà di colpo, perché vi sarete resi conto che effettivamente no, le giornate si stanno diventando sempre più corte. Ma facciamo un salto tra i banchi di scuola, perché questa parola, l'equinozio, ovviamente arriva dal latino, che unisce uguale e notte, quindi occhio però al mito delle 12 ore perfette di luce e buio, perché la rifrazione dell'atmosfera ci gioca un bel tiro a scherzo e le giornate sembrano sempre un po' più lunghe. Intanto, se guardiamo il cielo, le prossime notti saranno perfette, come ci dice anche Manuel Floris, l'astrofisico Manuel Floris, saranno sicuramente perfette per osservare Saturno e Nettuno con il telescopio. Nella storia, nell'antica Grecia, questo giorno profumava del mito di Persefone. I Celti accendevano un gran falò per esorcizzare il freddo, gli antichi romani invece festeggiavano nei campi brindando con il buon vino, che sicuramente di questo periodo, dopo la raccolta dell'uva, effettivamente già si iniziava a produrre. Un buon ascolto a tutti voi, cari amici. 17:57, c'è anche Kendrick Lamar insieme a SZA.

0: La nostra migliore musica, Kendrick Lamar, All The Stars. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione, dall'Italia, dal mondo e dalla nostra
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Link. Merz, come riportato da Reuters, ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla mia posizione all'interno della CDU.
5: Postato su TikTok e ora scambiato via chat. Un video shock dell'undicenne bullizzato e seviziato dal branco nel Cagliaritano sta in queste ore rimbalzando su WhatsApp. Mostra le disturbanti immagini del bimbo prima costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi torturatori e poi preso a calci. Un atto di violenza ripreso con il cellulare che purtroppo immortala alcune delle servizie alle quali sarebbe stato costretto l'undicenne.
6: Un lungo applauso ha accolto questa mattina l'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origini congolesi, che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsilio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle, in provincia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. È stato un abbraccio di comunità pieno di gratitudine. Lo hanno ringraziato per aver evitato una strage. Poteva andare molto peggio, ha detto l'assessora alla scuola del quinto municipio, Cecilia Fan. Annunza.
5: Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che mantiene il massimo riservo e sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.
6: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa.
5: Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto, e il romanista Cristiano.

0: fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Tedi, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro. Presso centro commerciale Sant'Ignazio. Tedi, un mondo di idee.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Benvenuti da Mariangela Lampis. Allarme di Confartigianato sul caro energia nell'isola, oltre 100 milioni di extra costi. L'appello dalla convention nazionale di Chia a ridurre gli oneri fiscali aumenta la distanza con l'Europa. Rifiuti interrati o bruciati nell'area dello stabilimento dell'Acqua San Martino di Cotrongianos. La scoperta apre un inquietante capitolo sul futuro dello stabilimento dall'anno scorso in liquidazione giudiziale. Operazione antidroga della squadra mobile della Questura di Cagliari che ha scoperto quasi 9.000 piante di cannabis nelle campagne di Assemini. Due persone di 54 e 58 anni a Seminesi sono state arrestate con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. Far conoscere l'Einstein Telescope e abbattere il muro di diffidenza anche dopo il recente attentato ai due ricercatori a Lula. E ti abbandona le sedi istituzionali e si svela nelle Cortes. Prevenzione soprattutto per il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza Cardone, che dall'agosto del 2025 era la guida del comando di Cagliari. Subentra il generale bolognese che dopo 4 anni nell'isola guiderà a Roma un reparto ad alta specializzazione. La cerimonia di cambio comando stamattina a Cagliari. Oggi la giornata mondiale dell'Alzheimer. In Sardegna sono 15.000 i casi. Per i medici le sfide restano prevenzione e nuove prospettive di cura. La candidatura dei monumenti nuragici all'UNESCO supera uno dei passaggi più delicati. Il Ministero della Cultura sceglie l'istanza sarda fra 30 proposte. Decisivo l'aspetto della sacralità dei monumenti. Inizia la sosta per le nazionali. Il Cagliari ci arriva da quarto in classifica. Intanto negativi tutti gli esami tossicologici su Daniel Maldini. Non aveva usato sostanze stupefacenti, partirà con l'Italia di Mancini. È tutto, buon proseguimento di pomeriggio da Mariangela Lampis.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature.

Like it's size, su Radio Lina Animal, nel nostro lunedì sera, 18 e 11 minuti, Lenny Kravitz entra ufficialmente nella famiglia di Barbie. Sì, in un anno in cui si celebra questo personaggio che festeggia i suoi 65 anni. E non dimostrare, cioè ne dimostra almeno, non so, 20 in meno, sicuramente bel fisico, sicuramente continua a tenersi super giovane con tutto quello che fa, super allenamenti e quant'altro, cibo iper controllato, e di conseguenza riesce a reggere un palco dopo tantissimi anni, effettivamente sempre sulla cresta dell'onda. 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, non è soltanto un'icona planetaria, ma è quindi il protagonista di questa carriera straordinaria che prosegue all'insegna anche del suo tour in giro per il mondo. La bambola, da collezione proprio dedicata a Lenny Kravitz, riproduce fedelmente uno dei suoi look più iconici sul palco, quindi canotta a collo alto in rete color bronzo, jeans a zampa, cintura borchiata, stivali e le sue inconfondibili treccine che sicuramente l'hanno reso famoso in tutto il mondo. L'artista ha definito questa esperienza un onore surreale e impensabile durante l'infanzia, ma è arrivata a 65 anni, mica.

0: stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Viajando por il mondo, Carol G e Manu Chao su Radio Lina nel nostro lunedì sera, 18 e 20 minuti. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme in anteprima cosa leggeremo domani con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Tra le notizie di cui ci stiamo occupando c'è sicuramente la questione che ha fatto tanto scalpore ieri, la notizia arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha parlato di limitazione agli stranieri nelle classi, nelle scuole, e anche il divieto di poter avere il burka. Sono situazioni che non sono così massive in Sardegna, ma sono presenti, cioè ci sono molte comunità straniere che quindi noi siamo andati a vedere un po' cosa succede anche nelle scuole dell'isola. Ci sono molte polemiche in questo senso, c'è chi ritiene appunto che sia voluto dal mondo della scuola che non ci possono essere limitazioni di questo tipo, c'è chi sostiene invece che è una linea importante nei casi più estremi. Insomma, c'è grande dibattito, ce ne stiamo occupando, lo stiamo seguendo, come stiamo seguendo la vicenda della Sardegna che va verso l'UNESCO, come l'isola, come terra di nuraghi, ma anche altri, di tante rappresentazioni che arrivano dal passato, come i pozzi sacri, tante zone di culto che arrivano proprio dai tempi antichi, che sono una caratteristica peculiare della Sardegna, appunto come i nuraghi, e c'è tutto un movimento politico-culturale che sta correndo verso ed è trasversale un po' perché riguarda tutte le forze politiche, verso la richiesta di riconoscimento appunto della Sardegna come terra.

0: UNESCO, che sappiamo darebbe tanto prestigio ai simboli culturali dell'isola. Poi tra le tante notizie abbiamo il problema della zona rossa nel centro di Cagliari, restano le polemiche per le situazioni di sicurezza che spesso vanno fuori controllo, quindi ci sono controlli in questo senso. Sempre da Cagliari arriva la novità in un'arteria vitale del capoluogo, che è la Piazza d'Armi, dove nascerà una rotonda, anzi si stanno già predisponendo proprio il disegno della rotonda, che potrebbe partire nelle prossime ore. Poi abbiamo tante notizie che arrivano un po' da tutta l'isola. Per esempio c'è ad Assemini, è stata scoperta una sera con quasi 9.000 piante di cannabis, ci sono stati anche due arresti. Parliamo poi dell'omicidio di Barisardo, di Marco Mamedi, a Palatoggi, il padre al processo. Insomma, tante notizie sull'Unione Sarda di domani e sulla Unione Digital, vi invito a leggere.
1: Ecco. Ovviamente vi leggeremo domani. Grazie mille al vice direttore Giulio Giasso. Buon lavoro a te e a tutta la redazione.
0: A presto.
1: Radio Smeralda termina qua. Io sono Cristian Asara. Se vi va, ritorno domani alle 17, sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Ma tra qualche istante ritorna l'informatore sportivo tra C e promozione con Alberto Maso e i suoi ospiti. Da Cristian è veramente tutto. Un'ottima serata con Radiolina e a domani. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. L'informatore sportivo tra Serie C e promozione, con Alberto Masu.
4: Buonasera, è finita l'estate, almeno dal punto di vista del calendario, perché poi le temperature restano alte, però torna l'informatore sportivo. Oggi ricordiamo l'appuntamento con la nostra panoramica sul calcio regionale, poi gli appuntamenti con i colleghi Lele Casini, Matteo Vercelli e Carlo Alberto Melisi. Iniziamo questa nuova stagione con due ospiti. Partiamo intanto con Daniele Porcu, allenatore di Iglesias. Buonasera Daniele.
5: Alberto, buonasera.
4: Ci togliamo subito il dente, due punti persi ieri.
5: Sì, ieri due punti persi, perché comunque ci siamo un attimo complicati la vita da soli con un'espulsione al primo tempo, una partita che stavamo conducendo 1-0, giocata abbastanza bene, poi questa espulsione ci ha un attimo cambiato i piani di gara, abbiamo preso l'1-1 a inizio secondo tempo, poi abbiamo avuto una o due occasioni clamorose anche in 10, non le sfruttate, alla fine un punto che ci teniamo stretto, perché comunque contro una squadra organizzata che faceva la sua prima partita in eccellenza con un pubblico campo caldo, alla fine ci teniamo questo punto.
4: L'eccellenza te la sei conquistata sul campo l'anno scorso con il Terralba e adesso lo stai vivendo sulla panchina dell'Iglesias.
5: Sì, ne sono orgoglioso, perché prima sono stato giocatore Iglesias, adesso sono l'allenatore, è una piazza storica, una piazza che è un presidente che fa tanti sacrifici, che ti lascia lavorare, ha allestito un'ottima squadra, ora aspetta a noi lavorare e dimostrarlo sul campo di poter fare un ottimo campionato.
4: Altro 1-1 dopo quello di Iglesias, quello della Torres, 1-1 sul campo di Forlì, anche qui qualche recriminazione, ne parliamo con il nostro secondo ospite, Andrea Colombino, direttore sportivo della Torres. Buonasera Andrea.
6: Buonasera Alberto, buonasera mister, grazie per l'invito.
4: Allora, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele, due punti persi a Forlì.
6: Sì, due punti persi, però è un punto in trasferta, quindi a me piace vedere il bicchiere mezzo pieno. Ecco. Il Pescara ha preso 6 gol a Forlì, quindi noi siamo andati, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo commesso qualche errore, non l'abbiamo chiusa quando la potevamo chiudere, e alla fine è arrivato il gol del pareggio, e ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti.
4: È stata una bella partenza quella di questa stagione, è il modo migliore per provare a cancellare i problemi dello scorso anno, un anno in cui forse la Torres ha avuto paura veramente di non poter mantenere il campionato.
6: Ma è giusto che ci sia la paura, perché quando c'è la paura vuol dire che c'è anche il coraggio, poi se si reagisce, quindi a me interessa questo, il lieto fine. Ci siamo lasciati alle spalle questa esperienza che sicuramente ci ha formati maggiormente e ci ha insegnato qualcosa, appunto quella di non dar mai niente per scontato, non fare voli pindarici, lavorare settimana dopo settimana rimanendo sempre con i piedi attaccati a terra, perché ci sono anche gli avversari che si preoccupano quanto noi di portare a casa le partite, quindi sono contento di questo inizio di stagione, non era scontato neanche questo, e sono contento di come si sono inseriti i nuovi e quindi guardo fiducioso al prossimo futuro. Ecco.
4: Dicevi la paura dello scorso anno, può aiutare anche, o meglio ha aiutato a ricompattare l'ambiente, perché l'anno scorso ci sono stati tanti veleni, tante polemiche quando dicevi tu prima, non bisogna mai dare nulla per scontato. Probabilmente a Sassari si dava per scontato lo scorso anno che la Torres dovesse quasi per diritto combattere per la promozione. Invece quei problemi, le difficoltà e il rischio di retrocedere ha ricompattato l'ambiente e quest'anno si vedono i risultati.
6: Beh, sicuramente passare attraverso un momento di difficoltà e uscirne aiuta a compattare anche l'ambiente. Poi è chiaro che i tifosi e come dire la piazza in generale vivono di emozioni e hanno delle aspettative che magari non, vanno oltre anche quelli che sono i programmi iniziali, quelli che sono le risorse soprattutto da mettere a disposizione. Quindi noi sappiamo che questo è un campionato difficilissimo, dove ci sono sicuramente delle squadre e delle società molto più attrezzate di noi, ma con il lavoro, con l'umiltà e anche perché non è mai da sottovalutare l'identità di rappresentare comunque in terza serie una regione, andiamo a fare il nostro campionato.
4: A proposito di
6: questo,
4: sì. Cioè, a proposito di ambiente, di blasone, di richieste, come sta vivendo Iglesias questa stagione? Iglesias è un'altra di quelle piazze che storicamente ha vissuto stagioni importanti, campionati importanti.
5: Iglesias è una piazza storica, vive l'eccellenza sempre cercando di fare il massimo con un ruolo da protagonista. Il campionato d'eccellenza comunque in questi ultimi anni è diventato una specie di professionismo, anche se siamo nei dilettanti, è un campionato duro dove lo si vede anche dalla classifica, nessuno ha vinto due partite, anche squadre super attrezzate. L'Iglesias lo vive in un modo che vorremmo essere protagonisti, però comunque ci sono anche tante altre squadre attrezzate e bisogna far parlare il campo, come vedo io il calcio. Quindi noi speriamo di far bene.
4: Diciamo che Ilva e Alghero, almeno sulla carta, partono un po' davanti a tutti. Come si possono contrastare due corazzate così?
5: Si possono contrastare. Ilva e Alghero hanno allestito degli organici veramente competitivi, ma chiaramente anche tante altre squadre comunque dicono la loro, soprattutto ognuno quando gioca in casa propria. Abbiamo visto noi ieri, da quel qualcosa in più con il proprio pubblico. Chiaramente Ilva e Alghero, secondo me, alla lunga, perché adesso c'è anche la storia un attimo del calendario che ha trovato partite un po' più difficili come l'Ilva, ma alla lunga usciranno fuori. Spetterà agli altri rovinare i loro piani un attimo sportivamente parlando, e niente, sarà duro anche per loro, non sarà facile staccare gli altri.
4: E invece in Serie C com'è la situazione? Perché la Torres intanto si è sistemata in zona playoff. C'è una squadra che può ammazzare il campionato come è successo negli ultimi anni, oppure c'è un equilibrio che da un certo punto di vista può anche favorirvi?
6: Guarda, ammazzare il campionato non saprei, perché è ancora molto presto per fare dei primi bilanci. Secondo me bisogna aspettare almeno la metà del campionato, quantomeno un terzo. Qua siamo ancora alla sesta giornata, quindi è ancora un po' presto. Sicuramente ci sono delle squadre che sulla carta sono maggiormente attrezzate di altre, tipo le retrocesse dalla B, Reggiana, Pescara e Spezia, ma anche il Ravenna, anche il Perugia, anche il Guidonia hanno allestito organici di prim'ordine. Quindi io non credo che ora si possa individuare l'ammazza campionato. Ecco, sicuramente è un campionato stimolante e avvincente ed è bello parteciparci.
4: Intanto, in attesa di capire come sarà l'equilibrio di questo campionato, avete messo in evidenza un gioiello come Di Stefano che non sbaglia un colpo.
6: Sì, Di Stefano ha avuto un impatto importante quest'anno perché ha fatto la preparazione, cosa che non ha fatto l'anno scorso, perché è stata un'acquisizione a titolo definitivo dal Modena. Abbiamo trovato subito l'accordo con la società, ma il ragazzo doveva risolvere il suo contratto e questo ha portato via del tempo.

0: sia per un aspetto di rappresentanza di due società storiche, una alla quale sono particolarmente legato perché ho passato un anno meraviglioso a Carboni, e l'altra è l'Olbia, che ovviamente arriva da tante partecipazioni ai campionati professionistici e purtroppo è anche lei fallita, dovrà ripartire dalle categorie minori. Il discorso è che i tessuti imprenditoriali più o meno sono sempre gli stessi, quindi non bisogna mai fare il passo più lungo della gamba, perché gli sponsor sono sempre meno, perché magari le aziende sono in difficoltà e non possono sovvenzionare più come prima, e quindi bisogna lasciare spazio alle idee. E le idee ovviamente comportano dei rischi maggiori, perché, come ha detto il mister prima, ci si affida molto spesso a giocatori di categoria o giocatori esperti, ma è chiaro che questi giocatori hanno anche dei costi diversi, perché in una maniera o nell'altra si va a retribuire anche un percorso di carriera, mentre questo con i giovani non succede. È chiaro che ci si espone a dei rischi maggiori, però se si pensa se non si pensa solamente all'uovo oggi, ma alla gallina domani, probabilmente si riesce a superare questo problema di scarsità di risorse.
1: A proposito di idee, che effetto fa vedere giocatori che sono passati per Sassari ora in Serie B? Faccio due nomi al volo: uno è Varela che gioca ad Arezzo, e poi Ruoco che sta facendo benissimo con il Mantova.
0: Sì, due li ho sono andati a vederli ieri, uno è Stivanello che gioca su Tirol e l'altro è Mattia Sala che è ad Arezzo, mentre Varela l'ultimo giorno di mercato è passato alla Salernitana.
1: E dunque ho sbagliato.
0: Ho fatto in tempo a vederlo in Coppa Italia
1: Qui a
0: contro il
1: Cagliari, sì.
0: Cagliari. Sì, no, fa molto piacere, c'è anche Edoardo Saporiti, ce n'è altri che sono passati qua in questi anni che ora stanno facendo bene, ma nel momento in cui erano qua ci sono stati sollevati dei dubbi anche su questi ragazzi, cioè per questo ti dico, molto spesso bisogna avere anche il coraggio delle scelte. Io ovviamente faccio un mestiere diverso da quello dell'allenatore, però servono allenatori che abbiano coraggio. L'altro giorno ha giocato un ragazzo 2006, ed eravamo tutti un po' spaventati perché era all'esordio ed è stato il migliore in campo. Quindi io credo che maggiore il rischio, maggiore il rendimento. È una legge economica, funziona un po' in tutti i campi, però bisogna avere coraggio a rischiare. Rischiare e ovviamente anche avere la pazienza e mettere in conto che ci possano essere degli errori.
1: Daniele, serve più coraggio o più pazienza con i giovani?
2: Ma serve un attimo di pazienza, perché comunque bisogna dargli anche la possibilità di sbagliare, perché comunque se poi andiamo a vedere sbagliano anche i grandi, sbagliamo noi allenatori giovani, sbagliano i grandi, quindi c'è da capire un attimo che il giovane ha bisogno di sbagliare per imparare. Chiaramente bisogna ridurre questi errori il prima possibile facendoglielo capire, però siamo stati tutti giovani, quindi...

0: devono avere ambizione, devono avere fame di arrivare in alto, perché se no saranno sempre delle belle promesse non mantenute.
1: Mi ha colpito molto quello che hai detto adesso, giocatori di promozione che hanno detto no alla Torres, forse per la paura di non farcela. Perché c'è ancora questo timore? Meglio tenere il poco magari in promozione senza avere il coraggio di fare questo grande salto, anche magari col rischio di fallire.
0: Non saprei, questo lavoro è bello anche perché ti permette di rapportarti con generazioni diverse dalle nostre e quindi sono ragazzi che sono cresciuti in una maniera diversa e non è per forza colpa loro perché ovviamente si sono trovati in un'epoca, ripeto, diversa rispetto alla nostra e quindi magari hanno una percezione diversa del contesto nel quale si sviluppano e crescono. Ecco, quindi ma il coraggio deve esserci per forza ed è capitato, poi ovviamente io per carattere non sono una persona che si risente, quindi ho provato a convincerli, a spiegargli come se fossi un parente, che queste sono delle opportunità che si devono sempre cogliere. Poi come andrà si scoprirà vivendo, non si può scoprire a priori, se no sarebbe tutto bello.
1: O brutto, è meglio non
0: Quindi
1: saperle in
0: questo.
1: anticipo,
0: Oh,
1: dico.
0: brutto, certo, no, in anticipo non si può sapere niente.
1: Daniele, che effetto ti fa sentire che ci sono giocatori della promozione che rinunciano al salto in Serie C per la paura di non farcela?
2: Ma soprattutto non è manco paura di non farcela, è soprattutto che adesso molti ragazzi, come dico io, cercano la comodità. Nel mio piccolo, in eccellenza, sai, l'allenatore comunque deve anche scegliere certi profili e mi sono sentito dire anch'io, comunque, io sto vicino a casa, comunque sto lì e quindi ognuno, ma questa è la mentalità che si portano dietro i ragazzi, ma secondo me anche un po' per colpa nostra, perché qualcuno vuole tutto subito senza sacrificare. Se ti chiama la Torres, come se ti chiamassi il Cagliari, per noi qua non puoi dire di no, capito? Devi andare, provare, vedere innanzitutto se sei al loro livello solo per stare con loro negli allenamenti. Dopo vedere se loro ti vogliono tenere. È un sogno che si può realizzare, quindi tu stai rinunciando a un sogno, rinunciando a una chiamata del direttore, stai rinunciando al tuo sogno, perché penso che tutti abbiamo cominciato a giocare per arrivare a quei livelli. Poi c'è la realtà, apri gli occhi quando sei un attimo più grande e magari stai in eccellenza, promozione, che sono degli ottimi campionati dove devi sudare per starci. Quindi io il consiglio che do è sempre rincorrere i propri sogni.
1: Vediamo un po' allora, facciamo intanto un po' un passo in avanti in vista del prossimo turno. La Torres torna in casa al Vanni Sanna contro il Vado, è una Torres che si sta ritrovando a casa. L'anno scorso c'erano stati un po' di problemi quando si giocava al Vanni Sanna, quest'anno è tornato a essere veramente il casa dolce casa.
0: Sì, questa è una fortuna perché l'anno scorso partite in casa ne abbiamo vinto poche. Cioè, l'anno scorso, se non sbaglio, abbiamo vinto 3 partite in casa, quindi quelle che abbiamo vinto finora e siamo alla sesta giornata. E tra l'altro non abbiamo mai fatto 2 vittorie di fila. Quindi sicuramente un miglioramento leggero c'è stato, però la strada è ancora lunga. Sicuramente il Vanni Sanna può essere il nostro fortino, non è facile venire a giocare perché c'è un clima caldo, e è anche vero che c'è un clima esigente. Che non sempre sostiene dal primo al 95esimo la squadra. Quindi i tifosi, per me, per essere il 12esimo uomo in campo, devono sostenere la squadra tutti, non solo quelli che stanno in curva, che non smettono mai di cantare.
1: Ti ho visto sbottare qualche giorno fa a proposito di questo, di queste
0: Sì,
1: bocche storte.
0: perché non è ci vedo della negatività. Se nei primi 10 minuti di gioco si attaccano i giocatori singoli, e tra l'altro si sente, cioè io sono stato sia seduto in panchina, mi piace vederla dalla tribuna nel gabbiotto, però sento le voci e.

0: è una cosa che dà fastidio e non aiuta. Cioè, i giocatori per me vanno spronati, poi a correggerli e a richiamarli ci pensa l'allenatore. Ma il problema è che molto spesso in tribuna ci sono tanti allenatori e molto spesso non sembrano neanche tifosi della Torres. E quindi questo mi dà fastidio e io l'ho voluto dire perché ritengo che i ragazzi vadano difesi da questo punto di vista, perché so per certo che lavorano forte e sudano la maglia e quindi per questo vanno incoraggiati. Poi sbagliare sbagliamo tutti e ci mancherebbe perché la perfezione non esiste. Quindi se pensano di poter vedere il Real Madrid, no, il Vanisana è il Bernabeu. Ci sono dei giocatori di Serie C con le loro qualità, ma anche con i loro limiti, e sicuramente avere dalla loro parte i tifosi può darci quel quid in più, così come averli contro può darci qualcosa in meno.
1: Iglesias, quanto sarà importante la spinta del pubblico nella gara con la Villa Cedrese?
2: Sì, sarà importante anche perché quest'anno non abbiamo ancora vinto. Di solito Iglesias è sempre stato un campo difficile per tutti, anche per l'Ilval è stata la prima partita. Contiamo di fare una gran bella partita, soprattutto per loro, perché comunque ci seguono. Quindi domenica dobbiamo dare qualcosa in più tutti quanti per poter vincere questa partita che è importantissima contro un'altra piazza storica che è Villa Cidro, una squadra forte, organizzata, ma dovremmo farci trovare pronti.
1: Anche a Iglesias ci sono molti commentatori o più tifosi?
2: Ma mi sa che sono un po' da tutte le parti i commentatori, perché comunque, sai, si tende sempre a vedere sempre la negatività, c'è sempre la critica, c'è sempre difficilmente senti dire guarda la squadra che come gioca bene oppure guarda quel giocatore anziché evidenziare le qualità, si tende sempre a trovare quello che in quel momento una giocata sbagliata la si sottolinea, invece una giocata bella mai dire guarda cosa ha fatto il giocatore, è sempre stato così il calcio,
1: Purtroppo quello è un problema.
2: purtroppo
1: Più
2: sì.
1: commentatori che tifosi, la speranza invece è trovare più tifosi che commentatori. E allora, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Ringraziamo Daniele Porcu, allenatore di Iglesias, in bocca al lupo per la nuova stagione.
2: Felipe, grazie a voi.
1: Ringraziamo anche Andrea Colombino, in bocca al lupo con la Torres, e grazie naturalmente per essere intervenuto alla nostra trasmissione.
0: Viva il lupo, grazie a voi.
1: Ringraziamo anche Manuel Cozzolino in regia, voi che ci avete seguito, e l'appuntamento con l'informatore sportivo è ancora lunedì prossimo, sempre alle 18.30 su Radiolina e su Videolina. Buona serata.
3: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione. Con Alberto Masu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18 e 57 minuti.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte, però, il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg Pomerania anteriore.
6: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
7: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di

di chi a ridurre gli oneri fiscali aumenta la distanza con l'Europa. Rifiuti interrati o bruciati nell'area dello stabilimento dell'Acqua San Martino di Codrongiano, sulla scoperta apre un inquietante capitolo sul futuro dello stabilimento dall'anno scorso in liquidazione giudiziale. Operazione antidroga della squadra mobile della Questura di Cagliari che ha scoperto quasi 9.000 piante di cannabis nelle campagne di Assemini. Due persone di 54 e 58 anni asseminesi sono state arrestate con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. Far conoscere l'Einstein Tele scoppia a battere il muro di diffidenza anche dopo il recente attentato ai due ricercatori a Lula. E ti abbandona le sedi istituzionali e si svela nelle Cortes. Prevenzione soprattutto per il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza Cardone, che dall'agosto del 2025 era la guida del comando di Cagliari. Subentra il generale bolognese che dopo 4 anni nell'isola guiderà a Roma un reparto ad alta specializzazione. La cerimonia di cambio comando stamattina a Cagliari. Oggi la giornata mondiale dell'Alzheimer. In Sardegna sono 15.000 i casi. Per i medici le sfide restano prevenzione e nuove prospettive di cura. La candidatura dei monumenti nuragici all'UNESCO supera uno dei passaggi più delicati. Il Ministero della Cultura sceglie l'istanza sarda fra 30 proposte, decisivo l'aspetto della sacralità dei monumenti. Inizia la sosta per le nazionali, il Cagliari ci arriva da

0: 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: resort 5 stelle di Isarenas resta chiuso. Il comune di Narbolia chiede a Reinvest, che guida l'operazione di rilancio, un nuovo progetto per completare il comprensorio. Gli investitori ritengono invece di poter proseguire sulla base della vecchia convenzione. Ma come si è arrivati fino a qui? Prima degli alberghi e del golf c'erano dune mobili che il vento spingeva verso la strada e le coltivazioni, e fu così che venne poi impiantata la pineta per fermare la sabbia. 50 anni fa l'ingegner Piero Maria Pellò avviò con i tecnici forestali un lungo lavoro di cura e di radamento, pensando già al futuro del bosco.
1: Perché una volta era un bosco di leci e di ginepri, 700. Il disposamento aveva messo in movimento la sabbia con queste dune mobili che arrivavano a ostruire addirittura la strada statale e a danneggiare tutte le coltivazioni sulla destra, guardando verso monte, i vigneti, i uliveti.
0: Il progetto turistico prende forma attorno alla pineta, arrivano il golf a 18 buche, la viabilità antincendio e le infrastrutture comuni. Oggi Pellò presiede ancora il consorzio che gestisce depuratore, strade, vigilanza e servizi, e l'acqua depurata viene riutilizzata per irrigare il campo. Il progetto originario prevedeva un albergo da 80 camere, aperto tutto l'anno per i golfisti, e una residenza turistico-alberghiera separata per la stagione balneare. Le aree ricettive furono poi cedute e il progetto cambiò. Oggi l'albergo è fermo, mentre il golf, estraneo all'operazione Reinvest, continua a lavorare.
2: Le richieste anche quest'anno, nonostante la struttura fosse chiusa, che per volta arrivano alla segreteria del golf per dei soggiorni all'interno della struttura alberghiera, sono numerose. Il comune di Narbolia e le nostre società sono in perfetta sinergia di intenti e l'idea è quella di continuare nello sviluppo complessivo dell'intero resort.
0: La famiglia Pellò conserva il golf e altri terreni previsti dal progetto originario, non decide sul futuro dell'albergo ma continua a immaginare nuove strutture e l'arrivo di un operatore internazionale, senza rinunciare alla tutela della pineta.
1: Io auguro che le due cose siano complementari, perché si arriverebbe a fare la massa critica, a gestire Isarenas sotto il profilo ambientale, sotto il profilo della protezione, ha dei costi notevoli che non sono sostenibili dai 600 posti letto che ci sono in questo momento, 300 nel condominio e 300 in quell'albergo, non sono sostenibili.
0: Comune e Reinvest, pur valutando una possibile transazione, restano divisi sul percorso per completare il resort. Si attende anche la decisione del TAR sulle opere di urbanizzazione e sugli obblighi della vecchia convenzione, da cui dipende una parte del confronto sul futuro di Isarenas.

0: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: A Innantis, tre giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare! Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi,

0: Sono le 19:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di Divani e Divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
11: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
8: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Inizia una nuova settimana e la pressione atmosferica resta alta sulla Sardegna, al tempo di conseguenza si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno e temperature ancora tipicamente estive. Una situazione meteo che non è destinata a cambiare anche domani, martedì 22 settembre, il sole sarà prevalente e le temperature diurne ancora elevate per il periodo saranno prossime ai 27-30 gradi in molte località. La ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi nel pomeriggio sera dai quadranti settentrionali. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia

0: Murphy con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
1: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
2: Tranquilla! Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.

0: Inserto Salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
2: A voi la linea.
3: Caprile in porta, Zé Pedro mina la sua prima in campionato. Rodriguez, Obert, Winks, a dopo Romano De Iola, Maldini, Mendy. Maldini che fa, lascia sfilare.

0: È al quarto posto, ma un punto dalla vetta, ma confermiamo, vola in modo inesauribile questa squadra. Siamo all'inizio del campionato, però quanto è bello godersi queste settimane di pausa con quel quarto posto. Poi non durerà così a lungo, non sarà in quella posizione il Cagliari fra un mese o qualche mese, pazienza. Intanto ci godiamo il momento, intanto se lo gode anche la squadra, che può lavorare in pace e può essere così per qualche settimana lì con le nuvolette dei sogni, per chiaramente semplicemente godersi il momento. La squadra chiaramente non ha l'ambizione di andare in Europa, l'obiettivo rimane come al solito la salvezza, e poi si vedrà, e la salvezza è ancora tutta da conquistare. Però intanto quattro partite in cinque giornate, quattro vittorie in cinque giornate, beh, dobbiamo tornare indietro nel tempo, scomodare tante situazioni e tanti campionati importanti. L'ultimo filotto di questo tipo, stiamo parlando del girone d'andata con Rolando Maran nel 2019, e adesso ne parleremo anche con il collega in diretta con noi, perché quella stagione fece sognare i tifosi, e bisogna dire la verità, c'era un livello anche della rosa sicuramente accertato più importante, e poi il crollo arrivò da dicembre in poi, quindi comunque sino a dicembre si è sognato, adesso siamo semplicemente a settembre. Alberto Masu, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Lele, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie per essere qua. Perché Alberto, oltre che chiaramente per parlare di Cagliari, ma oggi riparte su Radiolina e Videolina la striscia di tutti i giorni dei nostri informatori, quindi tu il lunedì con dalla C alla promozione, il sottoscritto con Giovani di Categoria, poi ci sarà anche il venerdì con Carlo Alberto Melis, oltre che giovedì Cagliari in diretta, è già iniziato dall'inizio del campionato. Stasera diciamo subito gli ospiti, Alberto, 18:30.
1: Sì, avremo, esatto, 18:30 avremo il direttore sportivo della Tosi, che sta facendo un buon inizio di campionato, Andrea Colombino, poi il tecnico dell'Iglesias Daniele Porcu. L'Iglesias due Parigi con qualche rammarico per la gara di ieri, ma ripeto, poi stasera in trazione. Adesso parliamo del Cagliari, giusto?
0: Sì, poi ricordo il mercoledì, mi ero dimenticato nella settimana, Matteo Vercelli con il Fuzza, con il calcio a 5. Matteo Vercelli, non lo conosci? Te lo presento.
1: Boh, ne ho sentito parlare. La punta di diamante della cronaca dell'Unione Sarda.
0: Alberto, non è il caso di scomodare quelli dello scudetto, però i tifosi del Cagliari godono e sognano per queste settimane. Poi alla ripresa c'è subito un Cagliari-Juventus che però alimenta questo momento e questa gloria. Non sarà facile chiaramente tenere un ritmo, anzi impossibile tenere un ritmo del genere, se no racconteremo chissà che cosa, però perché non continuare in una striscia, in un momento in cui il Cagliari è sicuramente una delle squadre rivelazione della stagione.
1: Ma sì, adesso è giusto godersi il momento, però anche non star lì a dire prima o poi finisce. Intanto il Cagliari, ci saranno due settimane di sosta, il Cagliari.
0: Alberto, ti richiamiamo perché veramente non si può, non sentiamo bene il tuo pensiero, quindi è giusto, magari lo sentiamo su linea diretta, salutando anche Fabio Leoni che non ho salutato in regia. Ricordo, allora ne approfitto per ricordare i contatti, 070 41 505 per intervenire in diretta con noi, e poi il 340 87 15 015 è il nostro numero di WhatsApp. Sognare non costa niente, scrive Amedeo, anche se non abbiamo nemmeno lo stadio per giocare in Europa. Sappiamo tutti che quella non è la nostra dimensione, però quanto è bello stare davanti alla Juve, Milan, Napoli, Atalanta, al plurimilionario Como alla quinta giornata per almeno tre settimane. Se ci fosse stato il vecchio Santeria, alla prossima saremmo stati almeno in 60.000. Alberto, eccolo qua, recuperato.
2: Ci risiamo, eccomi qui. Sì, dicevo, ci godiamo il momento. Si continua a dire prima o poi finisce, a parte il fatto che non c'è scritto da nessuna parte.
0: Certo.
2: Tu che sei bravo sicuramente ricordi anche la storia del Calabrone, che in teoria non potrebbe volare per la sua struttura, però intanto vola, e il Cagliari lo stesso, in teoria non dovrebbe volare perché è una squadra fatta di giovani, giocatori che sono arrivati quasi come delle scommesse, intanto però ha fatto 12 punti, un punto in meno rispetto a chi sta davanti a tutti, sia Roma e Inter e Lazio, e alla ripresa ci sarà la Juventus.

0: sei intanto stai lì per 2 settimane e non ti tocca nessuno. E poi chissà, sì, non è caso di scomodare l'indirizzo dello studente, perché come diceva oggi il presidente Giulini, quei Cagliari aveva Gigi Riva, oltre ad avere tantissima parte fondamentale della nazionale. Cagliari di oggi ha 2 giocatori della nazionale italiana che sono stati inseriti da Mancini, che magari non sono titolarissimi, forse non sono neanche titolari, però sicuramente stanno facendo bene in questo avvio di stagione, ed è bello così, è bello così.
1: Allora, ne approfitto sul messaggio di Tommy al 340-87-15-015 che scrive: possiamo dire che al gol Maldini se li è proprio bevuti i difensori, accettiamo la battuta. Un saluto e facci sapere se anche questi lunedì ci sarà voi la linea, ma tutti i lunedì in diretta, anche quando c'è la pausa, quindi potete comunque continuare, perché avremo qualcosa di cui parlare, magari qualche prestazione di qualche azzurro rosso-blu, diciamo così. È arrivata la notizia, Alberto, stamattina della negatività di Daniel Maldini.
0: Lo stesso giocatore, quando era rientrato a Cagliari, è andato a sottoporsi a un esame che aveva confermato la negatività. La speranza è che adesso chiaramente lui per un po' non potrà guidare, perché la patente è stata ritirata, quel po' di alcol in più, che certamente non è il massimo, non solo perché un calciatore professionista, ma in generale, perché sappiamo tutti benissimo che quando si beve è preferibile non mettersi alla guida. Lui ha avuto un incidente, è stata ritirata la patente, sta pagando, e direi che comunque può finire qua.
1: E comunque è arrivata la notizia che era attesa, era semplicemente una conferma. Dopo quei test, pre-test fatti nel momento dell'incidente, poi ci sono state le analisi all'ospedale, sono arrivati appunto gli esiti, che danno esito negativo per quanto riguarda le sostanze stupefacenti. E quindi chiuso il capitolo Maldini, che oltretutto adesso sarà in nazionale, si godrà anche questo ritorno con la maglia azzurra. Un po' il popolo è diviso, non cagliaritano in generale, a livello nazionale, tra quelli che gridano lo scandalo per la convocazione di Maldini e chi invece sono contenti, perché comunque vedono in Daniel Maldini un giocatore interessante. Ecco, però nel Cagliari sta dimostrando di esserlo, visto che poi alla fine 3 gol nelle prime 5 giornate, come giusto sottolineava Fabiano Gagini oggi sul pezzo, è già praticamente a metà dei 7 gol di tutta la stagione di Sebastiano Esposito. Lui che è stato chiamato al posto di Sebastiano Esposito, beh, già un bel risultato. È già entrato anche nei cuori dei tifosi, e questo è un altro bel risultato.
0: Sì, a volte la sensazione che ci voglia veramente poco entrare nel cuore dei tifosi, e che a volte i tifosi si dimentichino di giocatori che magari stanno qui tanto tempo. Però vabbè, questa è una mia riflessione. Maldini sta facendo bene, l'abbiamo visto tutti quanti benissimo, un ragazzo che negli anni precedenti ha avuto qualche difficoltà, anche perché insomma non è riuscito a imporsi nelle squadre in cui è andato. Probabilmente a Cagliari ha trovato l'ambiente giusto, così come era capitato a un altro figlio d'arte qualche anno fa, questo è Daniel, quello era Daniele. La speranza naturalmente è che anche in questo caso si possa avere un giocatore che può la bandiera del Cagliari, anche se ormai credo che non sia più tempo di bandiere.
1: Stai scomodando un personaggio niente male, che ha fatto comunque parte della storia, fa parte della storia del Cagliari.
0: È uno che è arrivato come figlio di Bruno Conti, e che poi ha fatto sì che Bruno Conti diventasse il papà di Daniele Conti.
1: Abbiamo un tifoso, giusto Fabio? Sì, Simone Lombardo, Cagliari Fan Club Liguria. Simone, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, quanto sei sorpreso e quanto sei contento per questo Cagliari?
2: Allora, contento tantissimo e soddisfatto, sorpreso pure, perché con i nomi quasi, diciamo, sentiti poco, invece sono stati una grande sorpresa. Primo su tutti è Romano.
1: Quindi Romano su tutti, ma e poi magari anche qualche conferma, visto che uno degli eroi, diciamo così, di Udine è stato Caprile, di nuovo decisivo. Forse era passato un po' sotto traccia anche quello che era stato fatto nelle altre settimane. Rimane un punto fermo del Cagliari anche Caprile.
2: Sì, diciamo che lui è uno dei leader di questo Cagliari. Già sapevamo comunque il suo valore, dimostrato già anche l'anno passato. Quindi
1: Alberto Masu, ma cosa dovrà fare adesso Pisacane in queste settimane, oltre che il mini ritiro annunciato su la, diciamo così, sistemare un po' la condizione di alcuni giocatori che erano indietro e magari anche recuperare qualcuno, tra parentesi, Fazzini, che magari era in fase un po' down?
0: Ma intanto godersi questi giorni di riposo, visto che la ripresa è poi prevista per giovedì, credo che la cosa migliore sia sul rifiatare e aspettare di poter riprendere gli elementi che, tra l'altro, riprenderanno senza sette giocatori. Sono ricordo male, sono tanti infatti i giocatori del Cagliari chiamati nelle varie nazionali, oltre a Romano e Maldini. Quindi si lavorerà un po' a scartamento di ridotto. Ci sarà qualcuno come Zola, soprattutto, che ha bisogno di recuperare tanto, tanto tempo, visto che è arrivato con un grande ritardo. E poi ci sarà da pensare alla partita con la Juventus. Sono due settimane per prepararle, per caricarsi, ma credo che per quel che riguarda i tifosi non ci sia bisogno di essere di 2 settimane per caricarsi per la gara più attesa dell'anno.
1: Ecco, secondo te è un bene o un male? O meglio, era meglio affrontare una piccola o subito o la Juventus con questo entusiasmo? Forse l'ideale è proprio avere la Juventus davanti, una Juventus che oltretutto reduce da una bella vittoria contro l'Atalanta e che è lì che deve recuperare un po' il terreno.
0: Sì, la verità è uguale, nel senso che in questo momento conta il Cagliari con una grande, sì, la concentrazione arriva in automatico, e con una piccola, poi il Cagliari non è che stiamo parlando di una grande, il Cagliari è una squadra che come obiettivo con di salvarsi, poi che ti salvi alla 30ª, che ti salvi alla 30ª, quello è un altro discorso. Giochi con quella che ti dà il calendario, e la Juventus, siccome sarà la Juventus sarà il più possibile.
1: Il fatalista Alberto Maso, va bene così. Simone, sei contento che Cagliari giochi con la Juve subito, così sfida di alta classifica?
2: Sì, sperando che questa ripresa non faccia calare un po' troppo gli animi, che ci raffreddi un po', però sì, diciamo che sono contento che l'affronti adesso, tanto prima o poi bisogna affrontarla, però forse in questo momento che abbiamo più entusiasmo possiamo far bene.
1: A Bergamo Alberto Pisacane aveva negato di dover fare il pompiere, visto che stava dopo la vittoria di Bergamo, chiaramente tutti erano felici, però c'era da affrontare l'ultima trasferta prima della pausa, quella di Udine. È andata bene anche quella. Secondo te dovrà anche un po' cercare di tenere l'animo dei giocatori e i piedi soprattutto ben piantati per terra? O è automatico?
0: No, non credo, anche perché una delle armi principali di questa squadra è la fame. L'abbiamo detto prima, la squadra è costruita con tanti giovani e con tante scommesse, e quando hai tanta fame non credo che ci sia la possibilità di avere già la pancia piena. C'è ancora tanto da mangiare, magari iniziando dalla Juventus.
1: Alberto, 18:30 questa sera, lo ricordi tu di nuovo l'appuntamento?
0: 18:30 l'appuntamento con l'informatore sportivo dedicato al calcio regionale, con due ospiti: Andrea Colombino, direttore sportivo della Torres, e Daniele Porcu, allenatore dell'Iglesia. Grazie Lele.
1: In bocca al lupo, buona stagione anche per Alberto per quanto riguarda l'informatore sportivo. Ogni lunedì su Radio Rina e Video Rina alle 18:30 siamo di nuovo con Simone Lombardo, Cagliari Fan Club Liguria. Molto spesso vi abbiamo avuto anche nella scorsa stagione, ci avete raccontato come state vivendo il Cagliari, però facciamo un recap di chi siete, quanti siete e come è nato il vostro gruppo.
2: Sì, noi siamo quest'anno abbiamo aumentato i soci, siamo 32.
1: Bene.
2: Comprendiamo dal confine con la Francia, ovviamente dalla Ventimiglia, arriviamo anche a toccare la Toscana. Abbiamo un socio in Germania e niente, noi comunque diciamo che in queste prime 5 partite noi siamo stati sempre presenti e abbiamo portato abbastanza bene. A parte quella con l'Inter.
1: Vabbè, ma quella purtroppo è messa in preventivo molto spesso, però dai, finirà anche quella striscia negativa di risultati con la squadra nerazzurra. Quest'anno ci è andata vicino il Cagliari con il possibile pareggio. Ma con il socio in Germania, ecco, qual è il vostro ruolo tra Cagliari e questo tifoso tedesco come se in Germania, no?
2: Sì, diciamo che noi facciamo un po' da supporto anche quando viene o in trasferta o capita che va in casa a vedere la partita a Cagliari. per i biglietti, gli diamo un po' di supporto anche in questo senso qua.
1: Benissimo, benissimo. Vabbè, la prossima trasferta la fate a Monza?
2: La prossima trasferta ci stiamo pensando, qualcuno ha già pensato di andare, io purtroppo lavorando non so se riuscirò
1: sì,
2: a prendere
1: partita,
2: il giorno.
1: Partita di lunedì sera, vabbè.
2: Eh sì, esatto.
1: Giusto per allontanare sempre di più i tifosi, ecco.
2: Sì, questo calcio sì. Un po' così.
1: Però, vista la diciamo vicinanza tra modo di dire, per modo di dire, tra la Liguria e la Lombardia.
2: Sì, sono un 2 ore e mezza di macchina, 3 ore. Ma
1: oppure un treno. Da...
2: Qualcosa organizzeremo di sicuro.
1: Benissimo, benissimo. Grazie Simone, buon anno, buona stagione. Grazie, grazie a Simone Lombardo, Cagliari Fan Club Liguria. Abbiamo già il prossimo tifoso fra poco. Intanto volevo dare anche uno sguardo ai giornali con chiaramente l'Unione che ha dato ampio risalto con l'informatore del lunedì, con un riassunto dei temi chiaramente delle Cagliari. Poi c'è tutte le pagine che riguardano anche la Torres, poi tutti le altre squadre regionali, le sarde di Serie D con le vittorie delle Budoni e del Monastir, e poi chiaramente ci sono anche le altre discipline. Ce l'abbiamo? Signori, alziamoci in piedi, perché se noi abbiamo scomodato gli eroi dello scudetto, cioè l'ultima stagione in cui il Cagliari vinse 4 partite nelle prime 5 giornate, in quel caso però la pareggiò l'altra, non la... Non uscì sconfitto come il Cagliari di questa stagione, però lui l'ha vissuto quell'anno dello scudetto. Rolando Sordo, ciao Rolando, ben ritrovato.
3: Ciao carissimo, è un piacere sentirvi, poi soprattutto quando riporti alla memoria lo scudetto.
1: Un po' troppo ambizioso riportare questo Cagliari a quello dello scudetto?
3: Ma no, ambizioso non si può dire, innanzitutto perché il campionato di allora era molto più forte di quello di oggi. Oggigiorno si può competere per tutto. Certamente, guarda, sono stracontento che abbia vinto il Cagliari, ma nel calcio non c'è niente di scontato, ogni partita fa storia a sé. Vedi il Sassuolo che dopo aver vinto contro la Juventus le ha buscate dal Monza. La bellezza del calcio, caro Lele, sta tutto nella imprevedibilità dei risultati, a prescindere dai precedenti incontri o alla diversa stazza tecnica. Questo Cagliari non facciamo voli pindarici, però speriamoci che vada, sai come, la squadra è impostata bene a parer mio, impostata sulla difensiva. Certamente Maldini non è un riva e tutti lo sappiamo, la punta di diamante che avevamo allora è un po' tutta la squadra, però Lele, perché non sognare? È perché non
1: è gratis, no?
3: Qualcosa.
1: Almeno quello è gratis.
3: È gratis, è gratis, non costa niente.
1: L'importante è non illudersi più di tanto e accettare eventualmente chiaramente la possibilità concreta che questo momento non duri in eterno, nel senso che alla fine questo ritmo vorrebbe dire scudetto, è chiaro, però.
3: Lei le stai dicendo parole sagge, tu sei una persona, sei un addetto ai lavori, tu stai mettendo le mani avanti giustamente dicendo ragazzi, può darsi che più avanti le buschiamo, ci sarà una serie nera, non sempre vinciamo con un regalo, subiamo 16 calci d'angolo e non prendiamo niente, poi ci sono i periodi che va storta, speriamo di no, speriamo che non succeda, che vada sempre così, però potrebbe succede, però tu chiaramente stai dicendo ragazzi, se dovesse andare male forse a Cagliari perché ci ha messa tutta, però non facciamone un dramma, è così, ho interpretato bene.
1: Assolutamente, assolutamente, ma poi godiamoci il momento, è giusto così, però sappiamo che questa cosa potrebbe attenuarsi, però dobbiamo essere sempre lì, perché comunque rimane un obiettivo, cioè comunque quello di fare meglio dell'anno scorso, quindi comunque la salvezza un po' più tranquilla, e poi a salvezza raggiunta, magari presi dall'euforia, scusate, magari anche da un gruppo che si conferma compatto, magari si guarda un po' più in alto. Voglio fare un gioco con te però, Rolando, particolare, non tanto particolare, giusto per capire, non è dovuto il paragone, perché è brutto nei confronti anche dei ragazzi che ci sono adesso, che devono crescere, che non sono campioni. Oggi il presidente Giulini, intervenendo da Radio Rai, ha detto: al Cagliari di oggi manca il Gigi Riva. Io credo che manchi anche qualcos'altro oltre il Gigi Riva, ecco. E allora volevo dirti: Albertosi o Caprile?
3: Albertosi, no, Albertosi, dai.
1: Chi c'era a destra? Chi c'era a destra? Marti Radonna?
3: Marti Radonna era a destra, a sinistra avevamo Zignoli.
1: Ok, Marti Radonna, no, Marti Radonna o Zé Pedro? Zignoli o Obert?
3: Ma insomma, sono difficili, sono paragoni molto difficili. Ripeto, guarda, tante squadre che stanno oggi in Serie A in quel periodo non potevano stare neanche in Serie B. Ma ti rendi conto tu che che oggi non siamo riusciti a fare una nazionale, che non andiamo più ai mondiali, quando allora noi avevamo, guarda, come cannonieri c'era Riva, c'era Vitali, c'era Anastasi, c'era Chiaruggi, c'era Prati, Boninsegna, Chinaglia. Adesso dove me li trovi questi giocatori?
1: È un altro calcio, è chiaro, ma stiamo facendo paragoni per giocare, l'abbiamo detto anche dall'inizio.
3: No,
1: però ti faccio una domanda: uno dei giocatori del Cagliari, quale giocatore del Cagliari poteva ambire magari a essere una panchina di quel Cagliari scudettato?
3: Beh, Caprile senz'altro poteva essere secondo di Albertosi. Ma degli altri, per il momento ancora sono da confermarsi. Sono dei ragazzi, Obert ad esempio si sta confermando anche nella sua nazionale, è cresciuto tanto, ma sono cresciuti un po' tutti. Anche, guarda, tieni d'occhio questo ragazzino Rodriguez,
1: il centrale difensivo.
3: Sì, vedrai, questo ragazzo si afferma. E poi speriamo in Maldini. Maldini, se si toglie di dosso quella scritta Maldini dietro, che per lui è troppo pesante, e lui continua, si impegna assiduamente, potrebbe fare qualcosa. Certamente non è una punta centrale, non è di certo un goleador, però potrebbe fare la differenza in questo Cagliari. Come è un ragazzo che ha fisicità, che entra nel vivo del gioco, e saltare anche palloni. L'importante è che si dimentichi di essere Maldini. Ti faccio un paragone adesso. Noi abbiamo avuto Daniele Conti a Cagliari, te lo ricordi?
1: Sì, Daniele.
3: Conti è venuto a Cagliari, tutti guardavamo lui come vedevamo Bruno Conti, ma non è Bruno Conti, fischiano finire. Poi dopo Daniele ha capito, si è impegnato e tutto, è rimasto uno dei più bravi giocatori che sono passati a Cagliari. Io mi auguro che Maldini faccia lo stesso percorso.
1: Stiamo scomodando la storia, assolutamente. Dopo quello che ho scudetto, anche Daniele Conti, che salutiamo se ci sta ascoltando.
3: Ma certamente.
1: E Rolando, però ti faccio un'ultima domanda.
3: Con piacere.
1: Per l'anno dello scudetto, per lo scudetto fu decisiva la partita contro la Juventus. Beh, alla ripresa c'è Cagliari-Juventus.
3: Lo so che c'è Cagliari-Juventus, ma a questo punto torniamo al discorso: il Cagliari non è quel Cagliari dello scudetto, ma neanche la Juventus di Juventus di allora, perché allora noi pareggiamo contro la Juventus, e se avessimo perso quella partita
1: probabilmente
3: avremmo perso lo scudetto. Ma noi quella partita l'abbiamo pareggiata grazie all'Obello.
1: Va bene, però non ritorniamo a fare la storia, perché abbiamo veramente 30 secondi. Era solo una provocazione di cosa ti aspetti dalla partita contro la Juve. Dammi un risultato.
3: Dalla
1: dai.
3: Partita della un X1.
1: Ah, vabbè, la doppia, ti giochi la doppia. Va bene, va bene.
3: Mi gioco la doppia.
1: Rolando, un abbraccio fortissimo, alla prossima.
3: Un abbraccio te lo do anch'io a te e a tutti quanti, gli sportivi e i tifosi del Cagliari.
1: Grazie ciao, Rolando Sordo, Cagliari Fan Club Cuori Rosso Blu di Cagliari, appunto, non solo. Puntuali, caro Ruido, siamo stati bravi. Da non dimenticare l'appuntamento stasera alle 18.30 con Alberto Maso, con la prima puntata dell'Informatore Sportivo dalla C alla promozione. Noi ci sentiremo invece domani con Giovani di Categoria, ma ci sentiremo domani anche per quanto riguarda il GR della mattina. Grazie a Ruido, grazie a tutti voi. Appuntamento a lunedì prossimo, non dimenticatelo. Con a voi la linea.
4: A voi la linea.
5: C'è una squadra
4: scuola, dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
10: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
11: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Sono le 20 e 35 minuti.
13: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
14: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
15: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
16: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
17: A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
18: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
19: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
18: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
19: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
20: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
21: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
22: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
4: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
4: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.

0: Sono le 20:59.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
15: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
16: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
17: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
16: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
17: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
16: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
17: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
18: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
19: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
20: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!

0: Lampis. Portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38€. La gran piada Roberto da 330 grammi a 1,35€. E la frutta secca Fantina da 150 grammi scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Ammengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

0: A tutti benvenuti, edizione delle 19 del TG di Vidolina. Diamo subito uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Entro l'anno i primi decreti legislativi, il ministro Pichetto Fratin conferma la svolta sul nucleare per fronteggiare il caro energia. Al forum di Chia di Confartigianato anche l'incrocio Stato-Regione sull'assalto eolico nell'isola. Rifiuti interrati nell'area dello stabilimento San Martino di Cotrongianos risalirebbero agli ultimi 30 anni di attività, non risultano contaminazioni dell'acqua, la bonifica sarà a carico degli enti del territorio. La candidatura dei monumenti nuragici all'UNESCO supera uno dei passaggi più delicati, il Ministero della Cultura sceglie l'istanza sarda fra 30 proposte, decisivo l'aspetto della sacralità dei monumenti. Inizia la sosta per le nazionali, Cagliari ci arriva da quarto in classifica, intanto negativi tutti gli esami tossicologici su Daniel Maldini, non aveva usato sostanze stupefacenti, partirà con l'Italia di Mancini. Entro l'anno i primi decreti legislativi, il ministro Pichetto Fratin conferma la svolta sul nucleare per fronteggiare il caro energia. Al forum di Chia di Confartigianato anche l'incrocio Stato-Regione sull'assalto eolico nell'isola, e questo è il tema che affronteremo fra pochissimo nel servizio del nostro Stefano Fioretti. Ora invece andiamo a occuparci della situazione delle acque San Martino, rischia di vanificare gli sforzi per rilanciare con una nuova gestione l'attività, il fatto che appunto sia stata scoperta nell'area una forza quantità di rifiuti interrati. Allora sentiamo intanto il servizio di Franco Ferrando.
1: Sì, si apre un nuovo scenario che ci preoccupa molto, perché sia come ex provincia prima e città metropolitana poi, l'amministrazione ha sempre compiuto tutti gli atti necessari e fondamentali per il ripristino dell'azienda.
2: Preoccupa gli enti interessati il quadro ambientale dell'area dello stabilimento delle acque minerali San Martino a Cotrongianos, così come emerso da un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Sassari. Tre le zone per circa un chilometro quadrato, nelle quali a un metro e mezzo di profondità sono stati individuati rifiuti interrati o bruciati, rilevate forti concentrazioni di arsenico e di altri metalli. Gli enti interessati sono stati informati perché attivino le procedure d'urgenza di messa in sicurezza e di bonifica del sito, costi che ricadranno sulle

0: Italici ai danni del municipio di Via Garibaldi, ha voluto precisare alcuni passaggi della vicenda, non opera di molti ma riconducibile a una sola persona.
1: Un ragazzo che deve essere curato, deve essere trattato in maniera importante, c'è già la procura che da tempo sta cercando di fare a questo ragazzo quello che deve essere fatto. Speriamo che dopo questi due episodi drammatici si possa trattare seriamente dal punto di vista medico.
0: Nel frattempo continuano i furti e le spaccate, a subirne le conseguenze spesso i commercianti, come il bar Pinzello di via Vena Fiorita, visitato dai ladri.
1: Chi ha fatto quel brutto episodio di aver preso in ostaggio col coltello la ragazza cinese era uno che aveva già episodi precedenti di questo tipo. Per fortuna è stato assicurato alle patrie galere e speriamo che lo tengano un bel po', perché noi questo dobbiamo fare. Ma non ci deve spingere a dichiarare che dobbiamo farci giustizia da noi stessi.
0: I recenti fatti di cronaca avevano scosso l'opinione pubblica e la gente era scesa in piazza per rivendicare una maggiore sicurezza.
2: Entro 10 giorni scade la zona rossa nel centro di Cagliari, controlli potenziati dai carabinieri nel fine settimana. Intanto in piazza Matteotti andiamo a sentire le parole del comandante della compagnia dei carabinieri.
3: Un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al controllo appunto del rispetto delle cosiddette zone rosse, le zone a tutela rafforzata disposte con ordinanza prefettizia che scadrà il prossimo 30 settembre.
2: Controlli che sono stati potenziati anche alla luce degli ultimi episodi?
3: Esatto, sì. Come di consueto noi teniamo in grande conto le richieste della cittadinanza. In questo periodo c'è stato qualche episodio di maggiore impatto sulla sicurezza percepita, pertanto abbiamo deciso di intensificare i controlli che vanno ad integrare il normale servizio di pronto intervento che garantiamo costantemente.
2: Dopo il recente attentato ai due ricercatori a Lula, Einstein Telescope abbandona le sedi istituzionali e si mostra nelle cortes di autunno in Barbagia. Andiamo all'Udine con Gianfranco Locci.
4: Stiamo cercando di comunicare quello che è il progetto per garantire trasparenza, quindi in modo tale da abbattere quel muro che delle volte c'è fra scienza e la popolazione.
5: Luca mette da parte quello che è il suo campo, la sua quotidianità, la geologia strutturale può attendere, così come i tecnicismi. Meglio virare sulla semplicità, arrivare con immediatezza alla gente, oltretutto in un contesto distensivo e rilassante come autunno in Barbagia. Carolina fa lo stesso, vuole abbattere quel muro di diffidenza che ancora circonda, in alcuni casi, Einstein Telescope.
6: Vogliamo cercare di collegare il territorio con le istituzioni. Abbiamo un info point a Lula in modo tale che chi è curioso, chi ha delle curiosità, dei dubbi, possa venire a trovarci e poter parlare con noi.
5: L'attentato di Lula e i due ricercatori ancora lì, ben impresso, così come il Consiglio Comunale straordinario che ha sancito la scossa. Ecco perché i divulgatori di quel progetto ambizioso che in tanti sognano hanno deciso di abbandonare le sedi più istituzionali, meglio girare il cuore dell'isola, le cortes.
7: Parlare con le persone che vivono, delle comunità che vivono nei luoghi in cui il progetto ET si sta sviluppando è essenziale per conoscere le loro preoccupazioni, i loro dubbi, le loro curiosità.
5: Prima Bitti, poi Oliena, quindi Sarule e Lodine. I sei divulgatori del progetto Einstein Telescope non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Alle giornate a Lule e Nuoro, nella sede del consorzio universitario, affiancheranno pure degli infopoint itineranti nelle varie tappe di autunno in Barbagia.
6: La gente sta rispondendo in modo positivo, sono molto curiosi, sono molto interessati del progetto, sono molto ottimisti.
2: Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
8: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
9: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: procedura di licenziamento che è stata avviata dall'azienda. Stamattina protesta e assemblea davanti ai cancelli. Sentiamo Valentina Orgio.
1: È nata per rilanciare l'industria del Sulcis con risorse pubbliche e una precisa scommessa sull'occupazione. Oggi, a poco più di 4 anni dall'avvio della produzione, alla Renovo Bioedil di Iglesias sono 12 posti di lavoro a rischio e ai cancelli scatta subito la mobilità.

0: azione.
1: Beh, questa è un'azienda che ha preso una decisione unilaterale. Improvvisamente, peraltro ci dice che è anche irreversibile. Noi pensiamo che sia irricevibile perché, insomma, questa è un'azienda che nasce nell'ambito del piano Sulcis, uno dei tre contratti di sviluppo, per cui riteniamo che e rivendichiamo una responsabilità sociale dell'impresa nei confronti di questo territorio e dei lavoratori e delle lavoratrici che sono impegnati qua.
0: Lo stabilimento produce pannelli in fibra di legno ed è nato nell'ambito del piano Sulcis, quasi 25 milioni di investimento, oltre 17 milioni di agevolazioni e 29 posti di lavoro previsti. Ed è proprio su questo che sindacato e lavoratori chiamano in causa la politica, chiedono alle istituzioni di intervenire.
2: Non escludiamo di garantire anche un consiglio comunale qua in loco per dare un segnale soprattutto all'azienda e dire che le istituzioni di impresa ci sono, sono vicine ai lavoratori, cercare di dare una mano, insomma.
3: Oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer in Sardegna, sono 15.000 casi, sentiamo il servizio di Veronica Fad.
4: Ricordi che si perdono, abitudini che cambiano, una malattia che può compromettere progressivamente autonomia e qualità della vita. E l'Alzheimer, una delle grandi sfide della medicina e dell'assistenza, oggi è al centro della giornata mondiale dedicata alla malattia.
5: L'età è il fattore di rischio principale, questa fascia di popolazione, soprattutto in Sardegna, è in aumento progressivo. Abbiamo circa 25.000 persone affette da demenza in Sardegna e di queste circa 15.000 con la malattia di Alzheimer. I primi campanelli d'allarme sono dei disturbi della memoria dei fatti recenti o difficoltà ad apprendere nuove informazioni. Il problema è se questi disturbi rappresentano un cambiamento rispetto al passato e si presentano parecchie volte nella giornata.
4: Forma più frequente di demenza, l'Alzheimer impatta non solo sui pazienti ma anche su familiari e caregiver. Prevenzione e nuove cure restano però fondamentali per guardare al futuro con fiducia.
5: Mantenere una buona rete sociale, delle attività stimolanti da un punto, essere attivi da un punto di vista cognitivo e da un punto di vista fisico, ci può essere una predisposizione, ma l'attenzione appunto è concentrata su quei fattori ambientali su cui si può lavorare, compreso anche avere una buona qualità del sonno.
3: Signore, Santa Domenica Edicola, le anticipazioni della redazione con Francesca Figus.
6: Buonasera a tutti, tetto al numero degli studenti in classe, domani in primo piano sul nostro quotidiano la proposta della Premier Meloni scatena la polemica, i numeri in Sardegna, lo sfogo di una madre, mio figlio preso di mira solo perché è straniero. E ancora a Cagliari la zona rossa scade il 30 settembre, cittadini e commercianti ne chiedono la proroga, negli spettacoli come saranno organizzate le 5 serate del Festival di Sanremo, ce lo spiega Stefano De Martino. E chiudiamo con lo sport e il calcio, il rossoblù, Daniel Maldini e Alessandro Romano verso la nazionale. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna, noi ci vediamo domani in edicolo se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, una buona serata a tutti.
3: E noi facciamo

0: in Catalogna avranno la possibilità di conoscere i nostri ragazzi, i nostri gruppi.
1: Un viaggio nella tradizione che prosegue per tutto il mese di settembre con appuntamenti di grande rilievo nel segno della valorizzazione dell'identità catalana di una città che sente sempre vive le sue origini.
2: E a Boruta ritorna la Bastida di Sores, la rievocazione storica della presa della fortezza con Dori Aragonesi ancora una volta contrapposti. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
3: Doria, la potente famiglia genovese profondamente radicata nel nord dell'isola, dall'altra gli aragonesi, protagonisti dell'avanzata della corona spagnola in Sardegna. A San Pietro di Sorres si celebra la Bastida, la presa della fortezza del 1334, rievocazione storica all'ombra della chiesa romanica, monumento nazionale dal 1894. Per quattro giorni la magia del Medioevo a Boruta, il piccolo centro del Meilogu.
4: La nostra manifestazione è ormai entrata nei circuiti intanto internazionali ed è stato oggetto di grande attenzione da parte di tour operator europei. L'idea è quella di rendere possibile questa manifestazione anche durante altri periodi dell'anno.
3: Il fragore delle armi, falconieri e giullari, l'accampamento medievale attrae e incuriosisce i tanti visitatori.
5: Rievocare tutto quello che un arciere aveva con sé o comunque portava durante le sue attività primarie nel Medioevo, che erano la guerra e ovviamente la caccia.
6: Ci chiamiamo Bernardo e Violante, prendendo due nomi medievali, e riportiamo quello che erano i viaggi dei pellegrini, partendo dalle mappe, i documenti, le stoviglie.
3: L'arte della forgiatura, laboratori circensi e un focus sulle donne nel Medioevo, con la mostra curata da Lucia Lacconi, dedicata alle regine Elena di Gallura, Benedetta di Massa e Adelasia di Torres.
2: Il mondo dell'allevamento in vetrina a Serri, sentiamo il servizio firmato da Fausto Ru.
7: A Serri si è svolta la Fiera di Santa Lucia, appuntamento legato alla storia e alle tradizioni del paese. La manifestazione ha riportato al centro il mondo dell'allevamento e della vita rurale.
8: La Fiera di Santa Lucia, giunta ormai alla sua 181esima edizione, rafforza sempre di più il rapporto con il mondo agricolo. Vogliamo che la fiera infatti diventi un'occasione per avvicinare sempre di più, soprattutto le nuove generazioni, sia al mondo dell'agricoltura che dell'allevamento, ma anche delle tradizioni del nostro paese e del territorio, attraverso questa giornata di festa e di condivisione, dove oltre agli animali, all'attrezzatura agricola, troviamo anche quello che il nostro paese custodisce e può mostrare al pubblico.
7: Particolare attenzione è stata dedicata alla tradizione della pastificazione e alla trasmissione alle nuove generazioni degli antichi saperi.
9: È una bella cosa, mandare queste che ci hanno insegnato le nostre mamme e le nostre nonne.
2: Ora faccio una pausa, torniamo fra poco per l'ultima parte di questa edizione del TG.
10: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: Inizia la sosta per le nazionali, Cagliari ci arriva da quarto in classifica, intanto negativi tutti gli esami tossicologici su Daniel Maldini, non aveva usato sostanze stupefacenti, partirà con l'Italia di Mancini. Sentiamo Alberto Masu.
11: Prima di tutto, via le nuvole. Anche le artificiali, come quelle di una presunta positività agli stupefacenti di Daniel Maldini, sconfessate dalle analisi. Gli esami tossicologici sui campioni di sangue prelevati dopo l'incidente stradale della notte tra il 12 e il 13 settembre hanno dato esito negativo. Il responso è arrivato dall'ospedale Niguarda di Milano dopo la positività al pretest della polizia locale, che però non ha nessun valore legale, ma aveva semplicemente reso necessario un approfondimento. L'attaccante del Cagliari potrà partire senza pensieri con l'Italia di Roberto Mancini per il maxi slot per le nazionali, che metterà in pausa il campionato sino al prossimo 10 ottobre. E i rossoblù ci arrivano nel miglior momento possibile. Da quarti in classifica, con la miglior difesa della Serie A, solo due gol subiti e la spilla di rivelazione estiva col sorprendente Frosinone di Alvini. Lo scenario psicologico migliore per affrontare questi 19 giorni senza calcio, praticamente un supplemento di ritiro, in cui Pisacane potrà lavorare per aggiungere all'arsenale le altre armi ancora inutilizzate, gli ultimi

0: arrivi Massolen Nzola, ancora in ritardo di condizione, anche se toccare qualcosa in questo momento sembrerebbe un controsenso. Si è detto della miglior partenza dell'anno dello scudetto, certo, ma in questi giorni è inevitabile il paragone con l'anno 19-20, quando il Cagliari si presentò al 1° dicembre dopo aver battuto la Sampdoria 4-3 al quarto posto. Quell'anno Nainggolan e i compagni partirono a rilento, lo sprint arrivò tra l'ottava e la 12ª giornata e ora c'è già chi sogna un autunno come quello. Alla ripresa ci sarà la Juventus, la Domus e la Sardegna avranno 3 settimane leopardiane da sabato del villaggio.
1: Oristano si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto, società sportive e mondo del volontariato hanno animato le vie del centro cittadino. Sentiamo Mario Task.
2: Dal calcio alla scherma, dalla pallavolo al basket, passando per il tennis, l'hockey, il golf e la danza, il centro di Oristano si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto per la manifestazione Sport e Solidarietà, promossa dal Centro Commerciale Naturale e la Consulta Giovani con il contributo del Comune.
3: Sono presenti circa 50 società sportive. La bellezza dello sport è appunto il fatto che coinvolge i giovani, i ragazzi, quindi le famiglie, e quando l'evento sportivo poi si sposa col sociale non può che essere importante.
2: Le società sportive hanno portato le loro discipline nelle strade, nelle piazze cittadine, offrendo soprattutto ai bambini e ragazzi la possibilità di mettersi alla prova, conoscere nuove attività e avvicinarsi alla pratica sportiva.
3: La bellezza dell'evento di oggi è che quest'anno è stato abbinato alla solidarietà, sono state invitate tutte le associazioni di volontariato che durante l'anno partecipano attivamente per gli eventi sportivi.
2: Lo sport è stato anche occasione di incontro e impegno sociale accanto alle società. Le associazioni di volontariato con attività di sensibilizzazione, dimostrazioni di primo soccorso e iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione.
1: Era l'ultimo servizio di questa edizione del

0: sa terra nostra.
1: È del 1996 l'album Nara Lutue degli Stentales. Il brano omonimo che ascoltiamo è introdotto da un attittu recitato da Donne di Orgosolo.
2: Danna

per Giuseppe Nambertau.

te a meda sa. Mira tu e azenia e sorte, a testimonio solo sa spreda sa.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Un saluto a tutti, su Benegattaus, benitorraus a su tre giornali in sardo de Sardegna 1. Come sempre, bieus, intendeus che le punti snovas a de oi e cominciaus con i titoli su de su sommario. Energia s'allarmi de sa Confartigianato in Sardegna costa 100 milioni di euro in pruso. S'appello in s'attobio de chi a toccare vai calai. Sa pressione fiscale crescente, sa distanza de s'Europa. Aliche su terra o a bruciare in sa zona del sistabilimento dessa acqua San Martino de Codronzano. Su chi ha riscoperto sa procura poneri a rischio su benitore dessa azienda. E poi est in liquidazione. Su Einstein Telescope l'assara is domus istituzionalis e si andrà a giro in is territorios, is espertos, in is scorte stessa barbaggia vuoi spiegare il suo progetto e combatti sa reserva. O esti sa die mondiali des Alzheimer in Sardegna spazienti punti 15.000 si sfida a manna in modo per toccare sa prevenzione prospettiva sa decura sa nosa.

Su datu pertoccat 95.000 aziendas ca in s'ultimu annu ant pagadu 113 milioni di euro in prusu a rispettu a su livello de mesu europeu. In sa provincia de Casteddu Uscetti, su prezzu est prus artiu de 37 milioni. In sa classifica nazionale, s'incidenza de su prezzu de s'energia po su PIL in Sardegna est su 0,25%. Sa Confartigianato narra ca toccherà intervenire seguendi sa pressione fiscale in chi ha partecipare ai protagonisti della politica italiana, Paolo Gentiloni, Pier Ferdinando Casini, sul ministro dell'ambiente, Picchetto Frattin. Subenitori del stabilimento Acqua San Martino in Codronzano, este a rischio, sa procura ha riscoperto che in sa zona del stabilimento uno sciacco manne aliga speciale estetti a posta sotto terra o a bruciare. S'azienda è fallia, in Moisa Gattara in liquidazione, si può cercare di socio su un oso, caposa da bigà in gestione si stabilimento, ma sa procura in Moisa fende indagini, se si accusa questi di inquinamento ambientale e queste indagini vrimmara d'ogna ripu del negozio con imprenditori o altro. S'acqua a cantuare non est inquinara, ma ad servire altro su controllo. Su inquinamento per toccare ai ultimi, su 30 anni di attività in dare rispondi dunque a sa società di Beccia che tenera in gestione i impianti. Su meri a parola sa città di metropolitana de Tattari e su sindaco Giuseppe Mascia narra che sti a Riolomera e ho sfatto derotto Poponni si stabilimento in condizione de ove ritorna narra Mascia, ma in moi c'è stato un problema tutto nuovo a Bettazzo. Sa procura de sicuro si deprivai Craresa. Sa questione per toccara finse sa su comune de Codronzano si impianto esti e sa mizzavuru sa gatta in su territorio comunale nemmosu poi moi scirichine a deppi pagai possa bonifica de tutta sa zona. Sa cronaca, operazioni contra i trafficanti di droga in sa città di metropolitana de Casteddu, i poliziotti su de si squadra mobile de sa questura de Casteddu hanno scoperto una prantadura de cannabis in salto su de assemini, due persone de 54 e de 58 anni su de assemini, e punti stette sa frimmare, sa punti corpaso de produzioni de droga e mo sa gatta in sa presoni de Uda. Si indagini si vianta parte in smessi si passauso a intro s'azienda de istuso is poliziotto sant sequestrao 9.000 matas de cannabis. Andavo in terra noi, noi polizia e carabinieri, sono traballenti, combatti, prevenni, episodi su de criminalità, su ultimo episodio contro l'ufficio comunale di Savia Garibaldi. Su sindaco, in ogni maniera, non è a Riolau, non so se fu dentro di una drumma delinquenti, sì, da settimonizzi su vatto e su sedio in Savia Garibaldi per toccare una persona scetti. Tu conosci su beni, tu conosci il sa procuravuru, narra ancora su sindaco di Terranoa, su responsabile Estro Picciocco, attendere il problema sa desaluri, depiressi curao. Si spero, estere interveni luego, su narra settimonizzi, sa persona che è arrivato sul danno, depiressi a giurao, de dottorisi. Insummenti, si però, siginti, atros episodius, sigiri sa protesta de cittadinos e de buttegheri, si sa tra di ladronesi, unti intrausi in su bar Pinzello, antifurau rotto in sa via Vena Fiorita. Se sono sfortienti, scontrolloso, in ogni appendizio, narra su sindaco, e sono sfortiai, finse su sistema de telecamera de sorveglianza. Danilo Massimo Cardone, ex comandante regionale in ovo della Guardia de Finanza in Sardegna. Cardone finse su mese agosto de Sanova Salviera, su comandanti provinciali de Casteddu. Pigra su osto de su generale Claudio Bolognese Gallassara, sa Sardegna a posto de 4 anni, su andare a traballare in Roma in cui era ghiai un reparto speciale. Sa resetta giusta e sa prevenzione. Annau Danilo Massimo Cardone, sa cerimonia posso cambiare su comando, è stato fatto in sa caserma Satta. Ai Cisceti, Poreus, traballai bene, segnata repressione, est un fallimento del suo sistema, andava ancora Cardone. Su comandanti nuovo, arrivo e dao finse della questione del suo 41 bis, sa ribu, de gabusu, de sa mafia, de sa camorra, de sa andrangheta, in espressione si de sa

Sardigna, non si deve privare a riolai, a nau cardone, zeus preparaus, zeus prontos a frimmai, is gengas de mafiosos o de camorristas che volent intrai in su sistema de s'economia legali de sa Sardigna. 10 sfueddos de su comandante regionale de sa finanza, Cardone. Su Einstein Telescope est da importo oneri in collegamento es istituzioni con su territorio. Dunnarora Carolina Corona traballara in su settore de sa comunicazione de su progetto. Totus vorre ti conosci e comprendi ita si osfendi poita e os fatto finzas un info point in Luvola e vorre ti fuori dai cun nosu nara Corona. C'è sta bisogno di sciusciare questo muro intra su progetto e scomunitadisi, si è attentato del Luvola contra dosi studiosi, si da ricordante a Rottosu, ma Totosu sa ricordante a Fizzas de sa condenna del suo consiglio comunale de Luvola. E poi questa regione, rappresentantisi dessa comunicazione, ti dirigio della SAIS, domus istituzionalis, di andare a giro a presentare il suo progetto, portando il suo telescope in scortes e dessa barbaggia. Competenza, professionalità e trasparenza, Nanta Luca Cardello, circarori di geologia dell'Università delle Tattari, e Michele Vadilonga Gattermeier, del suo osservatorio astronomico del SINAF de Casteddu. De peso sciusciai, su muro in scienza e sa popolazione. Se ho scritto un etico di cittadino con un'azienda su questo territorio, o le si comprendi, finza su commenti su territorio, si vuole aggiurare in questo progetto. Bizzi, Uliana, Sarule, Lodine, accanto a Tobius in Luvola e Nugoro, su progetto che si portava in ogni tappa dessa manifestazione autunno in Barbagia. Stetti a celebrare in Sardegna Buru sa Dia Mondiale di Alzheimer, i pazienti in sa regione nostra, 15.000. Alzheimer è una malaria legge a mera che pone a rischio sa qualità di sa vita, sa autonomia dei nesti malario. Sa cura contro Alzheimer non c'è ancora in una sfida a manna, possa circa mondiali, possa medicina, possa assistenza a Buru. Su fattore di a rischio, cose importanti e ti sedati, come ti conferma Gianluca Floris del suo centro disturbi demenze cognitive dessa azienda ospedaliera universitaria de Casteddu. In questi ultimi anni in Sardegna sul numero di pazienti cresce mera le persone corpias dessa schinata demenze, 25.000, 15.000 scetti punti malari su de Alzheimer. Sa prevenzione estere in porto, sa circa lavoro vogastia ai subvenitori con fiducia, posso che per toccare sa prevenzione, toccare mantenere un'arrezza sociali Bia sempre buona, narra Gianluca Floris, e tocca fare sempre attività mentali e fisiche, poi a fattori ambientali, sì, fonti de importo. Un montone di gente partecipava in Isili e sa manifestazioni Artis e Ortus, a Paricciara, adesso comune. Come ti ogni anno, il suo obiettivo viene gusto dei contesti valori, delle eccellenze del suo territorio, frutta, birdura, prodotto su de artesano, proschetto tutto azienda, che traballa a Sarramini o Cavainti Arazzo, in suo centro del Sarcidano, Sagattara, ancora un patrimonio umano de Vaina, con genti che traballa a San Materia Prima o Manigera, sa terra, grazie a s'imparo de generazioni e generazioni. E ti sempre porti sa capio intra sa bidda su territorio in Messai, su commenti narra su sindico de Isili Luca Pilia, eventi su di questo ripo depiti a valorare tradizioni, si depiti a valorare su attori dell'agricoltura, del suo territorio de Isili. Difatti, si narra ancora su sindico Pilia, parte sa produzione de frutta, de birtura, così importanti de tutta sa Sardigna. Ma su sport, su palloni de Serie A, su campionato in Moi, si frimmara. Po tre gira, e su Casteduro si frimmara, e su, su dei quattro posti su questa classifica, dunque quasi uno primmao, a posto si dei cinque partite. Ci punti Novasa, bonus che per tocca a Daniel Maldini, i esami si attivato in Milano, il sospirare in guarda, a posto gli incidenti sul sedio, su 12 e su 13 di questo mese, è nata che Maldini non ha impreato droga o altro. In Moi, dunque, se attaccanti su Castello si vuole concentrare, o sa nazionali del Roberto
Roberto Mancini. Su campionato ara torrai su decide, su mese della Dammini e su Casteddu si può ricosai in questo momento positivo, tenere San Melius su difesa del suo campionato, impari con su Frosinone e si si squadra che hai già espantato Rottus. S'allenatore Fabio Pisacane, ara tenni 20 disi da tempo, su in moi, vuoi recuperare, gioca a Rorisi, che ribauso in sull'ultima gira del suo mercato, come ti Massolin e Nzola. Dunque, se si squadra alla cominciare all'estero, a vai tor allenamento in Seminello. Saurima partire a Pustesi, desi sfidas, gara giocare sa nazionale italiana, sarà vai sa Unipol Domus, su Castello contra sa Juventus, e stifoso, seguenti a Bisai. Se acabavo di questa edizione puro, si torno grazie a vostra attenzione. Si intende eso, si invia eso, e se ti sembra che bene, un saluto e tutto.

0: Diventa Preghiera di Pace, la versione in sardo di Alleluia che abbiamo ascoltato da Cecilia Concas con gli arrangiamenti di Giuliano Rassu.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 29 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine.

0: Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri, su Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in E tu sai l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pater.

0: C'era anche il duo Fanta Folk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas incontra i Cordas et Cannas e la cantante Monica Mureddu per una raffinata interpretazione di Kelos de Oro che ascoltiamo.

0: Il delicato arpeggio di Marino de Rosas in evidenza in questa Chelos de Oro che abbiamo ascoltato tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: L'umorismo dei testi e un certo gusto dissacrante hanno caratterizzato la produzione dei Banda Beni. Questo Ziu Lillicu che ascoltiamo è stato il loro primo successo inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: Tratto da Sardegna Canta del 2000, ascoltiamo Franco Madau in Canzone Narami.

0: mobili, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 32 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu.
6: Buonasera, è finita l'estate almeno dal punto di vista del calendario, perché poi le temperature restano alte, però torna l'informatore sportivo. Oggi ricordiamo l'appuntamento con la nostra panoramica sul calcio regionale, poi gli appuntamenti con i colleghi Lele Casini, Matteo Vercelli e Carlo Alberto Melis. Iniziamo questa nuova stagione con due ospiti. Partiamo intanto con Daniele Porcu, allenatore di Iglesias. Buonasera Daniele.
7: Alberto, buonasera.
6: Ci togliamo subito il dente, due punti persi ieri.
7: Sì, ieri due punti persi, perché comunque ci siamo un attimo complicati la vita da soli con un'espulsione al primo tempo, una partita che stavamo conducendo 1-0, giocata abbastanza bene, poi questa espulsione ci ha un attimo cambiato i piani di gara. Abbiamo preso l'1-1 a inizio secondo tempo, poi abbiamo avuto una o due occasioni clamorose anche in 10, non le sfruttate, alla fine un punto che ci teniamo stretto, perché comunque contro una squadra organizzata che faceva la sua prima partita in eccellenza con un pubblico campo caldo, alla fine ci teniamo questo punto.
6: L'eccellenza te la sei conquistata sul campo l'anno scorso con il Terralba e adesso lo stai vivendo sulla panchina dell'Iglesias.
7: Sì, ne sono orgoglioso, perché prima sono stato giocatore Iglesias, adesso sono l'allenatore. È una piazza storica, una piazza che è un presidente che fa tanti sacrifici, che ti lascia lavorare, ha allestito un'ottima squadra, ora aspetta a noi lavorare e dimostrarlo sul campo di poter fare un ottimo campionato.
6: Altro 1-1 dopo quello di Iglesias, quello della Torres, 1-1 sul campo di Forlì, anche qui qualche recriminazione. Ne parliamo con il nostro secondo ospite, Andrea Colombino, direttore sportivo della Torres. Buonasera Andrea.
8: Buonasera Alberto, buonasera mister, grazie per l'invito.
6: Faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele: due punti persi a Forlì.
8: Sì, due punti persi, però è un punto in trasferta, quindi a me piace vedere il bicchiere mezzo pieno. Ecco, il Pescara ha preso 6 gol a Forlì, quindi noi siamo andati, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo commesso qualche errore, non l'abbiamo chiusa quando la potevamo chiudere, alla fine è arrivato il gol del pareggio e ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti.
6: È stata una bella partenza quella di questa stagione, è il modo migliore per provare a cancellare i problemi dello scorso anno, un anno in cui forse la Torres ha avuto paura veramente di non poter mantenere il campionato.
8: Ma è giusto che ci sia la paura, perché quando c'è la paura vuol dire che c'è anche il coraggio, poi se si reagisce, quindi a me interessa questo, il lieto fine. Ci siamo lasciati alle spalle questa esperienza che sicuramente ci ha formati maggiormente e ci ha insegnato qualcosa, appunto quella di non dar mai niente per scontato, non fare voli pindarici, lavorare settimana dopo settimana rimanendo sempre con i piedi attaccati a terra, perché ci sono anche gli avversari che si preoccupano quanto noi di portare a casa le partite, quindi sono contento di questo inizio di stagione, non era scontato neanche questo, e sono contento di come si sono inseriti i nuovi e quindi guardo fiducioso al prossimo futuro. Ecco.
6: Dicevi la paura dello scorso anno, può aiutare anche, o meglio ha aiutato a ricompattare l'ambiente, perché l'anno scorso ci sono stati tanti veleni, tante polemiche quando Dicevi tu prima, non bisogna mai dare nulla per scontato. Probabilmente a Sassari si dava per scontato lo scorso anno che la Torres dovesse quasi per diritto combattere per la promozione. Invece quei problemi, le difficoltà e il rischio di retrocedere ha ricompattato l'ambiente e quest'anno si vedono i risultati.
8: Beh, sicuramente passare attraverso un momento di difficoltà e uscirne aiuta a compattare anche l'ambiente. Poi

0: di rappresentare comunque in terza serie una regione, andiamo a fare il nostro campionato.
1: proposito di
0: Questo.
1: sì. Cioè, a proposito di ambiente, di blasone, di richieste, come sta vivendo Iglesias questa stagione? Iglesias è un'altra di quelle piazze che storicamente ha vissuto stagioni importanti, campionati importanti.
2: Iglesias è una piazza storica, vive l'eccellenza sempre cercando di fare il massimo con un ruolo da protagonista. Il campionato d'eccellenza comunque in questi ultimi anni è diventato una specie di professionismo, anche se siamo nei dilettanti, è un campionato duro dove lo si vede anche dalla classifica, nessuno ha vinto due partite, anche squadre super attrezzate. L'Iglesias lo vive in un modo che vorremmo essere protagonisti, però comunque ci sono anche tante altre squadre attrezzate. Bisogna far parlare il campo, come vedo io il calcio. Quindi noi speriamo di far bene.
1: Diciamo che l'Ilva e Alghero, almeno sulla carta, partono un po' davanti a tutti. Come si può contrastare, come si possono contrastare due corazzate così?
2: Si possono contrastare. Ilva e Alghero hanno allestito degli organici veramente competitivi, ma chiaramente anche tante altre squadre comunque dicono la loro, soprattutto ognuno quando gioca in casa propria. Abbiamo visto noi ieri da quel qualcosa in più con il proprio pubblico. Chiaramente Ilva e Alghero, secondo me, alla lunga, perché adesso c'è anche la storia un attimo del calendario, che ha trovato partite un po' più difficili come l'Ilva, ma alla lunga usciranno fuori. Spetterà agli altri rovinare i loro piani un attimo, sportivamente parlando. E niente, sarà duro anche per loro, non sarà facile staccare gli altri.
1: E invece in Serie C com'è la situazione? Perché la Torres intanto si è sistemata in zona playoff. C'è una squadra che può ammazzare il campionato come è successo negli ultimi anni, oppure c'è un equilibrio che da un certo punto di vista può anche favorirvi?
0: Guarda, ammazzare il campionato non saprei, perché è ancora molto presto per fare dei primi bilanci. Secondo me bisogna aspettare almeno la metà del campionato, o quantomeno un terzo. Qua siamo ancora alla sesta giornata, quindi è ancora un po' presto. Sicuramente ci sono delle squadre che sulla carta sono maggiormente attrezzate di altre, tipo le retrocesse dalla B, Reggiana, Pescara e Spezia, ma anche Ravenna, anche il Perugia, anche il Guidonia hanno allestito organici di primo ordine. Quindi io non credo che ora si possa individuare l'ammazza campionato. Ecco. Sicuramente è un campionato stimolante, è avvincente ed è bello parteciparci.
1: Intanto, in attesa di capire come sarà l'equilibrio di questo campionato, avete messo in evidenza un gioiello come Di Stefano che non sbaglia un colpo.
0: Sì, Di Stefano ha avuto un impatto importante quest'anno perché ha fatto la preparazione, cosa che non ha fatto l'anno scorso perché è stata un'acquisizione a titolo definitivo dal Modena. Abbiamo trovato subito l'accordo con la società, ma il ragazzo doveva risolvere il suo contratto e questo ha portato via del tempo e ha compromesso l'inizio stagione dell'anno scorso.

0: grandi che sono la spina dorsale dei giovani, giovani bravi che ce ne sono tanti, anche sardi, e lavorare non solo per l'immediato. Poi tutti sappiamo che nel calcio viviamo di risultati, tutti vorremmo vincere, però bisogna pensare anche al futuro.
1: Hai toccato un tasto che voglio approfondire con tutti e due, Olbia e Carbonia. Sono due piazze storiche, non sono riuscite a iscriversi al campionato d'eccellenza, stanno ripartendo dalla seconda categoria. Chiedo a tutti e due che messaggio viene lanciato da questi due, di questi due flop di società così importanti. Daniele.
0: Dispiace tantissimo perché comunque sia l'Olbia in questi anni ha partecipato Serie D, Lega Pro e quindi comunque viene a mancare in Sardegna anche uno sbocco per i giovani. Adesso c'è il Cagliari, c'è la Torres, però cioè sono solo due squadre in Sardegna, quindi e per i nostri ragazzi sardi più squadre ci sono, anzi siamo ben rappresentati in Serie D questi ultimi anni e quindi c'è sbocco anche per i ragazzi, però comunque questo fa capire che se non programmi bene, purtroppo i costi al giorno d'oggi nel calcio sono tanti, i presidenti a volte vengono lasciati soli, gli sponsor non sono più come prima e quindi bisogna fare bene i conti. Io dico sempre che uno deve spendere quello che può, nel senso che se non riesci a partecipare in un campionato per un obiettivo, cioè vincerlo, ti fai un bel campionato con le tue possibilità, cercando, come ho detto prima, di portare su in prima squadra 5-6 giovani bravi con il restante grande. Quindi ognuno deve fare quello che può, altrimenti purtroppo poi è inevitabile.
1: Andrea, chiedo anche a te un parere. Che effetto fa vedere Olbia e Carbonia sparire così di colpo, dover ripartire dalla seconda categoria? E c'è anche l'assist in queste ultime parole che ha detto Daniele. La forza di una società a resistere alle pressioni di una piazza che magari vuole tutto e subito, andando magari anche oltre le proprie possibilità.
2: Sottoscrivo quanto detto dal mister, la penso esattamente come lui, mi dispiace terribilmente sia per un aspetto di rappresentanza di due società storiche, una alla quale sono particolarmente legato perché ho passato un anno meraviglioso a Carbonia, e l'altra è l'Olbia che ovviamente arriva da tante partecipazioni ai campionati professionistici e purtroppo è anche lei fallita, dovrà ripartire dalle categorie minori. Il discorso è che i tessuti imprenditoriali più o meno sono sempre gli stessi, quindi non bisogna mai fare il passo più lungo della gamba perché gli sponsor sono sempre meno, perché magari le aziende sono in difficoltà e non possono sovvenzionare più come prima e quindi bisogna lasciare spazio alle idee. E le idee ovviamente comportano dei rischi maggiori perché, come ha detto il mister prima, ci si affida molto spesso a giocatori di categoria o giocatori esperti, ma è chiaro che questi giocatori hanno anche dei costi diversi perché in una maniera o nell'altra si va a retribuire anche un percorso di carriera, mentre questo con i giovani non succede. È chiaro che ci si espone a dei rischi maggiori, però se si pensa, se non si pensa solamente all'uovo oggi, ma alla gallina domani, probabilmente si riesce a superare questo problema di scarsità di risorse.
1: A proposito di idee, che effetto fa vedere i giocatori che sono passati per Sassari ora in Serie B? Faccio due nomi al volo, uno è Varela che gioca ad Arezzo e poi Rocco che sta facendo benissimo con il Mantova.
2: Sì, due li ho sono andati a vederli ieri, uno è Stivanello che giocava su Tirol e l'altro è Mattia Sala che è ad Arezzo. Mentre Varela l'ultimo giorno di mercato è passato alla Salernitana.
1: E dunque ho sbagliato.
2: Ho fatto in tempo a vederlo in Coppa Italia
1: Qui a
2: contro il
1: Cagliari, sì.
2: Cagliari. Sì, no, fa molto piacere. C'è anche Edoardo Saporiti, ce n'è altri che sono passati qua in questi anni che ora stanno facendo bene. Ma nel momento in cui erano qua ci sono stati sollevati dei dubbi anche su questi ragazzi. Cioè, per questo ti dico, molto spesso bisogna avere anche il coraggio delle scelte. Io ovviamente faccio un mestiere diverso da quello dell'allenatore, però servono allenatori che abbiano coraggio. L'altro giorno ha giocato un ragazzo 2006, che beh, che eravamo tutti un po' spaventati perché era all'esordio ed è stato il migliore in campo.

0: Quindi io credo che maggiore il rischio, maggiore il rendimento. È una legge economica, funziona un po' in tutti i campi, però bisogna avere coraggio a rischiare. Rischiare e ovviamente anche avere la pazienza e mettere in conto che ci possano essere degli errori.
1: Daniele, serve più coraggio o più pazienza con i giovani?
2: Serve un attimo di pazienza perché comunque bisogna dargli anche la possibilità di sbagliare, perché comunque se poi andiamo a vedere sbagliano anche i grandi, sbagliamo noi allenatori giovani, sbagliano i grandi, quindi c'è da capire un attimo che il giovane ha bisogno di sbagliare per imparare. Chiaramente bisogna ridurre questi errori il prima possibile facendoglielo capire, però siamo stati tutti giovani, quindi secondo me la responsabilità va data un attimo più ai grandi, all'allenatore, e lasciarli sbagliare, perché altrimenti non potranno mai crescere.
1: Ti chiedo un parere, stavamo parlando prima sulle cinque squadre in Serie D. Monastir è partito lo stesso benissimo, c'è la sorpresa Ossese che ha perso nell'ultimo turno, però la prima sconfitta dopo aver fatto 7 punti, quella forse più in difficoltà è il Latte Dolce.
2: Visto, sì, il Latte Dolce sembra un attimo un po' più difficoltà, però come stava dicendo il direttore, è appena incominciato il campionato, quindi bisogna vedere anche che tipo di preparazione si è fatta, il calendario, che partite comunque hai beccato le prime giornate. Posso parlare del Monastir che conosco bene, un gran bel progetto, un progetto di cui stavamo parlando adesso, grandi forti, giovani bravi, con un allenatore coraggioso, che ha lanciato tanti di questi giovani, una società che da prendere come modello in questo momento, secondo me, perché ottiene i risultati giocando bene e quindi c'è solo da fargli i complimenti. E poi in Serie D comunque ho visto che ha vinto il Budoni.

0: Andrea, si può pescare in Serie D tra le squadre sarde?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono tanti giovani interessanti. Non ti nascondo che qualcuno ha provato a prenderlo, ma ha preferito continuare un percorso in Serie D. E ho provato a prendere anche i giocatori dalla promozione che avevano già dato parola, però non voglio spoilerare troppe cose. Però non, il discorso è che siamo attenti alle categorie minori, ecco, non, questo è il messaggio, che deve passare. E poi anche i ragazzi devono avere il coraggio di fare delle scelte e non pensare, eh sì, ma poi vado alla torre se non gioco. Chi ha un'opportunità così deve coglierla e poi se sono rose fioriranno, però anche i ragazzi devono avere il coraggio, non solo gli allenatori, ma anche i ragazzi quando fanno le scelte devono avere ambizione, devono avere fame di arrivare in alto. Perché se no saranno sempre delle belle promesse non mantenute.
0: Mi ha colpito molto quello che hai detto adesso, giocatori di promozione che hanno detto no alla Torres, forse per la paura di non farcela. Perché c'è ancora questo timore? Meglio tenere il poco magari in promozione senza avere il coraggio di fare questo grande salto, anche magari col rischio di fallire.
1: Non saprei. Questo lavoro è bello anche perché ti permette di rapportarti con generazioni diverse dalle nostre e quindi sono ragazzi che sono cresciuti in una maniera diversa e non è per forza colpa loro perché ovviamente si sono trovati in un'epoca, ripeto, diversa rispetto alla nostra e quindi magari hanno una percezione diversa del contesto nel quale si sviluppano e crescono. Ecco, quindi ma il coraggio deve esserci per forza ed è capitato, poi ovviamente io per carattere non sono una persona che si risente, quindi ho provato a convincerli, a spiegargli come se fossi un parente, che queste sono delle opportunità che si devono sempre cogliere. Poi come andrà si scoprirà vivendo, non si può scoprire a priori, se no sarebbe tutto bello.
0: O brutto, meglio non
1: Quindi
0: saperlo in
1: questo,
0: anticipo di quella.
1: brutto, certo, no, in anticipo non si può sapere niente.
0: Daniele, che effetto ti fa sentire che ci sono giocatori della promozione che rinunciano al salto in Serie C per la paura di non farcela?
1: Ma soprattutto non è manco paura di non farcela, è soprattutto che adesso molti ragazzi, come dico io, cercano la comodità. Nel mio piccolo, in eccellenza, sai, l'allenatore comunque deve anche scegliere certi profili e mi sono sentito dire anch'io, comunque io sto vicino a casa, comunque sto lì e quindi ognuno, ma questa è la mentalità che si portano dietro i ragazzi, ma secondo me anche un po' per colpa nostra, perché qualcuno vuole tutto subito.

0: Sarà importante la spinta del pubblico nella gara con la Villa Cedrese.
1: Sì, sarà importante anche perché quest'anno non abbiamo ancora vinto. Di solito Iglesias è sempre stato un campo difficile per tutti, anche per l'Ilval è stata la prima partita. Contiamo di fare una gran bella partita, soprattutto per loro, perché comunque ci seguono. E quindi domenica dobbiamo dare qualcosa in più, tutti quanti, per poter vincere questa partita che è importantissima contro un'altra piazza storica che è Villa Cidro, una squadra forte, organizzata, ma dovremmo farci trovare pronti.
0: Anche a Iglesias ci sono molti commentatori o più tifosi?
1: Ma mi sa che sono un po' da tutte le parti i commentatori, perché comunque, sai, si tende sempre a vedere sempre la negatività, c'è sempre la critica, c'è sempre difficilmente senti dire, guarda la squadra che come gioca bene, oppure guarda quel giocatore anziché evidenziare le qualità. Si tende sempre a trovare quello che in quel momento una giocata sbagliata la si sottolinea, invece una giocata bella, mai dire guarda cosa ha fatto il giocatore. È sempre stato così il calcio.
0: Purtroppo quello è un problema.
1: Purtroppo
0: Più
1: sì.
0: commentatori che tifosi, la speranza invece è trovare più tifosi che commentatori. E allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Ringraziamo Daniele Porcu, allenatore di Iglesias, in bocca al lupo per la nuova stagione.
1: Crepi, grazie a voi.
0: Ringraziamo anche Andrea Colombino, in bocca al lupo con la Torres, e grazie naturalmente per essere intervenuto alla nostra trasmissione.
2: Viva il lupo, grazie a voi.
0: Ringraziamo anche Manuel Cozzolino in regia, voi che ci avete seguito. L'appuntamento con l'informatore sportivo è ancora lunedì prossimo, sempre alle 18:30 su Radiolina e su Videolina. Buona serata.
3: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione. Con Alberto Masu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radiolina. È mezzanotte e 32 minuti.
5: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Luca Neri su Radiolina. Subito.

tutti ben ritrovati, edizione della notte del TG di Vidolina. Partiamo subito dando insieme uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Entro l'anno i primi decreti legislativi, il ministro Pichetto Frattini conferma la svolta sul nucleare per fronteggiare il caro energia. Al forum di Chia di Confartigianato anche l'incrocio Stato-Regione sull'assalto eolico nell'isola. Rifiuti interrati nell'area dello stabilimento San Martino di Codrongianos risalirebbero agli ultimi 30 anni di attività, non risultano contaminazioni dell'acqua, la bonifica sarà a carico degli enti del territorio. La candidatura dei monumenti nuragici all'UNESCO supera uno dei passaggi più delicati. Il Ministero della Cultura sceglie l'istanza sarda fra 30 proposte, decisivo l'aspetto della sacralità dei monumenti. Inizia la sosta per le nazionali, Cagliari ci arriva da quarto in classifica, intanto negativi tutti gli esami tossicologici su Daniel Maldini, non aveva usato sostanze stupefacenti, partirà con l'Italia di Mancini. E il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin nell'isola conferma la svolta sul nucleare per fronteggiare il caro energia. Entro l'anno i primi decreti legislativi, al forum di Chia di Confartigianato anche l'incrocio Stato-Regione sull'assalto eolico nell'isola. Sentiamo Stefano Fiore.

0: più delle grandi centrali, parliamo di piccoli reattori, di conseguenza con una dislocazione molto diversa da quello che era il concetto di centrale nucleare di prima.
1: Dalla Sardegna conferma la linea del governo il ministro Pichetto Fratin, misura anticaro energia davanti a mutati e inquietanti scenari geopolitici e impegno in tempi rapidi, ribadito al forum di Confartigianato su energia e sostenibilità una volta approvata la legge delega.
0: Entro fine anno io mi sono impegnato a presentare i decreti legislativi con i criteri di individuazione delle aree, quindi anche qui ci sarà un rilevante ruolo regionale, un ruolo di proposta da parte del sistema e delle imprese.
1: Alla convention di Domus de Maria anche l'atteso incrocio Stato-Regione all'ombra di un continuo assalto eolico, speculazione che resta incubo nell'isola fra norme fragili e forse autorizzazioni facili.
2: Una volta spiegato che il nostro obiettivo è 6,2 gigawatt e in realtà abbiamo ricevuto domande per 90, si capisce anche la preoccupazione di pianificare bene.
0: Arrivano richieste autorizzazioni che poi vanno valutate rispetto a quello che sarà la legge regionale sarda sulle aree idonee.
1: Nell'occasione anche il report di Confartigianato regionale si stima che le 95.000 piccole e medie imprese sarde negli ultimi 12 mesi hanno sostenuto 103 milioni di costi aggiuntivi per la corrente elettrica rispetto alla media europea.
3: Paghiamo 3,7 miliardi in più rispetto alla media europea, di questi il 47,4% è dovuto ad oneri fiscali e parafiscali che sono eccessivamente onerosi e direi insopportabili.
1: Al forum di Chia 700 delegati da tutta Italia, interventi autorevoli, il caro energia morde le imprese italiane e cresce il divario con il resto d'Europa.
4: La condizione internazionale oggi rischia di farci trovare sudditi, non possiamo lasciare i nostri figli vassalli di qualcuno e dobbiamo avere autonomia, autonomia non solo sul piano della difesa ma anche sul piano dell'approvvigionamento energetico.
5: Difficile dare la colpa a Bruxelles se noi italiani abbiamo un costo di energia superiore agli spagnoli, ai francesi. Ci sarà qualcosa da rivedere nel nostro modello energetico.
6: Rischia di vanificare gli sforzi per rilanciare con una nuova gestione l'attività, la scoperta nell'area delle acque di San Martino di forti quantità di rifiuti interrati. Sentiamo Franco Ferrando.
7: Sì, si apre un nuovo scenario che ci preoccupa molto perché sia come ex provincia prima e città metropolitana poi, l'amministrazione ha sempre compiuto tutti gli atti necessari e fondamentali per il ripristino dell'azienda.
8: Preoccupa gli enti interessati il quadro ambientale dell'area dello stabilimento delle acque minerali San Martino a Codrongianos, così come emerso da un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Sassari. Tre le zone per circa un chilometro quadrato nelle quali a un metro e mezzo di profondità sono stati individuati rifiuti interrati o bruciati, rilevate forti concentrazioni di arsenico e di altri metalli. Gli enti interessati sono stati informati perché attivino le procedure d'urgenza di messa in sicurezza di bonifica del sito, costi che ricadranno sulle finanze pubbliche.
7: Adesso a quella fallimentare, cioè la giudiziale, si aggiunge anche questo problema. Siamo in attesa di vedere gli sviluppi della procura. La nostra intenzione ovviamente è quella, come dire, che sia fatta chiarezza per il bene sia dell'azienda e sia di un bene che riguarda tutto il territorio.
8: L'inquinamento è riconducibile agli ultimi 30 anni. Dai documenti non risultano contaminazioni dell'acqua, tra l'altro sottoposta ai controlli periodici per la commercializzazione. E ora, prima di provare a rilanciare l'attività dell'acqua San Martino, bisognerà capire come e con quali risorse mettere in sicurezza l'intera area.
6: Comune di Olbia nel Mirino, all'indomani dai raid vandalici, parla il sindaco. Sentiamo il servizio di Giampaolo Cuccuru.
9: Non si abbassa la guardia in città e le forze dell'ordine sono pronte a fronteggiare ogni affondo del crimine, anche sfruttando le nuove tecnologie come i sistemi di videosorveglianza. Il sindaco di Olbia, all'indomani degli atti vandalici ai danni del municipio di Via Garibaldi, ha voluto precisare alcuni passaggi dalla vicenda, non opera di molti ma riconducibile a una sola persona.
10: Un ragazzo che deve essere curato, deve essere trattato in maniera importante. C'è già la procura che da tempo sta cercando di fare a questo ragazzo quello che deve essere fatto. Speriamo che dopo questi due episodi drammatici si possa trattare seriamente dal punto di vista medico.
9: Nel frattempo continuano i furti e le spaccate, a subirne le conseguenze spesso i commercianti, come il bar Pinzello di Via Venafiorita, visitato dai ladri.
10: che ha fatto quel brutto episodio di aver preso in ostaggio col coltello la ragazza cinese, era uno che aveva già episodi precedenti di questo tipo. Per fortuna è stato assicurato alle patrie galere e speriamo che lo tengano un bel po', perché noi questo dobbiamo fare, ma non ci deve spingere a dichiarare che dobbiamo farci giustizia da noi stessi.
9: I recenti fatti di cronaca avevano scosso l'opinione pubblica e la gente era scesa in piazza per rivendicare una maggiore sicurezza.
6: 13 giorni in scade la zona rossa nella città di Cagliari, controlli potenziati intanto dai carabinieri in piazza Matteotti lo scorso fine settimana. Sentiamo l'intervista al comandante della compagnia di Cagliari.
11: Un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al controllo appunto del rispetto delle cosiddette zone rosse, le zone a tutela rafforzata disposte con ordinanza prefettizia che scadrà il prossimo 30 settembre.
6: Controlli che sono stati potenziati anche alla luce degli ultimi episodi?
11: Esatto, sì. Come di consueto noi teniamo in grande conto le richieste della cittadinanza. In questo periodo c'è stato qualche episodio di maggiore impatto sulla sicurezza percepita, pertanto abbiamo deciso di intensificare i controlli che vanno ad integrare il normale servizio di pronto intervento che garantiamo costantemente.
6: E dopo il recente attentato ai ricercatori di Lula, Einstein Telescope abbandona le sedi istituzionali e si mostra alle Cortes di Autunno in Barbagia. Andiamo a Lodine con Gianfranco Locci.
12: Stiamo cercando di comunicare quello che è il progetto per garantire trasparenza, quindi in modo tale da abbattere quel muro che delle volte c'è fra scienza e la popolazione.
13: Luca mette da parte quello che è il suo campo, la sua quotidianità, la geologia strutturale può attendere, così come i tecnicismi. Meglio virare sulla semplicità, arrivare con immediatezza alla gente, oltretutto in un contesto distensivo e rilassante come Autunno in Barbagia. Carolina fa lo stesso, vuole abbattere quel muro di diffidenza che ancora circonda, in alcuni casi, Einstein Telescope.
14: Vogliamo cercare di collegare il territorio con le istituzioni. Abbiamo un info point a Lula in modo tale che chi è curioso, chi ha delle curiosità, dei dubbi, possa venire a trovarci e poter parlare con noi.
13: L'attentato di Lula e i due ricercatori ancora lì, ben impresso, così come il Consiglio Comunale straordinario che ha sancito la scossa. Ecco perché i divulgatori di quel progetto ambizioso che in tanti sognano hanno deciso di abbandonare le sedi più istituzionali, meglio girare il cuore dell'isola, le Cortes.
15: Parlare con le persone che vivono, delle comunità che vivono nei luoghi in cui il progetto ET si sta sviluppando è essenziale per conoscere le loro preoccupazioni, i loro dubbi, le loro curiosità.
13: Prima Bitti, poi Oliena, quindi Sarule e Lodine. I sei divulgatori del progetto Einstein Telescope non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Alle giornate a Lule e Nuoro, nella sede del consorzio universitario, affiancheranno pure degli infopoint itineranti nelle varie tappe di Autunno in Barbagia.
14: La gente sta rispondendo in modo positivo, sono molto curiosi, sono molto interessati del progetto, sono molto ottimisti.
6: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
16: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas su Radio Lina.
6: Alla Renovo di Glesas la mobilitazione dei lavoratori contro la procedura di licenziamento che è stata avviata dall'azienda questa mattina, assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento. Sentiamo il servizio firmato da Valentina Orgiu.
17: È nata per rilanciare l'industria del Sulcis con risorse pubbliche e una precisa scommessa sull'occupazione. Oggi, a poco più di 4 anni dall'avvio della produzione, alla Renovo Bioedil di Iglesias sono 12 posti di lavoro a rischio e ai cancelli scatta subito la mobilitazione.
18: Beh, questa è un'azienda che ha preso una decisione unilaterale
2: improvvisamente, peraltro ci dice che è anche irreversibile. Noi pensiamo che sia irricevibile perché, insomma, questa è un'azienda che nasce nell'ambito del piano Sulcis, uno dei tre contratti di sviluppo, per cui riteniamo che e rivendichiamo una responsabilità sociale dell'impresa nei confronti di questo territorio e dei lavoratori e delle lavoratrici che sono impegnati qua.
17: Lo stabilimento produce pannelli in fibra di legno ed è nato nell'ambito del piano Sulcis, quasi 25 milioni di investimento, oltre 17 milioni di agevolazioni e 29 posti di lavoro previsti. Ed è proprio su questo che sindacato e lavoratori chiamano in causa la politica, chiedono alle istituzioni di intervenire.
15: Non escludiamo di garantire anche un consiglio comunale qua in loco per dare un segnale soprattutto all'azienda e dire che le istituzioni di Gridas ci sono, sono vicine ai lavoratori, cercare di dare una mano, insomma.
6: Oggi si è celebrata la giornata mondiale dell'Alzheimer, in quello che il mese è dedicato a questa patologia. Nell'isola si contano 15.000 casi. Sentiamo il servizio firmato da Veronica Fadda.
18: Ricordi che si perdono, abitudini che cambiano, una malattia che può compromettere progressivamente autonomia e qualità della vita. E l'Alzheimer, una delle grandi sfide della medicina e dell'assistenza, oggi al centro della giornata mondiale dedicata alla malattia.
19: L'età è il fattore di rischio principale, questa fascia di popolazione, soprattutto in Sardegna, in aumento progressivo. Abbiamo circa 25.000 persone affette da demenza in Sardegna e di queste circa 15.000 con la malattia di Alzheimer. I primi campanelli d'allarme sono dei disturbi della memoria dei fatti recenti o difficoltà ad apprendere nuove informazioni. Il problema è se questi disturbi rappresentano un cambiamento rispetto al passato e si presentano parecchie volte nella giornata.
18: Forma più frequente di demenza, l'Alzheimer impatta non solo sui pazienti ma anche su familiari e caregiver. Prevenzione e nuove cure restano però fondamentali per guardare al futuro con fiducia.
19: Mantenere una buona rete sociale, delle attività stimolanti da un punto essere attivi da un punto di vista cognitivo e da un punto di vista fisico, ci può essere una predisposizione, ma l'attenzione appunto è concentrata su quei fattori ambientali su cui si può lavorare, compreso anche avere una buona qualità del sonno.
6: Noi restate domani in edicola, sentiamo le anticipazioni con Francesca Figus.
20: Buonasera a tutti, tetto al numero degli studenti in classe. Domani in primo piano sul nostro quotidiano la proposta della Premier Meloni scatena la polemica. I numeri in Sardegna, lo sfogo di una madre, mio figlio preso di mira solo perché è straniero. E ancora a Cagliari la zona rossa scade il 30 settembre, cittadini e commercianti ne chiedono la proroga. Negli spettacoli, come saranno organizzate le 5 serate del Festival di Sanremo, ce lo spiega Stefano De Martino. E chiudiamo con lo sport e il calcio, il rossoblù, Daniel Maldini e Alessandro Romano verso la nazionale. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti.
6: Ne facciamo una pausa, torniamo fra poco.

0: La candidatura dei monumenti nuragici all'UNESCO supera uno dei passaggi più delicati. Il Ministero della Cultura sceglie l'istanza sarda fra le 30 proposte. Decisivo è stato l'aspetto della sacralità dei monumenti. Stefano Birocchi.
1: Tombe di giganti che sono gli antenati del culto, ma i santuari, i luoghi di culto, i pozzi sacri, le fonti, i templi a Megaro, le candidature sono campionature, però la campionatura è la categoria che dietro si porta tutti i monumenti che esistono in Sardegna.
2: La sacralità dei monumenti nuragici diventa la chiave per aprire alla Sardegna le porte dell'UNESCO. Il Ministero della Cultura e la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO hanno scelto fra decine di proposte l'istanza Architettura e Spazi di Culto, la sacralità della Sardegna protostorica. Si aggiunge l'endorsement della regione per il lungo percorso verso Parigi che compie un passo decisivo.
3: Insomma, questo era il collo di bottiglia perché il Ministero ha scelto tra 30 diverse istanze e ci onora che abbia scelto la nostra. Adesso seguiremo le indicazioni del Ministero e ci confronteremo con l'ICOMOS, che è la struttura tecnica dell'UNESCO, con l'obiettivo di arrivare nel percorso ordinario al traguardo, considerando che il traguardo diventa per noi un punto di partenza. Il punto di partenza per la carta d'identità della Sardegna, che col nuragico e il prenuragico può essere finalmente conosciuta dal mondo intero. Questa unicità che la Sardegna ha, 20.000 monumenti di epoca prenuragica e nuragica, è uno straordinario elemento culturale identitario, ma è anche un valore universale, e se noi conserviamo, tuteliamo e valorizziamo adeguatamente i nostri monumenti, diventa uno straordinario elemento di sviluppo economico.
0: Entra nel vivo il San Miguel Festival con celebrazioni e appuntamenti dedicati al forte legame fra la città e la Catalogna. Alessandra Mura.
4: Alghero entra nel vivo dei festeggiamenti di San Miguel, il patrono che si festeggia a fine settembre, ma che già da diversi giorni porta eventi, musica, colori e tradizioni. Dalle sfilate dei Gegants, della Fagliera Gironina di Girona, agli appuntamenti dedicati ai Castells, fino alla prima trobara gigantera dell'Alghè. Il San Miguel Festival 2026 costruisce un percorso che connette la comunità algherese con alcune delle espressioni più rappresentative della cultura popolare catalana.
5: Questa settimana abbiamo quattro gruppi di gigants che vengono dalla Catalogna, da Bisbalet, da vari paesi. Ogni anno si sta spargendo la voce in Catalogna e molti sono contenti di venire a trovare i fratelli catalani.
4: Spettacolare la Cercaviglia, la parata dei giganti che ha emozionato grandi e piccoli ballando e sfilando per le vie del centro.
5: Il gran finale è il prossimo 28 con i Sons dell'Alghenova, tutti i gruppi algheresi che si uniscono con dei gruppi catalani. Questo è importante perché noi avremo la possibilità di conoscere dei gruppi catalani, ma nello stesso tempo in Catalogna avranno la possibilità di conoscere i nostri ragazzi, i nostri gruppi.
4: Un viaggio nella tradizione che prosegue per tutto il mese di settembre con appuntamenti di grande rilievo nel segno della valorizzazione dell'identità catalana di una città che sente sempre vive le sue origini.
0: A Boruto torna la Bastida di Sorres, la rievocazione storica della presa della fortezza, con Dori Aragonesi ancora una volta contrapposti. Maria Grazia Ledda.
6: I Doria, la potente famiglia genovese profondamente radicata nel nord dell'isola, dall'altra gli Aragonesi, protagonisti dell'avanzata della corona spagnola in Sardegna. A San Pietro di Sorres si celebra la Bastida, la presa della fortezza del 1334, rievocazione storica all'ombra della chiesa romanica, monumento nazionale dal 1894. Per quattro giorni la magia del Medioevo a Borutta, il piccolo centro del Meilogu.
7: La nostra manifestazione è ormai entrata nei circuiti intanto internazionali ed è stato oggetto di grande attenzione da parte di tour operator europei. L'idea è quella di rendere possibile questa manifestazione anche durante altri periodi dell'anno.
6: Il fragore delle armi, falconieri e giullari, l'accampamento medievale attrae e incuriosisce i tanti visitatori.
8: Rievocare tutto quello che un arciere aveva con sé o comunque portava durante le sue attività primarie nel Medioevo, che erano la guerra e ovviamente la caccia.
9: Ci chiamiamo Bernardo e Violante, prendendo due nomi medievali, e riportiamo quello che erano i viaggi dei pellegrini partendo dalle mappe, i documenti, le stoviglie.
6: L'arte della forgiatura, laboratori circensi e un focus sulle donne nel Medioevo, con la mostra curata da Lucia Lacconi, dedicata alle regine Elena di Gallura, Benedetta di Massa e Adelasia di Torres.
0: La storia e le tradizioni del paese incentrate sull'allevamento a Serri per la fiera di Santa Lucia. Sentiamo Fausto Ru.
10: A Serri si è svolta la fiera di Santa Lucia, appuntamento legato alla storia e alle tradizioni del paese. La manifestazione ha riportato al centro il mondo dell'allevamento e della vita rurale.
11: La fiera di Santa Lucia, giunta ormai alla sua 181esima edizione, rafforza sempre di più il rapporto con il mondo agricolo. Vogliamo che la fiera infatti diventi un'occasione per avvicinare sempre di più, soprattutto le nuove generazioni, sia al mondo dell'agricoltura che dell'allevamento, ma anche delle tradizioni del nostro paese e del territorio, attraverso questa giornata di festa e di condivisione, dove oltre agli animali, all'attrezzatura agricola, troviamo anche quello che il nostro paese custodisce e può mostrare al pubblico.
10: Particolare attenzione è stata dedicata alla tradizione della pastificazione e alla trasmissione alle nuove generazioni degli antichi saperi.
12: È una bella cosa tramandare queste che ci hanno insegnato le nostre mamme e le nostre nonne.
0: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
13: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Inizia la sosta per le nazionali, il Cagliari ci arriva da quarto in classifica, intanto negativi tutti gli esami tossicologici su Daniel Maldini, non aveva usato, consumato sostanze stupefacenti, partirà con l'Italia di Mancini. Sentiamo Luca Neri.
14: Prima di tutto, via le nuvole. Anche le artificiali, come quelle di una presunta positività agli stupefacenti di Daniel Maldini, sconfessate dalle analisi. Gli esami tossicologici sui campioni di sangue prelevati dopo l'incidente stradale della notte tra il 12 e il 13 settembre hanno dato esito negativo. Il responso è arrivato dall'ospedale Niguarda di Milano dopo la positività al pretest della polizia locale, che però non ha nessun valore legale, ma aveva semplicemente reso necessario un approfondimento. L'attaccante del Cagliari potrà partire senza pensieri con l'Italia di Roberto Mancini per il maxi slot per le nazionali, che metterà in pausa il campionato sino al prossimo 10 ottobre. E i rossoblù ci arrivano nel miglior momento possibile. Da quarti in classifica, con la miglior difesa della Serie A, solo due gol subiti e la spilla di rivelazione estiva col sorprendente Frosinone di Alvini. Lo scenario psicologico migliore per affrontare questi 19 giorni senza calcio, praticamente un supplemento di ritiro, in cui Pisacane potrà lavorare per aggiungere all'arsenale le altre armi ancora inutilizzate, gli ultimi arrivi Massolen e Nzola. Ancora in ritardo di condizione, anche se toccare qualcosa in questo momento sembrerebbe un controsenso. Si è detto della miglior partenza dell'anno dello scudetto, certo, ma in questi giorni è inevitabile il paragone con l'anno 19-20, quando il Cagliari si presentò al primo dicembre dopo aver battuto la Sampdoria 4-3 al quarto posto. Quell'anno Nainggolan e i compagni partirono a rilento, lo sprint arrivò tra l'ottava e la dodicesima giornata e ora c'è già chi sogna un autunno come quello. Alla ripresa ci sarà la Juventus, la Domus e la Sardegna avranno tre settimane leopardiane da sabato del villaggio.
0: E Orissama si è trasformata in una grande palestra a cielo aperto grazie alla collaborazione fra le società sportive e quelle di volontariato. Sentiamo Mario Tasca.
15: Dal calcio alla scherma, dalla pallavolo al basket, passando per il tennis, l'hockey, il golf e la danza, il centro di Oristano si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto per la manifestazione Sport e Solidarietà, promossa dal Centro Commerciale Naturale e la Consulta Giovani con il contributo del Comune.
16: Sono presenti circa 50 società sportive. La bellezza dello sport è appunto il fatto che coinvolge i giovani, i ragazzi, quindi le famiglie, e quando l'evento sportivo poi si sposa col sociale non può che essere importante.
15: Le società sportive hanno portato le loro discipline nelle strade, nelle piazze cittadine, offrendo soprattutto ai bambini e ragazzi la possibilità di mettersi alla prova, conoscere nuove attività e avvicinarsi alla pratica sportiva.
16: La bellezza dell'evento di oggi è che quest'anno è stato abbinato alla solidarietà, sono state invitate tutte le associazioni di volontariato che durante l'anno partecipano attivamente per gli eventi sportivi.
15: Lo sport è stato anche occasione di incontro e impegno sociale. Accanto alle società, le associazioni di volontariato con attività di sensibilizzazione, dimostrazioni di primo soccorso e iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione.
0: Era l'ultimo servizio di questa edizione della notte, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: È mezzanotte e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Un saluto a tutti, su Benagattaus, benitorraus a sudare giornali in sardo de Sardegna 1. Come sempre, bieus, intendeus che le punti snovas a de oi e cominciaus con i titoli su de su sommario. Energia s'allarmi de sa Confartigianato in Sardegna costa 100 milioni di euro in pruso. S'appello in s'attobio de chi a toccare vai calai. Sa pressione fiscale crescente, sa distanza de s'Europa. Aliche su terra o a bruciare in sa zona del sistabilimento dessa acqua San Martino de Codronzano. Su chi ha riscoperto sa procura poneri a rischio su benitore dessa azienda. E poi est in liquidazione. Su Einstein Telescope l'assara is domus istituzionalis es indiata da giro a giro in is territorios, is espertos, in is scortes dessa barbaggia vuoi spiegare su progetto e combatti sa reserva. O esti sa die mondiali des Alzheimer in Sardegna spazienti punti 15.000 si sfida a manna in modo per toccare sa prevenzione, prospettiva sa decura sa noasa. Sport su palloni de Serie A su campionato di Vrimera può giocare sa nazionale su Casteddu e Gosendisi su de 4 Osto su in sa classifica Maldini, is esamini si punti negativo su Noari in preau drogas. Dunque, sa tutto pronto in chi è possatobiu nazionali, promovio de Confartigianato, vollegai de energia e de sostenibilità. Di tre disere intervento su, de laboratori su, con 700 delegaus de totus Italia. Sa bolletta energetica, si che essere un problema a mano, po cittadino su, po azienda, sa italiana, sa quello che tutto po azienda sa de sa regione nostra. In Sardegna, nara sa Confartigianato, sa bolletta costa 100 milioni di euro in pruso. Su dato per toccare 95.000 aziende che in ultimo anno hanno pagato 113 milioni di euro in pruso rispetto a sul livello del mese europeo. In sa provincia di Casteddu Scetti, su prezio esti prusartio de 37 milioni. In sa classifica nazionale, se incidenze del prezio dell'energia può suppini in Sardegna essere su 0,25%, sa Confartigianato narra che toccherà interventi seguenti. Sa pressione fiscale, in chi ha partecipato e protagonista della politica italiana, Paolo Gentiloni, Pier Ferdinando Casini, sul ministro degli ambienti, Picchetto Frattin. Subvenitori del stabilimento Acqua San Martino in Codronzano, este a rischio, sa procura ha riscoperto che in sa zona del stabilimento uno sciacco manne aliga speciale estetti a posta sotto terra o a bruciare. S'azienda è fallia, in Moisa Gattara in liquidazione, si può cercare di socio su un oso, caposa da bigà in gestione si stabilimento, ma sa procura in muove fende indagini, se si accusa questi di inquinamento ambientale e queste indagini vrimmara d'ogna ripu del negozio con imprenditori o altro. S'acqua a cantuari non esti inquinara, ma ante servire altro su controllo. Su inquinamento per toccare ai ultimi su 30 anni su di attività di indara rispondi dunque se sa società di Beccia che a tenere in gestione is impianto. Su meri a parola sa città di metropolitana de Tattari e su sindaco Giuseppe Mascia narra che sti a Riola Omera che ho fatto derotto Poponni si stabilimento in condizione de oer ritorna narra Mascia, ma in moi c'è stato un problema tutto nuovo a Bettazzo. Sa procura de sicuro si deprivai Craresa. Sa questione per toccare finse sa su comune de Codronzano si impianto esti e sa mizzavuru sa gattata in su territorio comunale nemmosu poi moi scirichine a deppi pagai possa bonifica de tutta sa zona. Sa cronaca, operazioni contra i trafficanti di droga in sa città di metropolitana de Casteddu, is poliziotto su de si squadra mobile de sa questura de Casteddu, anti scoperto una prantadura de cannabis in salto su de assemini, due persone de 54 e de 58 anni su de assemini, e punti stette sa frimmare, sa punti corpaso de produzioni de droga e mo sa gatta in sa presoni de Uda. Si indagini si vianta parte in smessi si passauso a intro s'azienda de istuso is poliziotto sant sequestrao 9.000 mattas de cannabis.
Andamus in Terranoa, noi polizia e carabinieri, sul traballendi, combatti, prevenni, episodi di criminalità, l'ultimo episodio contro gli uffici comunali di Savia Garibaldi. Su sindaco, in ogni maniera, non è arriolato, non so se fu dentro di una tromba di delinquenti, sì, da Rassettimonnizzi, sul vatto di sussedio in Savia Garibaldi, per toccare una persona scetti. Tu conosci su bene, tu conosci il sa procuravuru, narra ancora su sindaco di Terranoa, sul responsabile Estro Picciocco, attendere il problema sa desaluri, depiressi curao. Si spero, estere intervenni luego, su narra Settimonizzi, sa persona che è arrivato sul danno, depiressi a giurao, de dottorisi. Insumenti, si parò, siginti, altro episodio, sigiri sa protesta de cittadinos e de botteghieri, si sa tra di ladronesi, unti intraus in su bar Pinzello, anti furau rotto in sa via Vena Fiorita. Sesso sfortienti, scontrollos, in doni appendizio, narra su sindico, e sa fortiai, finza sa su sistema de telecamera sa de sorveglianza. Danilo Massimo Cardone, ex comandante regionale nou de sa Guardia de Finanza in Sardegna. Cardone finza se su mese austo de sa Nova Salviera, su comandanti provinciali de Casteddu. Pigra su ostu de su generale Claudio Bolognese, che all'assara sa Sardegna a posto de 4 anni, su andai a traballai in Roma, in noi ara ghiai un reparto speciali. Sa resetta giusta eti sa prevenzione. Annau Danilo Massimo Cardone, sa cerimonia posso cambiare su comando, è stato fatto in sa caserma Satta. Ai cicetti, poreus, traballai bene, segnata repressione, est un fallimento del suo sistema, andava ancora Cardone. Su comandanti nou, arrivo e dau finza de sa questione de su 41 bis, sa ribu, de gabus, de sa mafia, de sa camorra, de sa andrangheta, in espressionis de sa Sardigna. Non si deprivai a riolai, annau Cardone. Zeus preparaus, zeus prontus a frimmai, isgengas de mafiosus o de camorristas, ca olint intrai in su sistema de s'economia legali de sa Sardigna. Dieci sfuedos de su comandanti regionali noi de sa finanza, Cardone. Posso Einstein Telescope, esti da importo oneri in collegamento es istituzioni sì, con su territorio. Dunarra Carolina Corona, che traballara in su settore della comunicazione del suo progetto. Tutto se vuole ti conosci e comprendi, ti si osfendi, poi ti ho fatto finza un info point in Luvola e vuole ti fuori dai con noso, narra Corona. C'è sta bisogno di resciusciare questo muro intra suo progetto e scomunitadisi, si è attentato del Luvola contro dosi studiosi, si da ricordante a rotto, ma tutto si ricorda a finza della condanna del suo consiglio comunale de Luvola. E poi questa regione, rappresentanti della comunicazione, direzione della SAIS, domus istituzionale, di andare a giro a presentare il suo progetto, portando il suo telescope in scorte della Barbagia. Competenza, professionalità e trasparenza, Nanta Luca Cardello, cercatore di geologia dell'Università delle Tattari, e Michele Vadilonga Gattermeier, dell'Osservatorio Astronomico del SINAF de Casteddu. De peso sciusciai sul muro intra scienza e sa popolazione. Se ho scritto un etico, un cittadino, con un'azienda, se adesso territorio, o le si comprendi, finza se commenti, su territorio, si vuole aggiurare in questo progetto. Bizzi, Uriana, Sarule, Lodine, accanto a Tobius in Luvola e Nugoro, su progetto che si portava in ogni tappa della manifestazione autunno in Barbagia. Stetti a celebrare in Sardegna Buru sa Dia Mondiale di Alzheimer, i pazienti in sa regione nostra, 15.000. Alzheimer è una malaria legge a mera, che pone a rischio sa qualità di sa vita, sa autonomia dei nesti malario. Sa cura contro Alzheimer non c'è ancora, in una sfida a manna, possa circa mondiali, possa medicina, possa assistenza a Buru. Su fattore di a rischio, così importanti e ti sedati, come ti conferma Gianluca Floris del suo centro disturbi demenze cognitive.

0: de su comune. Comente ogni anno su obiettivo via ricorso dei contesti valori, delle eccellenze de su territorio, frutta, verdura, prodotti de artesano, proschetto tutto azienda, che traballa a Sarramini o che va in Arazzo, in su centro del Sarcidano, Sagattara, ancora un patrimonio umano de Vaina, con gente che traballa a San Materia prima o manigera sa terra, grazie a si imparo de generazioni e generazioni. E ti sempre porti a capio intra sa bidda su territorio in Messai, su come ti narra su sindaco de Isili Luca Pilia, evento su de Costo Ripo depiti avvalorare le tradizioni, si depiti avvalorare sui attori dell'agricoltura, del suo territorio de Isri. Difatti, si narra ancora su sindaco Pilia, Bartris, la produzione di frutta e di birtura, però si importante di tutta la Sardegna. Il suo sport, palloni de Serie A, su campionato in Moi, si frimmara. Tre gira, e su Castelduro si frimmara su dei quattro posti su questa classifica, dunque quasi uno primmao a posto di 5 partite. Ci punti Novasa, bonus che per tocca a Daniel Maldini, i esami si attivato in Milano, il sospirare in guarda a posto di incidenti sul serio su 12 e su 13 di questo mese, è nata che Maldini non ha impreato droga o altro. In Moi, dunque, se attaccanti su Castello si vuole concentrare o sa nazionali del Roberto Mancini. Su campionato a Torrai su decide su mese della Dammini e su Casteddu si può ricordare in questo momento positivo tenere San Melio su difesa del suo campionato impari con su Frosinone e si squadra che ha già espantato rotto su. S'allenatore Fabio Pisacane era tenuto 20 disi da tempo su in Moi può recuperare giocatori si che avevano ribauso in su ultima gira sul mercato come ti Massolin e Nzola. Dunque, se si squadra a ricominciare all'estero, a vai torre allenamento in Seminello. Saremo a partire a Pustesi, desi sfida, che la giocai sa nazionale italiana, sarà vai sa Unipol Domus, su Castello contro sa Juventus, e stifoso, seguenti a Bisai. Se acabavo di questa edizione puro, si torno grazie a vostra attenzione. Si intendeva, si bieva, e se edizione chi bene, un saluto è tutto.
1: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

0: resort 5 stelle di Isarenas resta chiuso. Il comune di Narbolia chiede a Reinvest, che guida l'operazione di rilancio, un nuovo progetto per completare il comprensorio. Gli investitori ritengono invece di poter proseguire sulla base della vecchia convenzione. Ma come si è arrivati fino a qui? Prima degli alberghi e del golf c'erano dune mobili che il vento spingeva verso la strada e le coltivazioni, e fu così che venne poi impiantata la pineta per fermare la sabbia. 50 anni fa l'ingegner Piero Maria Pellò avviò con i tecnici forestali un lungo lavoro di cura e diradamento, pensando già al futuro del bosco.
1: Perché una volta era un bosco di leci e di ginepri, 700. Il disposamento aveva messo in movimento la sabbia con queste dune mobili che arrivavano a ostruire addirittura la strada statale e a danneggiare tutte le coltivazioni sulla destra, guardando verso monte, i vigneti, i uliveti.
0: Il progetto turistico prende forma attorno alla pineta, arrivano il golf a 18 buche, la viabilità antincendio e le infrastrutture comuni. Oggi Pellò presiede ancora il consorzio che gestisce depuratore, strade, vigilanze e servizi, e l'acqua depurata viene riutilizzata per irrigare il campo. Il progetto originario prevedeva un albergo da 80 camere, aperto tutto l'anno per i golfisti, e una residenza turistico-alberghiera separata per la stagione balneare. Le aree ricettive furono poi cedute e il progetto cambiò. Oggi l'albergo è fermo, mentre il golf, estraneo all'operazione Reinvest, continua a lavorare.
2: Le richieste anche quest'anno, nonostante la struttura

0: pura fosse chiusa, che per volta arrivano alla segreteria del golf per dei soggiorni all'interno della struttura alberghiera, sono numerose. Il comune di Narbolia e le nostre società sono in perfetta sinergia di intenti e l'idea è quella di continuare nello sviluppo complessivo dell'intero resort.
1: La famiglia Pellò conserva il golf e altri terreni previsti dal progetto originario, non decide sul futuro dell'albergo ma continua a immaginare nuove strutture e l'arrivo di un operatore internazionale, senza rinunciare alla tutela della pineta.
2: Io auguro che le due cose siano complementari, perché si arriverebbe a fare la massa critica, a gestire i Serenas sotto il profilo ambientale, sotto il profilo della protezione, ha dei costi notevoli che non sono sostenibili dai 600 posti letto che ci sono in questo momento, 300 nel condominio e 300 in quell'albergo, non sono sostenibili.
1: Comune e Reinvest, pur valutando una possibile transazione, restano divisi sul percorso per completare il resort. Si attende anche la decisione del TAR sulle opere di urbanizzazione e sugli obblighi della vecchia convenzione, da cui dipende una parte del confronto sul futuro di Serenas.

0: de sa terra nostra.
1: Toto Alcades, al secolo Antonello Gaviano, ha un'intensa attività nella prima metà degli anni 90, quando pubblica quattro musicassette. Lo ascoltiamo in Lágrimas de Goma.

0: Abbiamo ascoltato Toto Alcades da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2003.
1: Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche in proprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

0: Fruit Azenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.
1: È 1:29.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì 21 settembre, 8:10 in punto, voi siete connessi in diretta qui con noi su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, in regia Fabio Leoni, come sempre dagli studi di Piazza Unione Sarda a Cagliari. Vi diamo il buongiorno, insomma molti di voi magari saranno incolonnati nel traffico, molti altri saranno diretti verso lavoro, verso scuola. Da dove ci ascoltate? Io sono sempre curiosa di farvi questa domanda, specialmente all'inizio della nostra settimana, come è andato il fine settimana. Insomma, mandateci tanti messaggi al 340 87 15 015, e vi anticipo già un'altra domanda per la mattinata. Insomma, nel corso della nostra giornata assieme, della nostra mattinata assieme, parleremo anche del mercato cuore di Sant'Elia. Insomma, non è insomma una delle ultime notizie che lo riguarda è l'imminente, il futuro trasferimento nei primi mesi del 2027 per far spazio al cantiere per la costruzione del nuovo stadio. Tante le ipotesi su dove potrà andare a finire il mercato cuore. Ieri abbiamo fatto una passeggiata tra le bancarelle proprio per capire quali fossero gli umori, ma anche le idee proposte sia dai clienti che dai commercianti. Ecco, per i cagliaritani all'ascolto, sono molto curiosa: dove vorreste rivedere o vedere, insomma, in posti nuovi il mercato cuore, il mercatino dell'antiquariato, tenendo anche conto che si tratta di un mercato di grandi dimensioni, tantissimi gli stand, ma ne parleremo meglio più tardi in compagnia di Marco Med, presidente provinciale di Confesercenti. Nel frattempo però scrivetemi le vostre idee, ve lo ricordo al 340 87 15 015. Ma come sempre partiamo dando uno sguardo alle prime pagine del giornale, come sempre dall'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola o, se preferite, in formato digitale sull'app Unione Digital. C'è Il Lavoro in apertura della prima pagina dell'Unione Sarda: imprese e lavoratori, due lingue diverse. Confindustria dice difficile intercettare i giovani, i sindacati invece parlano di turni massacranti e stipendi inadeguati, assunzioni programmate introvabili. Sarebbero 30.000 lavoratori da ora a novembre. Poi c'è la cronaca: ieri alla cerimonia ad Asiago erano presenti 50 sindaci sardi, i quattro mori sventolano la bandiera stabilmente vicino al monumento dei caduti della Brigata Sassari. Ieri, insomma, si sono ricordati i 218 sassarini che avevano perso qui la vita. E poi ancora i trasporti, in apertura sulla prima pagina dell'Unione Sarda: all'aeroporto si blocca, più varchi e personale. Ancora una volta sotto l'occhio del ciclone rientra l'aeroporto di Cagliari Elmas, tanti disagi, ne abbiamo parlato tantissime volte nel corso dell'estate. Un aeroporto sotto pressione che ancora in questi giorni di settembre insomma mostra qualche problema nella gestione dei flussi così interni, quindi così intensi. Quindi oggi si inizia a ragionare, insomma si intensificano i ragionamenti riguardo una nuova gestione, le possibilità insomma di gestire meglio questi flussi. E poi ancora in apertura dell'unionesarda.it, purtroppo un bilancio di un fine settimana nero, tante purtroppo le vittime, le tragedie. Ahimè, la tragedia a Uri: ieri una guardia giurata è morta durante il turno di lavoro, è accaduto negli impianti della diga del Cuga. La vittima aveva 49 anni e sul corpo è stata disposta la autopsia per chiarire le cause del decesso. E purtroppo una vittima anche a Calagonone, dove ieri ad Orgali si è tuffato in mare venendo colto da un malore un 21enne. A Calagonone la vittima era un lavoratore stagionale di un villaggio turistico della zona. E ancora, ahimè, a Gadoni si ribalta con il trattore, morto un agricoltore di 77 anni, inutili i soccorsi, con un grande cordoglio nel paese. Le notizie che non vorremmo mai dare, purtroppo un bilancio nero, quello dell'ultimo fine settimana. Ma noi torniamo subito come sempre per le notizie del giorno.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
3: Il Cagliari in diretta.
1: Caffè Corretto.
2: Eccoci qui, sono le 8.21, ancora connessi su Caffè Corretto, quei microfoni con Alessandra Ragas e Fabio Leoni in regia. Parlavamo delle notizie in apertura sulla prima pagina dell'Unione Sarda, lo dicevamo, il titolo di apertura, imprese e lavoratori, due lingue diverse, dall'ultimo rapporto di Infocamera, un dato allarmante, per oltre il 40% delle assunzioni programmate dalle aziende sarde, i profili risultano introvabili, le aziende hanno bisogno sino a novembre di oltre 30.000 lavoratori. Per il presidente di Confindustria Alberto Cellino è difficile intercettare i giovani, i sindacati parlano di turni massacranti, stipendi inadeguati. Per avere maggiori informazioni, insomma, gli articoli alle pagine 2 e 3 firmate dai colleghi Mauro Madedo e Massimiliano Rais, che hanno raccolto anche tante testimonianze, tante voci per descrivere meglio il quadro dell'emergenza. Introvabile metà dei lavoratori, lo ricordiamo questo titolo a pagina 2 dell'Unione Sarda. E poi tante altre notizie, la cronaca con i quattro muri ad Asiago, i trasporti con ancora l'aeroporto di Cagliari Elmas in crisi e poi il calcio, i nostri rossoblù, il Cagliari sogna con il gol di Maldini, il Cagliari resta quarto in classifica dopo il KO di ieri del Como, a un solo punto dalla vetta con la miglior difesa del torneo e lo sarà almeno sino alla sfida con la Juventus dell'11 ottobre alla ripresa del campionato dopo la maxi sosta, ma ne parleremo meglio anche più tardi in compagnia di Lele Casini, come sempre, per leggere meglio, insomma, come stia andando il Cagliari in questo campionato, dando già grandi, grandi segnali, lo abbiamo detto, ma ne parleremo meglio con Lele. E poi proseguiamo da Selargius, le nozze in catene, il sì di Sara e Marco, ma qui vi sto già facendo uno spoiler perché tra poco ne parleremo anche in compagnia della collega Federica Lai, la giornalista dell'Unione Sarda, che è stata proprio presente ieri durante la cerimonia e ci racconterà meglio gli aneddoti dietro un rito così antico e i festeggiamenti per il sì di Sara e Marco. E poi a Cagliari, a Banoa, la procura indaga sui bilanci, a Gadoni, lo abbiamo detto, purtroppo un pensionato morto schiacciato dal trattore, ad Orgali il malore in mare annega un 23enne. Tante altre le notizie sulla prima e all'interno delle pagine dell'Unione Sarda, in cui nella testatina possiamo vedere anche insomma alcune notizie nazionali che vengono approfondite all'interno delle pagine dell'Unione Sarda, ma non solo, che sono i titoli di apertura dei giornali nazionali. Non ve l'ho detto prima, insomma, ad aprire i giornali oggi sicuramente la politica, con le ultime affermazioni della presidente Meloni, che parla di tetto agli stranieri in classe, di abolizione del burka nelle classi e insomma questa è sicuramente l'ultima notizia, ma anche ancora parlando di politica, la corsa dell'estrema destra, non si ferma la corsa dell'estrema destra con la AfD che è ancora prima nell'est della Germania, insomma tanti i risultati di questa avanzata nera, così ne parlano i giornali nazionali, ma lo vedremo tra poco ancora qui su Caffè Corretto, tra poco.

0: Che ha dominato le vette, le playlist di quest'estate del 2026, Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Ma noi torniamo, come promesso, all'informazione. Prima di passare alle notizie nazionali, diamo uno sguardo rapidamente anche all'altro giornale regionale, La Nuova Sardegna, che apre con l'emergenza San Martino, la fabbrica dell'acqua è una bomba di veleni tossici, il blitz dei NOE nell'aria attorno allo stabilimento, cadmio arsenico e diossine. Poi parla ancora di atti di razzismo, un olbiese protagonista dell'atto di razzismo, una donna marocchina col passeggino insultata, minacciata con un coltello. Questo e tante altre le notizie. Fiamme vicino a Itiri e Sagama, arrivano i Canadair, giornata di fuoco nell'isola con diversi incendi, fiamme appunto vicino a Itiri e Sagama, per spegnerli è stato necessario l'intervento dei Canadair. Ma poi, lo dicevamo, passiamo a vedere le notizie le notizie nazionali. Lo anticipavamo prima, l'apertura sicuramente di tutti i giornali sono le ultime dichiarazioni della Premier Meloni: tetto agli stranieri in classe. La Premier annuncia una stretta sulla scuola, stop al burka, norme per un tetto agli studenti stranieri, divieto di burka a scuola, i bambini italiani non possono sentirsi minoranza. L'annuncio di Meloni che attacca Schlein: almeno una cosa vera dilla, e poi intona bollo ciao, bollo ciao. Salvini, congresso a ottobre, l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein, l'opposizione sta solo facendo propaganda. Ma c'è anche, ahimè, una notizia di cronaca in apertura del Corriere della Sera: i ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno indagato per omicidio, Roberto Mollo, 35 anni, camionista, di notte ha sorpreso i ladri nel cortile del suo cascinale a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, dove ha preso la pistola e ha fatto fuoco. Un colpo ha ucciso uno degli intrusi, albanese 36enne, con precedenti penali. Ho sparato nel buio, dirà, e ora indagato per omicidio volontario. E poi, come anticipato, l'onda nera che travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, la Duma di Putin, una voto farsa a favore della guerra. Queste le parole in apertura di Repubblica. Insomma, tante notizie dalla politica internazionale, lo dicevamo, con l'estrema destra che continua ad avanzare in Germania, ma enfatizzando e rafforzando questa polarizzazione politica che si sta appunto aggravando, lo dice anche Repubblica. Le elezioni in Mecklenburg e Pomerania anteriori a Berlino hanno dimostrato che la polarizzazione politica si sta aggravando anche nella solida Germania. La capitale, infatti, cambia colore e si tinge di viola. E poi ancora, scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. Continuiamo a seguire questa notizia anche nel corso della settimana e le sue evoluzioni. Intanto, prima di lasciarci, vi segnalo che oggi il Corriere dello Sport apre proprio con i nostri rossoblù. Siamo figli di Pisacane, Caprile esclusivo, 12 punti in 5 giornate, eguagliato il record di Riva a Cagliari, generiamo la felicità. Noi torniamo tra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
0: 8.35, ancora qui in diretta sui microfoni di Caffè Corretto. Intanto iniziano ad arrivare i primi messaggi riguardo la domanda che vi ho fatto in apertura: il futuro del mercato cuore, dove vorreste vederlo? Ci scrive Maurizio: pur essendo di Oristano, dice, lancio un'idea, perché non sfruttare gli spazi della fiera anziché utilizzarla per soli due eventi all'anno? Maurizio, resta con noi, ne parleremo tra poco in compagnia di Marco Medda, ma prima ci raggiungerà un'altra ospite per parlare delle nozze in catena di Selargius. Prima ancora ascoltiamo un po' di musica.

0: E questa era Casini di Marrakech e Guè. Come promesso, noi siamo tornati qui in diretta in compagnia di Federica Lai, collega dell'Unione Sarda, che oggi ci racconterà la bellezza delle nozze in catene del rito selargino che si è insomma chiuso ieri con il sì di Sara e Marco. Buongiorno Federica.
1: Buongiorno Alessandra, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Bene, insomma, una grande emozione, immagino, insomma, vedere rinnovato questo rito così antico.
1: Sì, è stata una full immersion alla fine anche per me, tra tradizioni e fede. Ogni anno, non so, sembra sempre più bello, poi la coppia cambia, quindi un po' ti affezioni anche alla coppia, che quest'anno erano molto semplici, molto genuini, hanno vissuto con grande emozione il giorno del sì, ma anche i giorni precedenti, perché poi alla fine quest'anno sono stati 10 giorni.
0: Ecco, infatti è proprio questo che volevo raccontare, insomma, non è solo un giorno, sono tanti i riti di passaggio, i riti che portano alla celebrazione finale.
1: Esatto, si è iniziato 10 giorni fa, poi ci sono i vari riti, dal trasferimento del corredo alle serenate, eccetera, eccetera, però è stato anche un mix di modernità. Da qualche anno la Proloco ha inserito anche serate di discoteca in piazza, c'è stato il concerto dei Gemelli Diversi, tant'è che c'è una stima di circa 20.000 persone tra tutti questi appuntamenti in piazza e per strada. Nelle varie dimore storiche.
0: Fantastico, ecco. Noi l'abbiamo visto, insomma, in diretta su Videolina ieri, cerchiamo di raccontarlo anche a chi ci sta ascoltando oggi, la bellezza anche degli abiti, dei dettagli, di una cerimonia fatta di piccoli passi che dalla mattina presto porta poi alla festa che dura tutto il giorno.
1: Sì, esatto, se ci concentriamo sulla giornata di ieri, la sveglia è molto mattutina, diciamo molto presto, un po' per tutta la città, perché c'è la banda musicale che suona, quindi nelle strade principali un po' ci si sveglia per forza. E poi sì, poi iniziano ad arrivare i gruppi da tutta la Sardegna, quindi ci sono questi colori tra le strade principali. Insomma, i turisti è questo che apprezzano, al di là del selargino, del sardo, che comunque è sempre bello vedere i nostri costumi, i gruppi folk, c'è il turista che ogni volta si entusiasma quando vede i costumi, ma anche i balli improvvisati per strada, c'è chi suona la fisarmonica, chi le launeddas, quindi è sempre molto bello. E poi è bello e coinvolgente anche quello che fanno i selargini. Un esempio, via Matteotti è la via che abbelliscono i residenti, ma non solo l'abbelliscono con le bandierine, coccarde, cose varie, fanno i dolci dalla settimana prima, come se fosse un matrimonio di vicinato, non so.
0: Certo.
1: Un tempo si usava così.
0: Che meraviglia.
1: E quindi è bello anche il coinvolgimento, ai passanti vengono offerti i dolci, e anche questo stupisce molto il turista, che comunque prende il dolcetto, si stupisce, insomma, di tutta questa bellezza e accoglienza anche.
0: Certo, quindi insomma un rito che si rinnova non solo agli occhi dei tanti sardi che lo guardano innamorati, ma anche dei tantissimi turisti che così scoprono anche parte della nostra cultura. Chiuderei però facendoti una domanda: c'è un pezzo che di questa cerimonia però rimarrà nei prossimi anni, giusto? Perché nella chiesa viene custodito un elemento della cerimonia.
1: Esatto, dopo insomma il sì in catene c'è questo rito, ci si trasferisce nella chiesetta di San Giuliano e lì ci sono le promesse d'amore che i neosposi hanno scritto a parte, insomma non si sono detti, e vengono custodite nelle teche del Tempio di San Giuliano e verranno lette fra 25 anni. Infatti quest'anno sono state lette dagli sposi di 25 anni fa, ed è bello anche questo, insomma, scoprire poi 25 anni dopo cosa si sono promessi,
0: è vero,
1: che
0: è vero.
1: Promesse d'amore si sono dedicati l'uno con l'altra, insomma.
0: Che meraviglia, grazie davvero, grazie Federica per averci raccontato l'emozione e la bellezza di questa giornata. Noi torniamo subito con Caffè Corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
5: Eccoci qua, sono le 8:50 in punto, ancora in diretta dei microfoni di Caffè Corretto in compagnia di Alessandra Ragas e Fabio Leoni qui in Piazza Unione Sarda. Come promesso, come anticipato, ora parliamo del mercato cuore, il mercato dell'antiquariato e non solo, di Sant'Elia, che da ben 6 anni ha sede proprio nel parcheggio cuore di Sant'Elia, ma che dall'inizio del prossimo anno dovrà cambiare sede, dovrà cambiare vita e identità. Ma ne parliamo in compagnia di Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti, alla guida in questi anni anche del mercato. Buongiorno Marco.
6: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
5: Ecco, allora noi parliamo di innanzitutto introduciamo la storia di questo mercato, come è nato. È nato nel 2020, in un anno difficile, portando tanto colore e tanta gioia, insomma, in un anno in cui ne avevamo bisogno.
6: Beh, naturalmente noi abbiamo avuto l'anno del Covid, dove tutto quanto è stato chiuso e quindi anche i mercati spontanei che sorgevano Viale Trento, Via Simmetto, furono chiusi. Dopo questa fase emergenziale, diciamo, è nata la necessità di ridare sbocco a questo tipo di attività e fummo contattati dall'amministrazione, che aveva bisogno di organizzare di nuovo questo tipo di attività, e quindi ci siamo impegnati per fare questa nuova esperienza dal 2020, come avete giustamente detto, da 6 anni.